0: Just Like That.
1: Stand up.
0: Era Ludacris.
1: Stand up. Stand up.
0: Era il 2003. Si dice 3. E io dico 3. Va bene? Si dice bene. E io dico bene. Va bene? Beh, bene. Vabbè, va bene? Albertino, everyday. Si dice Albertino. Ah, si dice Albertino.

0: di sti tempi non è male, perché la situazione meteo è sempre... perché probabilmente non vi siete accorti, ma fa molto caldo. Come dite? Ah, ve ne siete accorti? Ah, in tutta Europa è così. Un mio amico è andato a Copenaghen e mi ha detto che anche lì non mettono più la copertina, anche a Copenaghen.
1: Fa caldo anche là?
0: Sì, 3 punti per shorty che mi ha detto questo.
1: Mia figlia è a Parigi e dice che fa caldo esattamente come qui.
0: 3 punti per la figlia di Mario a Parigi. Oggi do punti, oggi sono generoso, te lo dico.
1: Grazie.
0: Bene, buon pomeriggio, ciao, sono Albertino.
1: Sì.
0: Come è sì?
1: No.
0: Come, cosa vuol dire sì?
1: Oggi...
0: Do you recognize me?
1: Yes. Oggi ti ho riconosciuto subito.
0: Questo è il caldo, questo è il caldo. Bargetta è più grande esperto di angurie europeo.
1: Sì.
0: Poco fa, prima di cominciare, mi ha fatto tutto un discorso sulla bontà dell'anguria, il periodo migliore in cui mangiarla. Quindi più avanti parleremo anche di questo nella puntata di oggi.
2: Ma avrà degli interessi secondo me, perché lui di questo periodo, no? Anche a me mi ha fatto lo stesso discorso qualche giorno fa. Quindi
0: delle angurie?
2: Secondo me c'ha qualcosa sotto.
0: O apri un chiosco.
1: Io ho un mio amico siciliano Lissone, un anguriaio.
0: Ecco, vedi.
2: Un anguriaio.
0: Sta facendo già promozione.
2: Vedi, piano,
0: ma lo conosciamo.
2: Piano piano,
0: Sì, sì, non fai mai una cosa senza uno scopo finale.
2: Come si insinua.
0: Un secondo fine. Lunedì 22 giugno, buon pomeriggio, spero abbiate trascorso un felice fine settimana, un bellissimo weekend.
2: Sì, e tu?
0: Io? No. Ale Lippi?
2: Sì, molto, grazie.
0: Bene,
2: molto,
0: bravo,
2: molto,
0: complimenti.
2: Molto.
0: Shorty?
3: Ciao Aldo, ciao ragazzi, sì, bene.
0: Io e te abbiamo parlato prima.
3: Abbiamo parlato di brutto pure.
0: Abbiamo parlato.
1: Sì, quindi sì, veramente, sì. Adesso non dovete più parlare.
0: No, dobbiamo parlare di nuovo.
3: Ancora,
0: però
3: ancora,
0: prima
3: ancora,
0: abbiamo parlato. Ma sbaglio o non c'è la ginger? Non c'è la ginger?
3: No.
0: E come facciamo? A voi manca? A me mi manca la ginger.
1: Cioè, questo rumore perché lei è al mare?
0: Come hai fatto a scoprirlo, Mario? Ma sai che sei veramente...
1: Sento
0: che è perspicace.
1: Sì, delle onde che si schiantano.
0: Simona!
2: E qua, scusatemi, il format di Mario prevederebbe quella...
4: Buon pomeriggio. Ho interrotto Ale Lippi.
0: Hai fatto bene a interromperlo, perché lui ha interrotto te.
1: No.
0: Hai capito? Io ho detto Simona e lui è entrato.
2: No, perché il format di Mario prevederebbe la domanda: secondo voi,
0: quale?
1: Dov'è la ginger?
0: Capito? Con le onde?
1: Con le onde al mare, sì, ma dove? In che località?
2: Questo che fai?
0: Perché tu c'hai quella roba di internet.
1: Questo serve per interazione. Per interazione col pubblico,
0: sì.
2: Questo
0: interagire. Sì, bella idea.
2: Scusa,
0: bellissima.
2: Simona.
0: Indovinate dove sono oggi.
1: Intanto, però, provate a indovinare dove
0: che
1: la ginger.
0: Che creativo. Dove? Ciao, Simona, come va?
4: Ciao a tutti, molto bene, grazie.
0: Sentite la voce di Simona, vi piace la voce di Simona? Se vi piace, mandate subito un messaggio al 342-6543-210. E non è catcalling, è semplicemente dire sì, mi piace la
2: mica
0: voce. No, perché uno dice non si può più fare un complimento alla ragazza, è catcalling.
2: Perché hai detto semplicemente se gli piace la voce.
1: Associamo le due domande. Allora, dov'è la ginger e se vi piace la voce della
0: signora? Chi ti ha detto di prendere questa iniziativa?
1: Io do delle idee, poi se
0: no, non le fa caldo.
2: Associamo le due domande.
0: Allora, intanto le persone hanno caldo.
1: Sì.
0: Partiamo da questo presupposto.
2: Quindi, sì.
0: Quindi si fa fatica un po' anche a accettare.
1: Anche a ridere.
0: Anche a ridere. Per cui qualsiasi cosa è più lenta,
1: si
0: innervosisce più facilmente.
1: Esatto. Sì, sulla l'ascella suda.
0: Appunto.
1: Un casino.
0: Allora, gli ascoltatori, senza che noi l'abbiamo neanche domandato, stanno inviando foto dei cruscotti. Sai che la foto del cruscotto è sempre in voga, comunque. Mi raccomando, non distraetevi dalla guida, però è importante.
2: Però spesso non coincide con la temperatura esterna il cruscotto.
0: Beh, però dai, bene o male.
2: Soprattutto se lasci la macchina parcheggiata un'ora fuori da un supermercato, quando torni in macchina ti dà la temperatura del sole che ha scaldato la macchina, non della reale temperatura esterna.
0: Sei carrozziere tu?
2: No, è così.
0: No, stai zitto.
2: No, è così.
1: Giusto.
2: Dai,
1: io non sono d'accordo con
0: quello
1: che
0: stai dicendo. Io non sono d'accordo mai con te.
2: Dai, meglio che crea dibattito.
0: Volete vinto i gadgets?
1: Volete vincere?
0: Ah, vincere?
1: Sì, sì.
0: Chi è che ha coniugato il verbo così?
1: Ale Lippi.
0: Perché hai coniugato così?
2: Sai che io parlo male l'italiano.
0: Volete vinto...
1: Vabbè.
0: L'ignoranza è bella, a me piace un casino l'ignoranza. Cioè, poi mi viene così bene. Allora, vi vi farebbe vinto il gadget, t-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Questo è il super regalone del Play With Us di oggi. 342 65 43 210.

0: pure like to
1: move. Allora, questa è una canzone che appartiene sicuramente al repertorio del DJ Time, che mi sento di dedicare agli amici della cassettina, ma anche alle nuove generazioni che poi hanno imparato a conoscerla, se non sbaglio, grazie a dei cartoni animati che contenevano l'originale come colonna sonora. Io farei una citazione, sicuramente il mio collega e compare qui alle Lippi sarà d'accordo, all'autore dell'originale che purtroppo è scomparso drammaticamente.
2: Niente meno di Eric Morillo, il grandissimo DJ di origine colombiana e di cittadinanza statunitense, che ha condiviso la console col qui presente davanti a me Mario Fargetta.
3: Ho avuto la fortuna di suonare con lui in Paraguay ad Asunción, bellissimo.
1: E quindi Eric Morillo era il produttore di I Like to Move It, e è stato un grandissimo DJ house, purtroppo è scomparso.
2: Finita malissimo la sua storia, purtroppo, in circostanze drammatiche a Miami qualche anno fa.
1: Mentre questa versione senza vergogna era dei W Sound, J Balvin, ci si mette anche lui, e gli Ovi on the Drums, l'hanno chiamata Godzilla, ma alla fine era una cover.
3: Cosa? Basta con queste cover!
1: Hai ragione, oggi hai ragione Mario. Sai che non ti do quasi mai ragione, ma oggi hai ragione. Hai ragione. Allora, è una primavera terminata poche ore fa.
2: Due giorni fa.
1: Perché c'è stato, cos'è il sossissio?
2: Il
1: sossissio è quello che è la giornata preferita dai sossisti.
2: Il sossizio d'estate, sì.
1: Che è il mix, il sossizio è il mix.
2: È il mix, quando
1: da primavera si subentra.
2: Su un piatto ha il vinile della primavera, no? Sull'altro piatto
1: mixata.
2: Ha il vinile dell'estate, la primavera, e l'estate entra nella primavera, no?
1: E quindi mixando arriva il sossizio. E quindi, però, è stata statisticamente, pensa che non me ne ero neanche accorto.
2: Cosa?
1: La primavera più calda delle ultime 20.000 primavere.
2: Esatto, sì.
1: Eh sì, perché la media quanti gradi erano? 35.
2: La media, no, abbondantemente sopra i 17 gradi, 18, 20.
1: Siamo arrivati a 35.
2: Siamo arrivati anche a più giorni sopra i 35, e questo ha determinato il record dal 1897. Non so se eravate già qua.
1: Sì, Mario era già in radio.
3: Io ero già, 1897. Sì, facendo. Ma questo fa presagire che andremo sempre a peggiorare?
1: Io ho questo presentimento, Mario.
2: Sì. È l'estate calda col vocalist, no?
1: È per quello che oggi sono venuto qui praticamente a petto nudo. Vai. Perché inizia a far caldo. Sono sulle mani e tu benvenuti.
2: La calda estate, no?
1: La calda estate d'Italia. Quindi noi, come nei mondiali di calcio, abbiamo previsto l'hydration. Cos'è sta l'hydration? Però scusa, voi due siete gli esperti di calcio. Io e Shorty non ne capiamo una mazza.
2: Dica.
1: Questa è la situation.
2: Dica.
1: L'hydration, che è il momento in cui si fa un break perché fa troppo caldo. Ho letto che ha compromesso un po' i risultati finali delle partite. Che cosa significa? Ecco.
2: Allora, chi va?
1: Fargetta quando risponde a Radio Sportiva.
3: Intanto perché comunque uno si va a fare una doccia.
1: Si idratano.
2: Avrete notato che intorno al 22esimo di ogni tempo ci sono 3 minuti di pausa, chiamata hydration break, appunto, come diceva Mario, per rifocillarsi un po'.
3: Sì, la temperatura è anche lì alta.
2: Però in realtà ci sono un po' di polemiche. La prima polemica è che le temperature sono alte, ma in alcuni stadi non così tanto.
1: Da giustificare l'hydration.

0: Soprattutto perché, ad esempio, dove giocherà l'Argentina alle 7 contro l'Algeria, dentro Dallas, fuori 33 gradi, dentro 20 perché lo stadio è chiuso e c'è l'aria condizionata. Qual è il giochino che sta facendo, ha suscitato polemiche? Che in realtà è stata una scusa per mettere gli spot pubblicitari pagati fior di milioni, no Mario?
1: Ho capito, ma io ho letto un'altra cosa che sta compromettendo il risultato finale.
0: Arrivo, perché lì in quei tre minuti gli allenatori approfittano sia per dare indicazioni tattiche, sia magari interrompi la foga di una squadra in quel momento ti sta mettendo sotto, e con questa pausa.
2: Comunque, nel bene o nel male, in ogni partita ci sono tre tempi dove ti puoi. Quattro tempi?
1: No. Sì. Mario, non sai un cazzo. Alla fine.
0: Perché se ogni,
1: tu sei sempre stato il mio punto di riferimento.
2: Scusami, il primo tempo finisce al primo tempo. No. E se ogni tempo c'è una pausa,
0: sono quattro.
1: Due litigate un po'.
0: No,
1: dai.
0: Sono quattro, perché il primo tempo l'hanno diviso in due, il secondo tempo l'hanno diviso in due, fa quattro tempi.
2: In due.
0: Sì. Da 0 a 22 minuti 1.
1: Scusate.
0: 22:45 2.
2: Sì, scusate. Ci si ferma.
1: Potete uscire che devo fare un programma in radio, per favore.
2: Tre ci si ferma tre volte.
1: Che partite ci sono oggi?
2: Oggi c'è, vai.
0: C'è la squadra preferita di Shorty. No, c'è la squadra preferita di Shorty, per cui ha deciso di tifare per Lautaro, che è l'Argentina, sì, no Mario?
2: Argentina, dai. C'è la Francia, c'è la Norvegia. E poi, poi questa notte, presto.
0: Alle 5 del mattino, un interessantissimo e combattutissimo Giordania-Algeria. Alle 5 del mattino.
1: Comunque io tengo alla Costa d'Avorio.
0: Però non puoi cambiare tutte le settimane.
1: Ho cambiato. Sabato ero in albergo, mi annoiavo, ho visto la Costa d'Avorio.
2: Bravo,
1: adesso tengo
2: a
1: Diomandé. Mi piace Diomandé. Chi è questo Diomandé qua?
0: È un giovane promettente astronascente
1: 22
0: del calcio
1: anni.
0: Mondiale. Meno, credo.
1: No, 22.
0: 22. Gioca nell'Ipsia in Germania, lo vuole Liverpool, respinti 100 milioni. Quindi si venderà 120-130.
1: Per un po' comprarlo la Juve che fa cagare questa.
2: No, non dare

0: se l'autore che in questo momento è di fronte a me, Shorty, me lo consente, io Live Your Life lo tradurrei in questo modo: ma fatti una vita.
1: Però,
0: no,
1: sì, sì, sì.
0: No, è offensivo.
1: Beh, però a un certo punto, quando uno ne ha un po' le balle piene, dice: oh, fatti una vita. Cioè,
0: no,
1: goditela.
0: Ma Live Your Life qui sicuramente il senso era viviti bene la tua vita.
1: Esatto,
0: dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Coro gospel, Live Your Life, le 5:25, M2O.

0: Alla chitarra degli Anadar, Franco.
1: Bravissimo.
0: Grande Franco. Let me talk to you, la canzone appunto che si ispira alla storia tra me e Shorty, di io e te dobbiamo parlare, infatti talk to you, devo parlarti.
2: Però avete parlato.
0: Alla fine sì. Sono le 5:30, in verità questa è una bugia perché sarebbero le 5:33. Tu dici 33 o 33?
2: Io dico 33.
0: Tu?
3: 33, giusto.
0: Perché tu sei toscano, sì, voi toscani abbiamo... avete la dizione giusta.
3: L'accento è giusto, abbiamo tanti difetti come
0: sì,
3: vedi. Ma
0: soprattutto tu.
3: Ma l'accento è giusto, quindi 33, non 33. Sì, ridete, ridete.
0: Non 33. Perdo occasione per...
3: 33.
0: Non perdo occasione per...
3: 33, lo scudetto, la sigaretta.
2: Sì, bravo, bravo. Andare addosso, va bene. Giusto.
0: Ragazzi, una buona notizia per voi, dai. In quanto capostazione di questa emittente ho deciso di introdurre anche nelle trasmissioni radiofoniche quotidianamente, ma prima nella nostra, poi vediamo gli altri, l'hydration. L'hydration però lo facciamo col gelato, cosa dici?
2: Beh, noi diciamo che siamo
3: l'ice cream break.
2: Lo conosciamo benissimo l'hydration perché mangiamo un sacco di torte e pasticcini.
0: Non hai capito il senso, se è hydration non puoi mangiare le torte. L'hydration è ti devi idratare,
2: esatto.
0: Quindi i liquidi.
2: Siamo in estate.
0: Però io ho fatto la variante gelato, quindi c'è l'ice cream. Tra l'altro sta arrivando il gelato proprio adesso, mi hanno detto.
3: Cioè? Hydration, no,
0: come,
3: ice cream break, quindi la pausa gelato da introdurre tu.
0: Come mai sta arrivando veramente, Seimo?
3: Si festeggia un compleanno.
2: Ma chi?
3: Simona, dici di più.
4: È stato il compleanno di uno dei collaboratori di M2O, sabato,
0: sì,
4: ma come vuole la regola bisogna comunque festeggiare.
0: Se no viene licenziato, certo.
4: Esattamente.
0: L'ho scritta io la regola.
3: Soprattutto
0: figurati.
3: In questo caso.
0: Non lo sa.
2: No, la regola dice che bisogna festeggiare durante il programma Albertino Everyday.
3: Soprattutto,
2: non vale.
3: E soprattutto in questo caso Simona non vuole che venga licenziato chi compie gli anni. Quindi,
2: ma chi ha fatto gli anni? Non ho capito.
3: Rino, il nostro Rino.
0: Auguri, Rino.
2: Durante tutti i giorni c'è qualcuno che fa gli anni.
0: Che bello quando parte la chat di tutti quelli che lavorano a M2O, che uno compie gli anni e continua a squillarti il telefono, che lo vorresti spaccare in testa al tuo vicino. È proprio bello quel momento lì. Allora, come andiamo con i gelati? Parliamo di finanza adesso perché basta fare gli sciocchi. Dai, su. Allora, la situazione alimenti e fatturato, vai. Barisoni, ci sei?
3: Sì, c'ha la voce grossa, lui dovrei fumarmi 700
0: Barisoni
3: sigarette
0: una voce
3: al
0: bellissima.
3: Giorno. Allora, il fatturato complessivo del comparto gelati in Italia è un fatturato molto importante perché... Pensate,
2: sì, ma lui è commercialista.
3: Sì, è focus, no, il Mario è il focus economia di M2O, non lo sai, no? Il comparto complessivo, il peso nell'industria alimentare italiana del gelato e derivati vale circa addirittura 3,5 miliardi di euro.
0: I have a question.
3: Tell me if I can answer.
0: But you mean the artisanal ice cream or the industrial?
3: Everything. The
0: because I realized that yes, the artisanal is growing.
3: It's growing very very well. But
2: se siete dei terroni, parlate italiano.
0: Siamo in Italia.
3: Riassunto, il comparto gelati in Italia va molto molto forte. Siamo all'ottavo posto di categorie merceologiche mangia e bevi per fatturato annuale 3,5 miliardi. Però c'è un però. C'è una piccola polemica, soprattutto che riguarda i consumatori. Non so se avete fatto caso che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, forse mesi sicuramente, i gelati confezionati sono sempre più piccoli e più costosi. Quindi i consumatori, le associazioni dei consumatori, non fare battute.
0: No, si stanno una battuta bellissima.
2: Sì,
0: perché col freddo si rimpicciolisce.
3: Bravo!

0: così come vai Simona,
1: questa,
0: vai.
1: Questa
0: vai.
1: È la pura verità.
0: Vai Simona,
1: questa è la pura
2: allora,
1: verità.
2: Per questa battuta entriamo nel vivo del programma.
1: Sì!
3: E siamo entrati nel vivo.
1: Siamo entrati nel vivo del programma con il gelato piccolino, perché fa freddo e quindi rimane tale.
4: Quindi
1: che
4: gelati,
1: altro aggiungere?
4: I gelati che prima pesavano 80-90 grammi oggi sono 65-70 grammi, costano o uguale o di più.
1: Ma tu parli di quelli confezionati?
4: In genere sì, confezionati. Quindi i consumatori, le associazioni consumatori si stanno un po' lamentando di questa cosa.
1: Beh, no, noi compriamo sempre il Magnum, quindi non potrà mai essere piccolo.
5: Perché?
1: Quello è grosso, quello.
5: Cioè, perché si chiama Magnum.
4: Magnum.
5: Ma,
4: in
5: ma lo rimpicciolisco anche quello, cioè che rimane il nome uguale.
1: Vabbè, comunque, in attesa di... Adesso mi è venuta
4: gelato
1: voglia.
4: Di Rino, certo. Tanti auguri.
1: Andiamo indietro nel tempo. Che bella, 1995.

1995. Era l'M2 Old delle 5 e mezzo. Siamo un po' in ritardo, caro Shorty, eh? The Return of the Space Cowboy.

0: po' di, come dire, indecisione in questa canzone I Hate You, I Love You. Non so perché, ascoltando questo brano prodotto da Robin Schulz qualche anno fa qui su M2O, perché questa è Radio M2O. Ciao, sono Albertino. Facciamo chiarezza.
1: Ma è giusto, è giusto.
0: Mi è venuto in mente, non so perché, I Hate You, I Love You, mama non mama.
1: Oppure la famosa poesia di Catullo, no? Odi e t'amo, ti odio e ti amo. Che poi ha generato tutto questo immaginario letterario che hai accennato adesso.
0: Eh sì, infatti.
2: Fuori onda.
0: Ma che cazzo è Catullo? Ma... Tu digli, va bene. Me lo dico io. Tu digli, sì, vedo tutte le Catullo.
3: Le puntate
0: sulla 7.
3: Sulla 7.
0: Sì.
2: In onda.
0: Tu hai capito, no, chi è Catullo?
3: Bravissimo, bravo Ale, una bella citazione.
0: Aldo Catullo, bravissimo.
3: Lo vedo sempre sulla 7.
0: Visto, 8, anche lui la guarda.
3: 9, 7, no, 8, 9, non credo sia possibile, però va bene così. Sì, bravo Ale.
0: Allora ringrazio la redazione di M2O perché abbiamo chiesto quale potrebbe essere un argomento che fa ascolti. Gattini, benissimo. Allora andiamo qui.
3: Gattini, proprio gli animali, allora, gatti.
0: Gattini, Mario.
1: Che ci inventiamo sui gatti?
0: Gatto power.
1: Ah, ce l'ho una roba sui gatti.
0: Davvero?
1: Ce l'ho.
0: Vai col gatto.
1: Nasce il turismo. Senti questa, Nasce il turismo felino. Ci sono sempre più persone, in Italia anche, che organizzano le vacanze scegliendo città cat friendly.
0: Che cosa vuol dire cat friendly, però?
1: Adatte.
0: Ma il gatto non esce mai, no, mica lo porti in giro col guinzaglio,
1: Dimmi Mario.
0: Amato! Dimmi Mario.
3: Ma lui è un gattaro?
0: Non lo so, sei di Gattinara, di dove sei?
1: No, di Gatteo Mare sono.
0: Bravo Lilith. Sai anche essere simpatico,
3: dai,
0: quando vuoi.
3: Simpatico,
0: però poi è raro.
1: Mi tocca
0: come
1: fare
0: evento.
1: Quello serio. No, ma che nel programma mi tocca fare quello serio. Mi sono anche stufato.
0: Dai. Quindi cosa
1: esempio,
0: significa?
1: Ad esempio, in Giappone ci sono luoghi
0: è in
1: dove.
0: Giappone,
1: no, aspetta,
0: zio,
1: arrivo anche in Italia.
3: Non puoi stare in Brianza.
1: Aspetta,
3: qua,
1: la sto prendendo a larga. Ci sono posti nel mondo, tipo il Giappone, dove i gatti sono venerati ed esistono strutture proprio dedicate al loro benessere, al loro benessere, al loro star bene.
0: Ma
1: Istanbul,
0: possono uscire, non escono.
1: Istanbul, ci sono dei quartieri dedicati a loro, una città che viene dominata. Ora io non devo dire questa parola, sapete come viene dominata?
0: Kazanbul.
1: Sì.
3: Vabbè.
1: Ad esempio Amsterdam, una città molto amata dove c'è un rifugio galleggiante per i gatti,
3: sì,
1: per ad esempio in Italia,
3: appunto,
1: Udine,
3: parliamo dell'Italia.
1: Ciubiz, piccola Ciunghia. Frazione della provincia di Udine, famosa perché ci sono 5 residenti e 26 gatti.
0: Ma pensa.
1: Quindi gli amanti dei gatti amano molto questa piccola frazione proprio perché è un villaggio che sembra proprio dedicato
3: Alberto!
1: A questi bei felini.
3: Vabbè, qui ci sta. Vai.
0: Cosa?
3: E voi?
0: E voi avete un gatto?
3: Esatto.
0: Quella roba veramente.
3: Mario, sì, sì.
1: No.
3: Allora, robe semplici, gatto, robe che catturano subito.
0: Gatto in inglese?
3: Gat cats.
0: No.
3: The cats the gat.
0: No. Cangatto ho detto.
3: Ah, cangatto.
0: No, che cangatto?
3: Tu hai detto cangatto,
0: uno singolo.
3: Come, cos'è
1: cat,
3: il cangatto? Tu hai detto cangatto.
0: No, io non ho detto
1: cangatto. Ma voi ragazzi siete...
0: Ma oggi cangatto. Veramente ti sei
3: brutto
0: il cervello.
3: Il cervello.
0: È caldo.
3: Il cangatto, attenzione.
0: Non è male.
3: Ci vorrebbe un gelato. Sai.
0: C'è di là. Se vogliamo tagliare corto questo intervento inutile.
3: Quindi?
0: Comunque,
1: no,
0: se avete un gatto...
1: Abbiamo imparato una cosa nuova.
0: Avete un gatto?
1: Si organizza.
0: Qual è la domanda?
3: No, sì. Ma no, avete un gatto.
0: Sì. Qual era la domanda?
3: Avete un gatto.
1: Dai, ascolta.

0: wants a moon. She wants a moon. She wants a moon. She wants a moon. Nerd. N-E-R-D, nerd, che diciamo è una parola inglese, in inglese, è una parola nerd che sta per identificare uno con gli occhiali.
1: Ma non in questo caso però.
0: Vero, vero. Come con gli occhiali? Che sta sempre sul computer.
1: Sì. Bravo. Non in questo caso.
0: Non però. In questo caso, era il nome del gruppo perché era un acronimo in verità. Bravo. No? Che sarebbe Niga.
1: No one ever really dies. Nessuno muore veramente.
0: Non so perché ho detto Niga io, però erano dei ragazzi di colore. Tra l'altro c'era Pharrell Williams, che era il leader di questo gruppo, i Nerd, che io ho visto suonare dal vivo.
1: Ah!
0: Sì.
1: Dove?
0: A una festa privata. Non posso svelarvi altri particolari.
2: Cosa suonavano?
0: Com'è?
2: Cosa suonavano?
0: Cosa suonavano? Le loro canzoni.
2: Che strumenti? Strumenti cosa?
0: La chitarra, la batteria, quelle robe lì.
2: Ah, ok.
0: Cos'hai da guardare?
2: No, ti guardo perché oggi hai dei pantaloni bellissimi.
0: Grazie. Prego. Che buono il gelato che abbiamo.
1: Infatti.
0: L'hydration è stato.
1: Sì, siamo soddisfatti.
0: Sono le 6 e nessuna partita è in corso per i mondiali di calcio americani. La prossima partita alle 19, ahimè.
1: Eh sì, alle 19 Argentina contro Austria a Dallas, in Texas, no? Dove fanno hanno fatto la fiction, no? Vi ricordate Dallas?
0: Io ho visto. Voi dovete sapere. No, ve l'ho mai detto?
1: Dillo.
2: Dipende.
1: Hai fatto una fiction?
0: No, no, no, che io sono obbligato. Sono stato a Dallas un po' di tanti anni fa. Mm. E uno dei componenti del gruppo della gita, che non era una gita, era un viaggio di lavoro. Mm. Mi ha costretto ad andare a South Fork Ranch perché dopo anni, no, quella casa è diventato un museo che la gente andava a visitare. Sì. Non c'era un cazzo da vedere, una casa. Né.
2: Che perché era un museo? Cosa c'era all'interno della casa?
0: Eh no, perché era la casa dove hanno girato la location del film.
1: Della soap opera.
2: Ah, ok.
0: Hai capito, okay. J.R.?
2: J.R., sì.
0: Quindi pensa che fortuna che ho avuto quella volta là.
1: Giocano alle 7 ora italiana, mezzogiorno. Ora di Dallas, come abbiamo detto prima, all'esterno più di 30 gradi, all'interno una ventina perché lo stadio si chiude.
0: Argentina contro?
1: Austria. Ah. Si chiude e c'è l'aria condizionata, quindi si sta molto bene.
2: Questa storia dell'aria condizionata allo stadio è incredibile.
0: Ma è vero che quelli dell'Austria mangiano la Sacher dopo
1: dopo sì,
0: a metà.
1: Prima no, durante no, dopo forse un pezzetto sì, prima no.
0: Lo sono solo fandoni.
1: No. Anche perché giocando a mezzogiorno, colazione abbondante, no?
0: Allora, Simona, che questa settimana sostituirà la Ginger, perché la Ginger ci ha lasciati così. Così ci ha lasciati.
2: Ci ha lasciati, ma lei aveva
0: è andata
2: voglia,
0: al mare.
2: Aveva voglia di andare al mare.
0: Vabbè, ma la perdoneremo.
2: Sì.
0: E ci segnala che molti ascoltatori, vero Simona, ci stanno mandando foto di gatti.
3: Sono tantissimi, alcuni nomi, se vogliamo salutare gli ascoltatori, Biagio, Sergio, Stella, Sonia e tanti altri.
0: Ma nomi di gatti?
3: Nomi di gatti non li abbiamo, soltanto Stella e
2: Pinuccio
3: detto
2: anche.
3: Di indovinare tra sì. Stella e Andrea qual è il nome del gatto e qual è il nome suo.
0: Stella sarà il nome del gatto, no? Non è un nome da gatto, Stella?
2: Sì.
1: Manca Andrea. Manca Andrea.
0: E Bagatta anche non è un nome, non è un nome da
1: no,
0: gatto.
1: Perché?
0: Da faceva ridere Bagatta, non
1: questa
0: da gatto.
1: Sì.
2: Sa come arrivavo?
0: Come arrivavo?
2: Coiato o gelato?
0: Ah, non ho capito cosa hai detto, ma non importa.
2: Coiato e congelato.
0: Ah, col gatto e col gelato.
2: Esatto.
0: Grazie del gatto, Felisandro e tutta la redazione di MDO. Ecco le news delle 18. La prima notizia arriva dalla Turchia.
2: Turchia.
0: Ah, Turchia, ecco. Non hanno messo l'accento.
2: Esatto.
1: Suona bene anche così.
0: Anche Turchia non,
1: ma
0: è,
1: non
0: male.
1: È male.
0: Si vendica con la ex inviando per 100 volte lo stesso ordine di 50 di cibo alla sua non è scritto da un analfabeta questa prima notizia, quindi non io l'ho riportata, anzi l'ho anche corretta.
2: Ma perdonami, ma questo è Felisandro e tutta la bene. Allora noi li paghiamo per cosa?
0: Si perché sono dei deficienti, posso dirlo? Ecco, va bene. Messico, donna scompare ma la sua ricerca è stata ostacolata dalle foto eccessivamente modificate sui social.

0: parlato l'altro giorno.
1: Cioè, se ti fai delle foto che non corrispondono alla realtà, poi se ti perdi, non ti troviamo.
0: Ma dai.
1: Roma, i bambini cantano tanti auguri a te, a voce troppo alta, chiuso per 15 giorni il ristorante Mucca Pazza.
2: Vabbè.
1: Che colpa ne hanno i bambini? I bambini sono bambini, cantano.
3: Esatto.
1: Tanti auguri a te.
3: Tantissimo entusiasmo.
1: Anche noi prima abbiamo cantato tanti auguri a te, Arino.
3: Giusto.
1: Che ha portato il gelato.
3: È giusto.
1: Stati Uniti, il record di uno studente americano viene ammesso a 264 college e ottiene 17 milioni di dollari in borse di studio.
0: Bravino, eh?
1: Era un truffatore.
0: No, perché? Perché evidentemente uno molto bravo. Sì, sì.
1: Ma le borse di studio, no?
0: Dai, vai.
3: Alberto, abbiamo proprio
1: Sono delle valigie, sono dei trolli. Come sono queste borse di studio? Io non ho mai visto una borsa di studio.
3: Hanno dei trolli, le ruote sotto. Devi portare.
1: Con dentro i libri o i soldi?
3: I soldi. Ah.
1: Bologna prende una multa per divieto di sosta perché si era fermato a leggere con calma il cartello che spiegava i giorni e gli orari del divieto di sosta. No, ma povero.
3: Eh sì.
1: Ma guarda che...
3: È così che cade.
1: Berlino dimentica la combinazione del lucchetto della sua bici e passa tutto il pomeriggio a fare tentativi sotto gli occhi sospettosi dei passanti.
0: Hai capito?
1: È un ladro!
0: Hai capito tutto
1: lì? Sì. Italia scrive sul curriculum che parla l'olandese per scherzo, ma viene assunto davvero in Olanda, licenziato poco dopo.
3: Che sumare.
1: Vabbè. Sarei andato avanti per ore, ma purtroppo finiscono qui le news di oggi. Il prossimo appuntamento domani, ore 18, M2O.

0: Me lo state chiedendo in molti, ma questa canzone dice 1, 2, 3, 4 perché l'autore non sapeva contare fino a 10 o è una scelta aritmetica? Secondo me è aritmetica perché poi se tu segui il beat, di solito il loop di una BPM è diviso matematicamente in 4 8, no?
1: In quarte ottave, 4 quarte, sì.
0: Quindi 1, 1, ok. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Poi di solito succede qualcosa.
1: Esattamente.
0: A volte non succede niente. Però di solito se tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ecco,
0: sì. Hai visto che è successo qualcosa? Sì, succede sì. Dopo l'otto?
1: Dopo otto, sì,
0: succede
1: 18,
0: sempre qualcosa. So, però a volte
2: sì, le regole non sono più quasi uguali, però questa è la principale.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non è successo niente.
1: Deve mettere il
0: non
1: dito.
0: Non è mai d'accordo,
1: cioè,
0: con me.
1: Deve.
2: Ma io sono d'accordo con Shorty su questa cosa, perché nostro,
0: cosa? Shorty
2: nostro
0: non,
2: lavoro,
0: ha detto, non ha detto una parola.
2: Sa di che cosa stiamo
0: cazzo stai dicendo? Non ha detto niente lui.
3: Cerca,
0: d'accordo
3: cerca.
0: Di cosa?
2: Ma lui mi dà ragione. Lui.
0: Ma che
2: lui
0: cosa hai detto poi, tra l'altro? Cioè, tu, non è che tu non puoi non essere d'accordo, no, sulla matematica.
2: No, io ho detto che non si segue più le regole, però questa è la più importante, bisogna seguire comunque.
1: Ma dici che la musica ha preso una creatività anche manca.
2: Cioè,
1: al di
2: non
1: là
2: è che per forza
1: regole.
2: Ogni 8 deve succedere qualcosa. Magari parte 1, 2, 3, 4 succede qualcosa per arrivare all'8.
0: No, io non ho detto che dopo ogni 8, ho detto 8 o multipli di 8. 4 multipli di. Sei d'accordo?
1: Sì, è così, dai, va bene.
0: Vabbè.
3: Comunque io sono con Fargetta, Alb.
0: Allora andate fuori.
2: Andate fuori in.
1: Bravo, Shorty, bravo.
0: Adesso intanto volevo fare gli auguri a Purple Disco Machine, Tino da Dresda, e come lo chiamiamo noi, perché purtroppo ha avuto un problema di salute e ha dovuto cancellare un po' di date.
1: Sì, c'ha una soffre di acufene da moltissimi anni e ha raccontato sui social che nell'ultimo mese questo acufene è diventato molto grave, addirittura ha perso anche un pochino l'udito e quindi deve stare un po' a riposo perché non può sforzare le orecchie.
0: Speriamo che si riprenda presto, ci ha regalato tante bellissime produzioni in questi ultimi anni. E adesso però.
2: Cosa?
0: Cos'hai da guardare? Il programma è mio, io abbasso la voce quando voglio.
2: Perché tu hai tirato l'attenzione con questa frase. Adesso però ci siamo
0: le grandi inchieste di Albertino Everyday. Titolo. Cos'hai da guardare mentre dico il titolo?
2: No, questa base non si può cambiare.
0: No, non si può.
2: Mi fa

0: Ah, ora questa base. Avete visto che le luci sono cambiate in studio e non avete visto perché è una radio, in effetti. Ma magari vi capiterà di vedere dei reel sul nostro account social albertino.everyday. Perché stiamo per trattare un argomento piccante.
1: Ah, ecco perché. Questo vuol dire che è hot.
0: Lo studio sui partner sessuali che fa riflettere.
2: Tipo?
0: Rifletti.
2: Aspetta che ci penso.
0: Inchiesta. Gli adulti di età compresa tra i 25 e i 50 anni sembrerebbe da questa ricerca abbiano avuto in media 4 partner sessuali. Per le donne invece sarebbero 6.
2: Per gli uomini.
0: Quindi, riepilogando, in questo arco di tempo, mediamente un uomo ha avuto quante donne?
2: 6.
0: Una donna ha avuto quanti uomini?
2: 4.
0: Questi dati sono inferiori a quanto le persone si aspettano, il che ha portato a discussioni su quanto la percezione pubblica sia influenzata dai social media e dalla cultura online, che sarebbe online.
1: Online, sì.
0: Dove le esperienze più estreme tendono a essere più visibili.
1: Eh sì.
0: Quindi
2: le app di incontri servono.
0: No.
3: La discussione è un'altra.
0: La discussione è: voi rientrate in questo range, diciamo, voi che avete tra i 15, tra i 25 e i 50, maschi, avete avuto solo 6 donne? Voi donne, tra i 25 e i 50 anni, avete avuto solo 4 uomini?
3: Magari questa è la domanda.
0: Questa è la media. Magari c'è uno che ne ha avuto 20, uno ne ha avuto una sola.
3: Bravissimo.
0: E questa è la media.
3: Però la media dell'inchiesta, della ricerca è questa, no?
2: E quindi è una domanda che stiamo facendo ai nostri ascoltatori, questa.
0: Un attimo.
2: Sì.
0: E voi? Rientrate in questa statistica?
2: Ripeti bene.
0: Cosa?
2: Qual è la statistica?
0: L'ho detto già 10 volte.
2: Ma
0: no?
2: Non l'ho sentita. Io.
0: Non ha sentito.
3: Gliela dico?
0: Per le donne, 4 uomini. Tra i 25 e i 50 anni. Per gli uomini, sì. 6 donne.
2: Dai.
0: Ma la storia importante, come dice Eros.
3: Qui si sta parlando di partner sessuali. Qui si parla solo di attività sessuale che non implica necessariamente.
2: Quindi valgono anche quelle lì che dopo.
3: Sì, esatto. Sono quelle che. No, è proprio quelle che tirano sulla media.
0: Quelle lì tirano sulla media.
3: Sì.
0: Vabbè.
3: Ah, proprio così piccante.
0: 342 65 43 210.

0: Mi spieghi cosa vuol dire one notch a neck?
1: No, non ho tempo oggi.
0: Ah, va bene, grazie.
1: Mi chiami dopo alle 19 quando sì. finisce il programma.
0: Ehi hey Siri, cosa vuol dire one notch?
1: No, hey Siri no, hey Siri no. Oh ragazzi, voi non ci crederete.
0: Cosa?
1: Ma l'inchiesta di poco fa ha creato molta interazione, quindi vuol dire che
2: ha attecchito.
0: Bene.
1: Ripeto la domanda per i più distratti, un'esclusiva per Albertino Everyday, uno studio sui partner sessuali con 3S.
0: Sì.
1: Lo dico per i più distratti. Gli adulti di età compresa fra i 25 e i 50 anni maschi, da questa statistica sembra abbiano avuto 6
2: partner sessuali.
1: Partner sessuali.
0: Ok, 6.
1: E per le donne 4 uomini.
0: Sì.
1: Va bene?
0: Ok.
1: Sentiamo invece sono arrivati molti messaggi, per cui
3: più 6 66.
0: Bello.
1: Vabbè, questa era simpatica.
4: Ciao Albertino.
1: Ciao.
4: Guarda, io a 20 anni già avevo perso il conto ed eravamo ben oltre i 50.
1: Bravissima.
4: Quindi c'è sempre l'eccezione che conferma una regola.
2: Brava,
1: va bene.
4: Ciao.
2: Ciao.
3: Alba, ma stiamo parlando di questa settimana, giusto?
2: E questi alla fine, vedi la differenza tra l'uomo che la butta sull'ironia.
1: Però sono simpatici.
2: Molto simpatici.
5: Ciao Alba. Ciao Mario.
1: Ciao.
5: Ciao Shorty.
1: Ciao
5: Ash. Io sono sopra la media,
1: cioè?
5: Ma non quanto vorrei.
1: Quindi lui più di 6.
2: Pare a 7, 8. No, 9.
1: Chissà quanti anni ha poi?
2: È tra i 25 e i 50.
1: E magari, sì, però se ne ha meno.
2: Bravo. Forse un plan per raggiungerlo.
1: Può ancora arrivare, sì.
6: Beh, ciao, mi chiamo

0: Trasmi, vabbè, gli uomini nessuno.
1: Ah.
0: Le donne molte di più.
1: Bene.
0: Adesso non so fare il conto perché sto guidando e a memoria non me ne ricordo, però abbastanza per non ricordarmi il numero.
2: Qui andrebbe bene.
3: Andrebbe aggiornata l'inchiesta con i nuovi dati, effettivamente.
2: Sì, perché non ci sono le coppie
3: effettivamente siamo
2: omosessuali,
3: stati un po' retro in questo senso.
2: È vero, non eravamo per niente la budget.
3: Non siamo stati per niente contemporanei.
2: Zero arcobaleni.
3: No, e invece no. Dovremmo essere.
2: No, non mi piace questo atteggiamento conservatore.
3: Sono d'accordo.
2: Voglio
3: con
2: essere progressista, sì.
4: Sebaglieglie a tutti, confermo.
2: Sì.
4: Sono quattro donne.
2: Bravo, Sebaglieglie.
4: Da Pavia.
2: Sebaglieglie,
3: no,
2: bravissimo.
3: No, in realtà è sotto la meta, perché dovrebbero essere sei le donne per l'uomo.
2: Ma è ancora tempo per recuperare lui.
3: Ma se si presenta così.
5: Ciao Alba, ciao Mario, ciao a tutti. Io devo dirlo e spero proprio che mia moglie non ascolti la radio in questo momento.
2: Sì.
5: Infatti eviterò di fare il mio nome, Sebastiano da Siziano. E io penso di alzare la media, perché senza falsa modestia io sono a 10 partner da quando ho attività sessuale, quindi magari, ripeto, a fronte dei miei 10 ci sarà chi ne ha 0.
2: Beh, non ha esagerato, era realistico, dai.
3: Mi verrebbe da dire wow.
2: Vabbè, dai.
6: Quindi, buonasera.
2: Buonasera.
6: Io faccio parte della categoria che abbassano di parecchio la media.
2: Cioè?
6: Perché ne ho avuti soltanto due.
2: Due?
6: E so 40 avanti, quindi.
3: Dai, datti da fare ora.
2: Hai un anno di tempo. Hai un anno di tempo.
7: Ma parliamo tutte insieme o prese singolarmente?
2: No, tutte insieme.
8: Bugiardi, ma quanto sono bugiardi tutti quanti.
2: Sì, ma dai.
3: Ha ragione lei.
2: Ma Mario?
3: Incredibile.
2: Tu non partecipi?
3: No, stiamo partecipo come voi. Sono qua.
2: Noi non esprimiamo.
3: Se vogliamo esprimerci, ci esprimiamo. Oh, la media è 6.
2: Ma andiamo avanti con la musica.

0: canzone bellissima dei Jungle, era intitolata The Wave. Pochi minuti alle 19, non abbiamo ancora regalato i nostri gadgets a un ascoltatore di M2O. Play with us 342 65 43 210. Alle 7 poi tornerà con noi Andrea Mattei Profumello. Se avete sentito che è arrivato,
1: ma ha lasciato una scia incredibile.
0: Già da via Domodossola inizia a sentirsi. E sono arrivati altri messaggi sull'argomento, le grandi inchieste di M2O. Se vi va, vi faccio sentire.
1: Dai.
2: Barbara da Roma, 55 anni.
0: Sì.
2: E ad occhio e croce, perché non l'ho mai segnati tutti, ma penso che su una trentina, da quando, dai 18 anni in poi, una trentina ci sono arrivata. Penso.
3: Barbara di Roma.
1: Ci sta.
0: Vabbè, Barbara di Roma.
1: Giusto.
0: Ok.
1: Barbara di Roma.
0: Brava Barbara di Roma.
1: Barbara di Roma.
0: Segno, allora, Barbara di Roma. Stiamo parlando dei numero di partner sessuali, ok.
4: Ciao Alba, io passo la media. Fidanzati dal 2002, ci siamo sposati nel 2010, abbiamo due figli, 45 e 44 anni, solo esclusivamente lei, uno
0: che
4: solo.
0: Belle.
1: Questo merita un applauso.
0: Che bello.
1: Chissà se anche lei può dire lo stesso. Adesso tu non mettere zizzata.
0: Sei cattivo, sei.
5: Ciao a tutti, Giampaolo da San Marino. Beh, io c'è stato un periodo, 4 contemporaneamente. Ehi. Diciamo che io sono oltre al centinaio.
0: E nel frattempo l'ascoltatore Luca si propone per essere il 31esimo di Barbara. Va bene.
6: Ragazzi, l'età è quasi la vostra. E negli ultimi anni sto pagando pegno. Sto, come si dice, sto pagando il fico.
0: Cioè?
6: Niente, poco e niente. Ma
0: in passato?

0: meno per un 20-30 anni in tripla cifra, ma alla grande.
1: Cioè, lui era partito forte. Poi si è un
2: sono
1: po'...
2: a 13 e 11 negli ultimi due anni. Quindi raga, chiedetevela.
1: L'accelerazione. Però.
3: Ciao, sono Patrick da Bolzano. Sì. Ma chi se ne frega quanti erano? Importante che ci siamo divertiti. Buona serata, ragazzi.
4: La saggezza. Grande, ti saluto anche io.
5: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, ta rica pa serle.
6: Every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: And the winner is
3: Kiki.
2: Quasi in chiusura di questa puntata di lunedì 22 giugno. Un ascoltatore di Cremona. Ma non proprio di Cremona. Dalla provincia di Cremona.
3: Sì.
2: Esattamente da Vailate.
3: Sì.
2: Vailate.
3: Sì, ma chi?
2: Vailate.
3: Sì, ma chi?
2: 25 anni.
3: Sì, ma chi?
2: Autotrasportatore, ma non abbiamo ancora capito che cosa trasporta.
3: Sì, ma chi?
2: Si aggiudica i gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers.
3: Chi?
2: Il vincitore è?
3: Chi?
2: Andrea da Vailate, Cremona.

0: Cremona, Cremona. Giovedì
1: ciao,
0: vado a Cremona. Andrea, giovedì vengo a Cremona.
1: Viene Cremona, dove? Proprio Cremona centro?
0: Sì, in centro, in piazza, in piazza. C'è una festa che fanno i miei amici Andrea e Michele. E tutti gli anni, che si chiama Stra DJ, e mi invitano, e quest'anno ci sarò anch'io. Se sei in giro ci becchiamo giù lì.
1: Volentieri, volentieri, dai, se vieni. Sono in giro passo volentieri.
0: Cosa trasporti, Andrea?
1: Ferro. Ferro, lamiere, coils, bandelle, quindi roba di ferro.
0: Ti è mai capitato di incontrare un camion di calamite?
1: No.
2: È bella,
0: questa è bella. Questa è bella. Sì. Mi è piaciuta.
2: Mi immaginavo la cena.
3: Come, lui che sorpassa.
0: Sì, e rimane attaccato. Dove sei adesso, Andrea?
1: Adesso sto tornando da Ravenna e sono qui a Brescia. Tempo una mezz'oretta, 40 minuti.
0: Ma fai. Cioè, il camion è grosso?
1: Sì, un bilico è 17 metri.
0: 17 metri.
2: È tanto,
0: È grosso. Tu hai solo 25 anni, quando hai cominciato a guidare un camion così grande?
1: A 20 anni. 20 anni ho iniziato subito, perché in famiglia siamo tutti autisti e quindi sono cresciuto con la passione del camion e quindi ho fatto per forza questo lavoro. Mi chiedevano cosa volevi fare, cosa vuoi fare da grande, la mia risposta era voglio fare quello che fa il papà, e quindi ho sempre avuto questa idea di fare.
0: È importante avere le idee chiare da giovani, da ragazzi, da bambini addirittura. Ma senti, quante volte ti fermi? Quante pause fai?
1: Dipende, noi siamo abbastanza liberi, possiamo fermarci a prendere il caffè se siamo stanchi, possiamo andare in bagno se dobbiamo andare in bagno, fermarci a mangiare a pranzo. Solitamente mi fermo oggi 6 volte al giorno.
0: Anche per sgranchire un po' le gambe, no?
1: Esatto, anche perché da Ravenna fino a Cremona sono quasi 5 ore, quasi 4 orette e mezza, 4 orette. Dipende poi dal traffico, con il camion gli orari sono quelli, 4 ore di più o meno.
0: Va bene, carissimo Andrea, ti mandiamo i nostri gadget e ti auguriamo buon viaggio. Grazie per aver scelto M2O, grazie mille.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao,
1: grazie.

0: sei.
1: I don't wanna go home, dice la canzone dei Medusa, e anche noi diciamo la stessa cosa, invece ce ne dobbiamo andare perché il tempo sta per terminare. Abbiamo quasi concluso anche questa puntata, abbiamo regalato i gadgets ad Andrea da Cremona. E cosa resterà di questa puntata? Però la Ginger non c'è, la Ginger. Quando io chiamo Ginger, lei non risponde, il vuoto, no?
2: È vero.
1: Vedi che quando, vedi, poi quando le persone non ci sono, è lì che ti accorgi di che quanto sono importanti, di quanto ti mancano. Eh? Era brava però, la Ginger.
3: Sì. Parte la sigla o posso parlare?
1: Ti devi vergognare che ti
3: io
1: hai lasciati qui.
3: Io non parlo senza sigla.
1: Ma vuoi la sigla?
3: Certo!
1: Davvero?
3: Sì.
1: Quindi cosa resterà della tua giornata, non del nostro programma?
3: Della mia, certo!
1: Ah, hai capito, non è anche la sigla. Che ne sai di cosa resterà, ma non l'hai neanche sentita?
3: Peppino, che dà il nome al famoso scoglio di Peppino, è pescatore solito sostare e pescare in questo tratto di mare.
4: Ah, sono indizi questi.
3: Sono i miei. La camicia alla coreana di Albertino rende il look da spiaggia molto cool.
1: È un mio regalo che le ho fatto.
4: Quindi è in vacanza.
3: Sulla maca galleggiante puoi fare la pipì in mare senza farti notare.
4: Quindi al mare.
1: È al mare.
3: Al gioco caffè non si vincono solo caffè. La fregola è anche una pasta sarda.
1: Buona.
4: Questo è l'indizio.
1: Abbiamo capito dove sei.
4: L'ho mangiata sabato.
3: E il pecorino sardo non stagionato merita l'Oscar.
1: Sì, buonissimo.
3: Attenzione, perché l'ultima cosa è la raccomandazione di Fargetta, vale più di quella di Maria De Filippi.
1: Ma lui è intrallazzato in tutta Italia, sì.
4: Digli che buona ti mando
3: serata.
4: Io.
1: Ciao Ginger,
0: ciao,
1: buone Ginger. Vacanze!
0: Ciao!
1: Noi ci sentiamo domani, arriva Profumello Andrea Mattei, vi aspettiamo dopo le 5 come sempre, grazie Ale, ciao Mario, ciao Shorty, ciao Simona, buona serata a tutti!
5: Con M2O.
1: A domani!
4: Ciao a tutti!
6: Arrivederci, buongiorno e a me!

0: quel pezzo del, come dire, della diretta, quei pezzi proprio di tecnologia, pezzo di tecnologia che non sei altro, che stamattina serviranno e utilizzeremo apposta per arrivare lì da voi. Sarà puntatona. Allora, vai.
1: Buongiorno,
0: primo.
1: Walter.
0: Ciao.
1: Vai, si vola.

0: Giuseppe, però, no. Lo sapete che sono da solo in diretta anche stamattina dalle 6 meno un quarto e fino alle 9. Da solo si fa per dire, perché ci siete voi che siete
1: la famiglia.
0: Ma mandate un messaggio dalla vostra regione, dal posto dal quale ascoltate, al 342 654 3210.
2: Walter, oh, che ingresso,
0: piaciuto, buongiorno.
3: E 54 Eugenio da Foligno, l'Umbria c'è.
0: L'Umbria c'è.
3: Ciao,
0: allora, mancano tutte le altre regioni d'Italia. Falli entrare, vai, venite.
4: Valterino, buongiorno.
0: Ciao. Chi è?
4: Barbara da Lucca. La Toscana. Comincia con le consegne.
0: Grande, Babi, la Toscana c'è. 342-654-3210. Falli entrare.
5: Ehi, Walter. Oh. Buongiorno.
0: Ciao.
5: Edoardo da Sorrento.
0: Sorrento.
5: 5:51.
0: Guarda che c'è.
5: Buongiorno,
0: tutta l'Italia.
6: Ore 5:50. Ciao, ciao, ciao. Walter, Damiano da Bassano.

0: Walter.
1: Ciao, ciao.
0: Friuli Venezia Giulia. Ciao. Destinazione Civitale del Friuli.
1: Ciao,
0: 5.50.
1: Che belli che siete, quanti siamo?
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Walterino.
1: Non ero Francesco, vero?
3: Buongiorno Walter.
1: Ciao, ciao.
3: Sono le 5.49.
1: Chi sei?
3: Io ti sto aspettando.
1: Ciao. Tante donne stamattina, ragazzi.
4: Ciao Walterino, buongiorno.

0: Buongiorno, belli carichi, è stamattina.
1: Sì, belli
0: saluti, babbi da fanno.
1: Belli freschi anche perché fa caldo.
2: Ciao Walter, come faccio caldo?
1: Esattamente, fa molto
2: aiuto.
1: Caldo.
2: Aiuto.
1: Aiuto in tutta Italia. Aiuto,
3: buongiorno
1: aiuto.
3: Walter,
1: ciao, ciao.
3: Buongiorno famiglia. Saluti da Catania.
1: Anche la Sicilia c'è, ma posso andare avanti fino a domani.
4: Buongiorno Valterino. 5:44.
1: Ciao, ciao.
4: Da Luciana, dalla provincia di Rovigo.

Italia, anche se cantate in un'altra lingua. Mi sta venendo in mente, per esempio, che potreste tirar fuori, vi chiedo di tirar fuori un titolo stamattina, questa che uno dice, ma è inglese, Walter? Ma va, no! Pilaio in italiano, lo vedi?

0: al Festival Bar.
1: Sono
0: vai.
1: Al numero uno in Inghilterra e pensate solo qui al Festival Bar. Cappella!
0: Mamma raga, brividi, è partita. Senti che inizio stamattina, che puntatona, vai! Il morning show di M2O questo. Allora, capito come funziona stamattina? Anche questa non la voglio sciupare perché la metteremo dopo. Tirate fuori una canzone prodotta in italiano o in Italia, ma se volete anche cantata in tutte le lingue del mondo.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Signori puntatora. Digitale. Ce l'hai una canzone prodotta a casa

0: direte: e state con noi, perché nulla è come sembra, capito? Cioè, robe così che possono venire bene.
1: E state con noi, perché nulla è come sembra.
0: Bravo, bimbo, dammene qualcun altro, cioè.
2: E state con noi, perché nulla è come sembra.
0: Questa era un po', capito, svogliata, se vuoi, ma ce ne sono mille.
1: State con noi, perché nulla è come sembra.
0: Allora, datevi da fare, state con noi, perché nulla è come sembra, ma l'importante è che voi stiate con noi anche in questo periodo, perché noi e voi siamo
3: la famiglia
0: e il morning show.

0: nel caso di Mirko.
1: Beh, Mirko la Rognore, ciao. Per me arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare.
0: Non correre, vai via.
2: Ciao amico mio. Quello che deve arrivare, no, no. Non ti preoccupare.
0: Non mi far preoccupare, stavi correndo troppo.
2: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare. Arriva quello che deve arrivare.
0: Noi viviamo con la consapevolezza che arriverà quello che deve arrivare. Non ti preoccupare.
2: Arriva quello che deve arrivare.

0: Ciao
1: Walter, città da Napoli.
0: Ciao,
1: sempre produzione italiana, The Creatures.
0: Sì.
1: Maybe one day. Però ti conviene mandarlo un po' avanti, che all'inizio, come al solito, anni 80.
0: Ha ragione, 90.
1: Ciao, a dopo per il quiz.
0: The Creatures per 1 minuto e 20 minuti e 20.

0: bravo. Senti Ciro, me la tengo questa canzone apposta per quando potremo mettere un po' di dischi degli anni 80. Lo sapete che spesso passiamo da quel decennio là.
1: Miche?
2: Ciao Valterino, ciao famiglia, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
2: Beh, come canzone prodotta in Italia che resterà sempre un'icona delle produzioni disco, italo-disco italiane, sicuramente c'è Found Love di Double D.
0: Found Love di Double D del mio amico Danny.
2: Michelangelo
0: da Fama. Bello, che inizio. Ma quante ne sapete, ragazzi?
2: Beh,
0: oh, se siete in macchina e vi va di cantare nel morning show di M2 nella famiglia, potrete anche farlo adesso. Oh.

0: Peter, buongiorno famiglia.
1: Ciao.
0: Filippo da Milano.
1: Ciao Filippo.
0: Per il martedì hit io ti chiederei i Vanilla Sky con Umbrella.
2: Agnese. Il movimento e la passione. E la passione.
3: Cavarterini, levate gli erbina sta gente.
1: Vabbè, non è che uno si può ricordare tutto il testo di una canzone. Siamo appena partiti, appena iniziato il programma, il Morning Show di MRO. Canzoni IET, Imola e Torino in Italia, prodotte da noi, anche se cantate in un'altra lingua.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

0: essendo io uomo della vostra sveglia, sono io il primo a svegliarsi con la
1: Ciao,
0: doppia V.
1: Walter, vedi? Con la doppia V.
0: Con i super poteri della doppia V anche in piena estate. State con noi perché nulla è come sembra anche oggi. Buongiorno.
2: E state con noi.
0: Diglielo.
2: Perché Walter, con questo caldo, te spiccia pure casa.
0: Capito, quindi mi raccomando, preferite noi a tutto il resto dello scibile umano che a quest'ora della mattina vi dà un'offerta musicale che è diversa rispetto alla nostra. Poi siete capitati nella puntata giusta, quella bella, quella enorme. Credevamo le puntate più belle fossero già andate, no? Le avessimo già regalate, e invece non è così.
3: No.
0: Le puntate più belle devono ancora venire, sono ancora qua, e durante il corso dell'estate daremo il meglio, pure il peggio di noi che ci riesce bene. Allora, se siete appena arrivati, mi fate salutare. Aspetta, Costa, nuovo ascoltatore, un abbraccio. Ma Costa sta per Costantino, potrebbe essere il cognome. Fammi sapere se sei un nuovo ascoltatore, sei in fuga da un'altra radio. Ti va di farmi sapere, per esempio, da quanto poco tempo ci ascolti? L'ansia, la prestazione, quella buona, la sai che ormai ci ha pervasi, cioè ci ha catturati. Noi cerchiamo di tenervi incollati qua anche in base alla radio dalla quale arrivate. Devo sapere esattamente, Costa, da dove arrivi, fammi sapere. Il numero è il 342-654-3210. Vi va di lusso? Se ci avete scelti questa mattina, la porta è sempre aperta, come dice il mio amico.
4: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.
0: Com'è la porta? Com'è?
4: Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.
0: Entrate,
4: divertitevi, non andrete

0: Tony Cappella, ma ce ne sono mille. Il numero è il 342-654-3210.
1: Buongiorno Valterino.
2: Ciao.
1: Vincenzo da Roma. Di questa conosco anche tutto il testo a memoria.
0: Come fa?
1: Around the world, around the world,
0: around the world. Sì. Sai che anch'io l'avrei detto, Nio.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao, ciao.
3: Per martedì hit The Summer is Crazy.
0: Grande, facile questa,
4: no,
0: hai giocato.
4: Walter, buongiorno, c'è proprio brividi.
0: Brividi stamattina.
5: State con noi, perché nulla è come sembra.
0: C'è questo contest a chi mette un po' più di creatività nel dire non restate con noi.
6: Restate con noi, perché nulla come sembra.
0: Questa era un po' da chiesa, a dire la verità. E quindi è estate con noi, perché nulla è come sembra.

0: A te la linea, Giovanni.
1: Buongiorno Walter, Gianni da Mola di Bari.
0: Ti fossi chiamato Maurizio sarebbe stato più bello, perché avrei potuto dire a te la linea, Maurizio.
1: Ma dimmi, oggi mi chiami?
0: Ti chiamo oggi.
1: Sei indovino.
0: Sì, perché alle 7 giochiamo.
2: Ciao Walteri.
0: Ciao
2: Alessandro e Susanna da Trento.
3: Ciao Ale.
2: Siamo

0: Sarete quando prenderete quel colorino, quello bello, proprio dalle
1: ferie.
0: Ciao
1: Walter.
0: Ciao.
1: Nicolas da Bellinzago Novarese.
0: Ciao Nico.
1: Secondo me ci vuole un bel 10, 100, 1000 mani che si alzano.
0: No, guarda, ce la spendiamo dopo, più tardi.
2: Estate con Sembra, perché nulla è come noi.
0: Allora, estate con noi, perché nulla è come sembra, è il contest di questa estate.
3: Che alza, che alza, che fa, Walter, la soluzione è estate con noi. Perché nulla è come sembra.
0: Vedi, questo quando significa mettere della creatività, così perché fai parte della famiglia, loro arrivano presenti proprio.
1: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia. Andrea, yes, da Gorizia. Nel solito viaggio di lavoro.
0: Ciao,
1: ma finché sono in compagnia con voi va, bello, sempre bene.
0: Grazie, mi fa piacere.
1: Direi di andare con uno dei miei gruppi preferiti anni 90, i Tipi

0: Antonio da Bari, prova.
1: Batteri, buongiorno, sì, Antonio da Bari.
0: Ciao.
1: Sto facendo sto messaggio per capire se ti arrivano. Dai, perché prova. Non mi chiami mai quando
0: prova,
1: giochiamo.
0: Prova,
1: Walter, prova.
0: Prova.
1: Ci sei.
0: Ci sono, datemi meno di un minuto che metto Network and Memories. Questo è il morning show. Prova. Che famiglia, ragazzi.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
4: L'amo, che tu ci credo.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

0: caldi, anzi caldissimi quest'oggi.
1: Buongiorno caldi vicini.
0: Buongiorno caldi vicini, abbiamo scelto un po' di cose. Mica mi sono dimenticato che vi ho detto che ho selezionato una canzone col mio amico Mauro Miclini. Stiamo capendo quando metterla, cioè quando sarà piena piena piena così la pista. Lasceremo anche la canzone proprio a voi, Children di Robert Miles. Allora, le 6:30 della mattina, IET sta per Imola e Torino, Italia. Sapete che questa è la puntata, forse non lo sapete se siete nuovi. Beh, benvenuti nel programma della famiglia del Morning Show di M2O, sono Walter Pizzulli. Vi invoglio, vi incoraggio oggi ad arrivare qui perché nella prossima mezz'ora ascolterete tutte canzoni segnalate da voi

0: 333-2477-2239 e anche il numero che tra poco con il Play With Us vi regalerà t-shirt, cappellino, portapasse e gli adesivi.
1: Buongiorno Martellini, Gianni da Roma. Ciao, e ciao. Come dicono i colleghi,
0: sì, perché c'è un contest anche, scusate, che è estate con noi perché nulla è come sembra, che è il nostro motto. Dimmi Gianni,
1: estate con noi così la passate al fresco.
0: Arrestate con noi,
1: signor Giudice, non è come sembra.
0: Arrestate con noi, è bello. Ciao amico mio, ci potete mettere della creatività, quella che volete, capita? Piacere.
2: M2O, rinfresca le membra, perché nulla
0: è come sembra. Grandi ragazzi.
3: State con noi, c'è Walter.
4: Ciao Walter, Roberto da Cagliari.
0: Ciao Roby.
4: Senti, ma perché nessuna radio mette più gli Ultravox? Caspita. The Voice, ad esempio.
0: Beh, allora, gli Ultravox, giusto per fare un assunto delle puntate precedenti, ma credo che conoscano tutti quanti, c'era dentro anche Mijur, una delle

cambiato poi Mi Giuro col tempo, Mi Giuro che era il cantante principale ma non soltanto il cantante della band, qualche anno dopo è diventato quello di, adesso direte, no ma è lui, farete, questo. è lui Samsung Swatch. Sì, perché era lo spot, era la colonna sonora. Chiusura, grazie. 6:32, questo lo

0: l'applauso, anche perché siete gli eroi veri, eroine di tutte le mattine. Black Box e Ride on Time alle 6.34. Se vi è piaciuto qualcosa fin qui, abbiamo fatto quasi un'ora di programma, perché siamo il primo programma del mattino costituito apposta 7 anni fa per fare insieme una
1: la famiglia,
0: che è quella del morning show di M2O, che è sempre aperta, quindi potete entrare quando volete anche stamattina, a maggior ragione perché è una delle puntate più belle. Vi ho detto che credevamo che le più belle le avessimo già regalate, invece in realtà per tutta l'estate ne arriveranno moltissime altre. Quella per esempio con la I e con la T, lo sapete che il martedì Hit vi regala proprio una canzone italiana, tiratela fuori voi. Se volete può essere, che visto che è dedicata alla canzone italiana, una canzone cantata nella nostra lingua, ma anche semplicemente una canzone prodotta a casa nostra e poi cantata in un'altra lingua. L'importante è che però sia prodotta qua da noi.
2: Sono altri, Giovanni tipo da Catania. Sì, ma sì, ma un po', ma quella canzone là come c'era? Marianella.
0: Che era però remixata da due ragazzi che sono italiani, i nostri amici Merck e Cremon.
3: Io le dico che io Marianella.
0: Giacomo, potresti utilizzarla questa, secondo me. Ma sembra che dica.

0: passa gli adesivi della radio. E poi c'è anche un contest che è partito come tutte le estati nel morning show di M2O. Non restate, ma è estate con noi, perché nulla è come sembra.
1: Vedi? Estate con noi e la famiglia, ti batte il pizzo.
0: Brava Ele,

0: Mamma raga, brividi. Avete idea di quanti messaggi mi abbiano raggiunto questa mattina per dirmi che sono brividi veri?
1: Qua Valtteri, un fritto in buono.
0: Ho anche detto proprio nello slang vostro. Guarda, me ne metto una giusto per capire come è andata. Guarda,
2: Valtteri, mamma mia, quanti ricordi.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Walter Pizzulli sta facendo il giro dell'Italia. Adesso dov'è che mi giro? Ma neanche troppo lontano, Raffaele dalla città di Milano. Raffo!
1: Ciao Raffaele, come stai?
2: Benissimo caro, benissimo.
1: Che bello averti
2: sono
1: qua.
2: Sono felicissimo, dai.
1: Ma io sono felice di ospitarti.
0: Senti, allora sveglia, confrontiamo le sveglie. La mia dice 3.50 della mattina, la tua? Prima.
2: Alle 3.05.
1: Ma no, è troppo, è illegale, ragazzi. È già la mia illegale, ma anche la tua. Perché devi svegliarti così presto?
2: Io sono stato l'omino del caffè a Radio DJ nel 2004-2005.
0: E quindi adesso hai cambiato piano.
2: Ragazzo che caricava di

0: No, che bello che è! Sai che mi arriva, no, mi arriva questa cosa, è meravigliosa, Raffaele. Guarda che in mezzo a tutti i messaggi che sono arrivati, puoi immaginare quanti siano, migliaia di amici ed amiche. Beh, ho beccato proprio te, quindi sono fiero di aver scelto bene.
1: Allora, che bellissimo! Una cosa, sai come mi chiamo di cognome? Fortunato!
0: Ah, io avevo culo!
1: Sono fantasticamente contento, tu mi dai.
0: Senti, Raffa, allora, però non sei venuto alla reunion del morning show di
1: Amedeo.
0: Allora, guarda che ce n'è un'altra, proprio questa domenica. Quando? Al centro commerciale, al centro di Arese, dalle 11 della mattina alla 1 del pomeriggio io sarò là. Nel caso tu volessi tenerti libero, tieniti libero.
1: Non ne sono convinto, però se posso volentieri.
0: Va bene, allora volentieri. Io ti aspetto. Intanto ti regalo t-shirt, cappellino, portapasse, gli adesivi. Come? In modo che ti faccia riconoscere, va bene, Raffaele?
1: Sono contentissimo, davvero.
0: Ti voglio bene, un bacio, Raffaele.
1: A voi,
0: ciao, amico mio, ciao.

0: show, comincia il morning show.
1: Dimmi due. Dimmi due.
2: Buongiorno, va.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: estate con noi.
1: Sempre anche l'estate.
2: Giorno credi
1: di essere
2: giusto.
1: Di essere un grande uomo e una grande donna. Ma
2: uomo.
1: Poi ti svegli una mattina
2: in un altro. Ti svegli e devi.
1: È un po' il segno della vita, è così.
2: Cominciare da zero.
1: Cominciare di qua dalle 7.

0: arriva.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Da record oggi
8: sull'app canale 715 digitale terrestre.
7: Buongiorno, siete appena arrivati, siete nella famiglia del Morning Show di M2O. Vedrete quanto bene starete stamattina.
9: Ciao Walter, scusa, è qui che si fa il
10: quizzo.
7: È qui che si fa, ma prima si canta in italiano. Adesso
11: M2O M2 Hit. The Italian Remix M2 Hit.

0: dovessero cercare una radio che fa per loro. Per loro. E allora lo vedi che questa è la radio che fa per voi. Si chiama La Famiglia del Morning Show di M2O. Anche per brevità d'età.
1: La famiglia.
0: E abbiamo anche degli ascoltatori che ci fanno delle cose apposta, cioè create a mano, proprio tipo la sigla, senti.
2: Sveglia! Sveglia! Sono

0: Questa è la sigla ufficiale. Durante questa sigla potrete mandare un messaggio per dirmi Walter, un messaggio di testo, non audio, perché non riesco ad ascoltare in tempo reale, real time. Walter, non mi chiami mai al 342-654-3210 e giustizia sarà fatta.
1: Arriva.
0: Bello, è vero. C'è chi la canta tutta squarciagola, dice Silvia, e chi mente. È vero. D'altronde siamo quello, siamo
2: la famiglia.
3: Se vuoi tentare la soluzione,
0: tenta
3: alla domanda del
0: stamattina. Sembro in diretta da Piazza San Pietro.

0: grazie.
1: 3-4. Dimmi.
0: Allora, pronti, perché è arrivato proprio adesso il quizodio. Me lo ho quelli sgamati, sgamatissimi. Chi mi segue sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, mi seguite?
2: Beh,
0: già sanno che tra le stories trovate cose che non sono cose personali, ma che riguardano tutta la famiglia. Il magico world, il magico mondo del morning show di M2O. Ho appena postato la domanda che sto per farvi in questo momento. Prima però fammi salutare tutti quelli che mi dicono che non sono mai stati salutati alla radio. Tipo Katia, buongiorno da Roma, da Palermo. Aspetta che devo bloccare, altrimenti continua ad arrivare. Ciao tesoro, ciao a te, Walter non ci saluti mai. Fabrizio Ceres, non voglio sapere perché. E Andrea Corona da Palermo.
3: Levate la birra, gente.
0: Più che il vino la birra, direi. Guis, ciao, buongiorno anche a te. Paolo da Ortona, ciao anche a te. Salvatore, ciao, chi la canta tutta. Ciao Roberto da Seregno, mamma quanti siamo.

0: Veneto. Ciao Marco, Maria, Jacopo, Iuri, Gioele, questo è tutto in un messaggio, eh. Buongiorno anche a voi, Federica da Roma, l'ultimo, dai. Buongiorno Walter, non potete salutare solo noi, ma io salutate il mio collega Pangelliere che vi ascolta. Certo che scrivete delle cose che sono complicate anche per me, che vi conosco, che siete la famiglia, che è difficile.
1: La famiglia!
0: Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 1000? La domanda di oggi, secondo me ve la portate a casa facile, proprio, proprio semplice. Sì, oggi è veramente facile. Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 1000? Quindi significa, interpreto, che basterà calcolare quante volte c'è la cifra 7 tra 1 e 1000. 342-654-3210 il numero di telefono, non chiamate ma mandate un messaggio. Regola per quelli appena arrivati, per quelli nuovi della famiglia, avete tempo entro le 8. Prima delle 8 faccio la telefonata bella per regalarvi la lampada del Morning Show di M2O. La ascolterete in diretta dalla vostra viva voce. Sempre però non bisogna dimenticare che qui nulla è come sembra.

0: Beh, vedi che serve anche l'account Instagram, giusto?
1: La Valterino.
0: Ha ragione.
1: Sono la Camilla di Casa Massima.
0: Meno male che ce ne siamo accorti subito, quindi una volta ho detto 1000, una volta 100. No, è 100.
1: Su Instagram è scritto da 1 a 100.
0: Hai ragione, tesoro.

0: potrete giocare entro le 8, voi mandate un messaggio al 342-6543210. La domanda è questa, giusto, ufficiale: quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100? Però qualcuno si è avvicinato, quindi vuol dire che almeno una volta l'ho detta corretta.
1: Dai. Ciao Walter, Davide da Semmoneta.
0: Ciao.
1: Una volta.
0: Una volta sola, è molto detto.
2: Ciao Walter. Ciao. Riccardo e Cristina da Bologna.
0: Ciao ragazzi. Ciao, ciao tesori, ciao.
2: La cifra 7 compare 19 volte.
0: 19 volte.
2: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Tra 1 e 100, quindi l'avevo detto, se no come fa?
3: Ciao Walter, sono Nella Bergamo, è 11.
0: 11 volte, ciao.
4: Buongiorno Walterino, ciao. Cinzia da Roma. E il numero 7 fino a 1000, cioè 100 volte.
0: Eh no, è fino a 100, quindi lì ho sbagliato io, in effetti. Scusami.
5: Walterino, buongiorno. Ma oggi è semplicissima.
0: È arrivato lui. È talmente semplice. È talmente semplice che abbiamo dato due versioni diverse. Quante volte compare la cifra 7, cioè proprio 7 come numero, tra 1 e 100? Si gioca al 342-6543210 per farmi perdonare l'aiuto.
1: Dacci un aiuto. Okay, oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto?
5: In cotoliva, l'aiuto lo voglio.
0: Allora, quasi in cotoliva, ma vi faccio contare. Occhio, perché questa è una sigla e è una canzone molto seguita dai bambini giapponesi. Sembra che io stia dicendo una fesseria, vero?
5: Beh,
0: in effetti la sto dicendo. E poi però esiste l'omologo, e questo è vero anche in italiano, quindi si capisce. Senti, guarda. Conta, prova a contare quante volte.

0: qua, qua.
1: La batteria.
2: Togliete il vino. 7:14 della mattina, state ascoltando il Morning Show di M2. Portatevela a casa oggi facile, entro le 8. Qua,

cosa resterai sonno alle 7:19 della mattina. Indifferente, non rimanete indifferenti invece al gioco di oggi, al quizzo. Quello arriva puntuale tutte le mattine e coinvolge tutti. Volevo salutare il mio amico Cosmo, sei venuto a farmi le foto stamattina. Ma mi fai venire bello? Ma che l'ultima volta non sono venuto bello, ma non è colpa tua, è vero, hai ragione. E mi stava facendo notare che anche i suoi amici e colleghi stanno giocando con me e con noi stamattina al quizzo. Allora, la domanda è questa: basterebbe segnarsi, come hanno fatto gli amici del mio amico Cosmo stamattina, le volte che compare il numero 7 tra la cifra 1 e la cifra 100.

0: volte compare la cifra 7 tra 1 e 100, basta mandare un messaggio al 342-6543210, mi date il vostro nome, la città, la risposta, se potete, quella corretta, e entro le 8 della mattina dovrebbe arrivare una telefonata, quella definita telefonata bella, che vi regalerà la lampada del morning. Vediamo come stanno le cose.
1: Giro! Ciao Valterino! 7x7 farà 49.
0: Farà 49, ma non è quello! Tabelline siamo messi bene, ma non è quella la domanda. No, dai, secondo
2: no.
0: Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100? La cifra 1 e la cifra 100, lì in mezzo c'è tante volte detto, definito, dichiarato il numero 7. Vai.
3: Ciao Walter, Izzo da Torino. Appare numero 7, appare 10 volte.
0: 10 volte! No, no, raga, no. È poco, è poco. È poco. Che dicono gli amici tuoi? Ti hanno dato una risposta, Cosmo, che dicono loro?
4: Sono 3 giorni che io l'azzecco non mi chiamo mai.
0: Così hanno detto, si lamenta, hai capito? Quindi gne gne gne.

0: Express, la canzone alle 7.22 per ricordarvi che avete una quarantina di minuti per giocare al quiz. Quello arriva puntuale alle 7, se ne vale 8. Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100?
1: Arriva.
0: È arrivato puntuale alle 7, finisce alle 8, lì in mezzo c'è una telefonata bella tra poco. Intanto giocate al 342-6543-210. Tra poco anche un aiuto.
2: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O 1212 con WAP. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O, M2O,
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia. Il capo della Casa Bianca si è anche detto molto deluso da tutti i paesi NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Non so se ritirarmi dall'alleanza, ha dichiarato il tycoon. E dopo lo sgradevole botta e risposta a distanza dei giorni scorsi, la premier Giorgia Meloni ha invitato i suoi ministri a smorzare i toni e a partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il 4 di luglio. Ci sono stati progressi intanto tra Washington e Teheran nei negoziati tecnici che si sono tenuti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori AIEA nel paese. Andiamo in Canada, c'è stata una sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, un passante e un poliziotto sono rimasti uccisi, l'aggressore è stato freddato dagli altri agenti intervenuti. In chiusura il calcio con i risultati delle partite del mondiale, la Francia ha vinto 3-0 contro l'Iraq, ha vinto anche la Norvegia 3-2 contro il Senegal, ieri sera c'è stata la vittoria dell'Argentina 2-0 contro l'Austria, l'Algeria poco fa ha sconfitto invece 2-1 la Giordania, stasera si giocano Portogallo, Uzbekistan e Inghilterra. Ragana, adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata clima stabile e ampiamente soleggiato ovunque, nel pomeriggio rovesci o focolai temporaleschi potranno verificarsi sui rilievi alpini e lungo l'Appennino, sul resto del paese sole diffuso in un contesto termico molto caldo e afoso. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.
0: Beh, grazie caro, ma mi pare di capire, caldo, estate ragazzi!
3: Estate con noi perché nulla è

0: farci riconoscere anche alle 7:30 della mattina. Abbiamo messo un disco che vi piacesse e credo questo vi piacesse. State ascoltando la famiglia del Morning Show di M2O anche per tutta l'estate. Infatti proviamo a dire estate con noi.
1: Estate con noi, bravo. Perché nulla è come sembra.
0: Estate con noi, poi noi ci fermeremo solo per il mese di agosto, ma sarò con voi. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia per le quattro stagioni come le M+S delle gomme. Presente? Ci fermiamo solo nel mese di agosto.
2: Basta, ecco. Non andare. Tutto agosto. Tutto agosto devi fare.
0: Ma siete voi che andate in vacanza?
2: Basta, non andare. Tutto agosto devi fare.

0: c'erano gne gne, chi non c'era. No, scherzo. Ne abbiamo organizzato una seconda volta apposta in un posto in cui potrete portare anche i bimbi questa domenica. Quindi ci vedremo domenica mattina alle 11, centro commerciale, uno tra i più grandi d'Europa, proprio il più figo anche, vogliamo dirlo, al centro commerciale Il Centro ad Arese. Dunque, per quelli che mi chiedono alcune informazioni, poi magari le posto anche sul mio account Instagram, è l'ingresso 3, quello dove dovete lasciare la macchina, così per capirci. Ingresso 3, entrate, prendete la scala mobile e mi troverete lì ad aspettarvi dalle 11 alla 1 del pomeriggio questa domenica. Allora, giochiamo?
1: Quizzo!
0: Ho detto tutto?
2: Beh.
0: Tranne la domanda della quizzo. Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100? Si gioca al 342-6543210. Giro d'Italia, vai!
3: Ciao Walter, ciao. Ci riprovo anche stamattina.
0: Ma è giusto!
3: 30 volte!
0: 30
3: Natalia
0: volte!
3: L'ordino.
0: Ciao Natalia, no no! È proprio no!
1: No,
0: no, è sbagliato.
4: Batteri, buongiorno. Oh,
0: ciao.
4: Francesco, Nicolas e Fausta da Campobasso.
0: Ciao ragazzi, dal Molise.
4: La cifra compare zero volte.
0: No, no, no, ragazzi. No, no, no, compare come?
5: Buongiorno Walter. Deborah da Lecce.
0: Ciao Debbie.
5: Oggi 20 volte.
0: 20 volte dice Debbie da Lecce. Ciao, ciao. Ciao.
6: Walter, sono Lucia da Perugia.
0: Ciao.
6: Il 7 compare 12 volte.
0: 12 volte.
1: Ciao.
0: No, no, non è 12.
7: Batterino, buongiorno.
0: Ciao.
7: Giusti da Faenza,
0: 11. 11 volte, no? Allora, lo dico per quelli che hanno detto 11, è la maggior parte, il 90% di voi ha puntato sul

0: 7 compare la cifra 7 tra 1 e 100. E sì che bisognerebbe fare solo un calcolo. Vedete, tutte le volte che compare. Scrivetemi.
1: Ciao Walter. Ciao. La cifra 7 compare 11 volte.
0: No, no, caro. No. Non lo dite più, 11 è sbagliato, ve lo
2: dico.
0: Ciao
2: Walter.
0: Ciao.
2: Sono Alessia da Parma.
0: A Parma.
2: E a me la risposta del quizzo di oggi è 11 volte.
0: No, sapevo. No, non è 11, raga.
3: Ciao Walter, Andrea da Torino.
0: Non dire 11 pure tu, Andrea.
3: La risposta esatta di oggi è 11.
4: No.
0: Me l'ho detto che dicono tutti 11. No,
5: buongiorno Walter, Aldo da Cagliari.
0: Ho capito perché dite 11, state dimenticando quell'altra parte, dal 70 in poi.
5: Per me pare 11 volte.
0: No, no,
6: buongiorno,
0: è sbagliato.
6: Walter, sono sempre da nord, dalla provincia di Prato.
0: Ciao, da Prato.
6: Stamattina è il più semplice del solito.
0: Allora io, guarda, gioco responsabilmente, butto 50 centesimi che sbaglia, vai. Dillo.
6: Appare una volta sola.
0: Certo, è sbagliato, è sbagliato.
7: Ciao Valterino, vai. Cinzia da Roma.
0: 1050 centesimi.
7: Numero 7 compare fino a 111 volte.
0: Oh no.
7: Buona giornata.
0: Sono arrivati 1424 audio in questo momento. Vuoi che non ci sia lì dentro uno che la sappia? Che la seppia?
4: Dacci un aiuto.

0: perché ho messo questo disco?
1: Il primo giorno di una nuova estate.
0: Bella.
1: Ho voglia di andare fare tardi la sera.
0: Va bene, non è che dobbiamo ascoltarla

0: quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100, che è tra le più facili in assoluto, ma bisogna dare la giusta interpretazione. State con me, la testa gira tra poco.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Eh? Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: Era la mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: neanche al sabato.
1: La famiglia.
0: Allora dai, finiamo di giocare. Se siete appena arrivati, pensa alla fortuna della P, del principiante. Quelli con la P dietro quando guidano, è presente, che però guidano spessissimo meglio di tanti altri. Potreste essere quelli che mandano un messaggio in questo momento e diventa la risposta corretta. Siete nati e vi svegliati sfortunati, e in questa mattinata invece per una volta vi portate a casa il premio, cioè la lampada del morning show di M2O, perché tutto nella vita può cambiare. Quante volte compare la cifra 7? Compare dalla cifra 7 tra 1 e 100? È la domanda di stamattina del quiz. 342-6543-210. A caso, dai, via.
2: Ciao Walter, ciao. Viviana da Roma.
0: Che dite a Roma?
2: Compare una volta.
0: Una volta?
3: No.
0: Di più?
4: 17 si sta 19 volte.
0: 19?
3: No.
0: È sbagliato, ma qualcuno indovinerà.
5: Massimo da Roma.
0: Massimo.
5: 20 volte.
0: A Roma Massimo dice 20.
6: Ciao, è solo Francesco da Pistoia.
0: E ciao. Ciao Francesco.
6: La

0: Il numero 7 compare 11 volte.
1: No.
2: Di più, di più.
3: Marcello Dobelluno, sono 12.
2: Di più. No. Di più. Dai, dai, provate.
4: Ciao, Walter.
2: Dai, raga.
4: Calenda Novara.
2: Ma scusa, ma ve lo potete segnare? Quante volte compare la cifra 7? Tra 1 e 100 scrivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ecco la vedi la prima. Poi 17, 27, mai 70, ve li ricordate?
4: So 5 anni che c'è proprio.
2: Dai.
4: So 19.
1: No.
2: No, no, purtroppo no, t'avrei chiamato.
5: Ciao Walter, 19 Ciao. Volte.
1: No. No.
6: Buongiorno Walter, Luigi da Pontedera.
2: Dai, Gigi.
6: Secondo me la risposta di questa mattina è 19.
1: No.
2: Mi sta sfuggendo qualcosa, ragazzi.
4: Buongiorno.
2: Ciao.
4: La so.
2: La sola.
4: 10 volte.
2: Ciao. È sbagliato di più. Sì, perché quando dite che è facile, scatta l'inno della spocchiosità. Dammene un altro paio.
5: Ciao, Walter. Sono Sandra da Calvenzano. La risposta di oggi è 10.
2: Ah, io adoro quello oggi. Ciao, tesoro. 10. Di più,
7: ciao,
2: di più.
7: Sono
2: di
7: Luca
2: dieci.
7: Da Firenze.
2: Che vuoi, Luca?
7: Fra 7 appare. 10 volte.
1: No,
2: di più, ragazzi.
0: Dacci un aiuto.
1: Oh, Walter, dacci un aiuto.
2: Guarda, vi do un altro aiuto, l'ennesimo. Ma credevo che fosse già chiaro quello di prima. Senti che aiuto. E dai.

0: Cosimo, buongiorno dalla Dispoli. Cosimo!
1: Ciao Walter, buongiorno!
0: Come stai?
1: Benissimo, sono 5 anni e mezzo che aspettavamo questa telefonata.
0: Porca miseria, che aspettavamo un altro mezzo anno, facevamo 6 anni cifra tonda, invece no, questa è la mattinata vostra. Senti, io ho chiamato per parlare con te, ma anche perché tu sai di avere una figlia che è stupenda.

0: Aspetta che vi faccio ascoltare quello che ha
1: Ciao,
0: detto.
1: Ciao Master, sono il Pedro Latispoli con mio papà.
2: Cosimo.
1: Per noi la risposta di oggi è 20 volte.
0: Ed è corretto, ragazzi.
1: Però
0: senti.
1: Non ci cambi mai.
2: È che fa caldo, quindi non è un po' caldo.
1: Io.
0: Meraviglia.
1: Ciao,
0: 6-7. 6-7, solo per quello l'ho chiamato. Pensa un po'. Mi passi, Sofì? Sofia!

0: quando? È finita la scuola? Dove vai a quest'ora?
1: Al centro estivo.
0: Al centro estivo, quindi papi ti accompagna lì e poi papà va a lavorare. Che lavoro fa papà?
2: Papà fa il consulente.
0: Quindi è uno di quelli. Cos'è che devi consigliare stamattina?
2: Da rivedere delle cose con i colleghi.
0: Fantastico.
2: Vediamo quando abbiamo finito.
0: Va bene, allora è bello avervi qua questa mattina. Ha già risposto correttamente. Dimenticavate che c'era ovviamente il 77 che vale due volte, per quello che fa 20. L'hai aiutata tu, esatto. È tutta farina del sacco di Sofia questo.
2: Sì, ovviamente.
0: Allora, siete pronti al mio 3? Sofia, mi raccomando, tira fuori la voce perché il mio 3 è dedicato a quelli che non hanno vinto lo gne gne fatto bene. 1, 2, 3, vai!
3: Gne gne gne gne.
0: Devo dire che anche il papà non è male, bravo anche lui. Tutte le mattine con me, ragazzi?
2: Tutte le mattine.
0: Vi voglio bene, allora, a maggior ragione.
2: Quando ha 4 anni praticamente.
0: Ma è fantastico. E cresce bene con noi.
2: Sì.
0: Bene, ottimo. Non mollateci mai. Sofia, ti faccio arrivare ed è per te la lampada creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Quando arriva taggatemi, fatevi una bella foto e la facciamo vedere al resto della famiglia. Va bene?
2: Sì, grazie.
0: Ciao Cosimo, ciao Sofia.

questa è Fame. Si chiama Pensa a me. Ma può anche essere Pensa a me. Alle 8 e 5 della mattina cantatela come volete. L'importante è che la cantiate con noi. Di qua entro le 9 del mattino sta per cominciare l'ora bella. E datevi da fare, perché oggi è la giornata dedicata alla I e la T. Imola e Torino, sta per Italia. Tirate fuori almeno un titolo di una canzone italiana, anche se cantate in un'altra lingua, purché prodotta a casa.

0: spesso lo ascoltiamo. Con Orlando Johnson, la voce era la sua, era I Say Yeah.
1: Auguri augurissimi nel Morning Show di M2O.
0: Tutte le mattine c'è l'appuntamento, una pratica da archiviare velocemente mentre chiamo un po' tutta l'Italia. Questa mattina da qualche parte mi fermerò, non sempre riescono le telefonate, ma questa può essere la giornata nella quale mi posso dedicare a più messaggi che avete fatto recapitare all'indirizzo di posta elettronica auguriaugurissimi@m2o.it. Come funziona? Prenotatevi ormai per domani, mi raccomando, datevi da fare, basta che mi diate nome, città e telefono della persona che volete io chiami. Poi fate in modo che rispondano, inventatevi qualcosa perché deve essere una sorpresa. Tipo stamattina Simona, io spero che Roxana stia ascoltando, hanno provato a chiamarla ma nulla. Auguri, e sono molto amiche, loro avrei voluto approfondire la vostra amicizia. Auguri a lei. E poi Andrea. Andrea invece ha giustamente di fianco la sua figlia Aurora e quindi in questo momento, il 23 di giugno, stanno festeggiando insieme i 10 anni di lei, quindi baci grandi. Grazie anche per il messaggio, so che ci ascoltate insieme ogni mattina. Giampiero, auguri invece a mia moglie Santina che compie 75 anni oggi. Auguri Santina. E poi farei questa telefonata, ci provo. Vorrei chiamare la zia Ornella stamattina, perché c'è Paola che ci tiene molto, io ci provo. Hanno provato prima ma niente, proviamo di nuovo. Niente, non risponde. Riprovo, aspetta, rifallo. Ornella! Ornella! Allora, secondo me Ornella sta ascoltando. Al massimo, Paola, funziona così: scaricate l'applicazione di M2O che è gratuita e le fate ascoltare quello che abbiamo detto.

0: testo facile, capito? Perché non abbiamo voglia di pensarci sul troppo. Chiesto proprio un tenuto da impagante Ludwig con Ti soffro. Alle 8.13 del mattino, buongiorno miei cari vicini appena arrivati.
1: Buongiorno,
0: allora,
1: miei cari vicini.
0: Questa è un'ora che non è un'ora normale, è un'ora molto particolare. Ogni mattina dalle 6 meno un quarto alle 9 insieme alla famiglia del Morning Show di M2O, ma dalle 8 alle 9 è l'ora bella.
2: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
1: È bella.
0: E lo sanno anche i bimbi, sapete che abbiamo nutrito una nutrita schiera di amici che stanno cercando in questo momento di raggiungere i campi estivi, di stare con noi. Sono quelli che giustamente durante l'arco delle settimane normali, nelle tre stagioni, dalle 7 alle 8 giocano con noi a Quizzo. Stamattina si sono concessi di svegliarsi un po' più tardi. Fatemi salutare per esempio questa famiglia con quattro bambini che è in giro in questo momento mentre ascolta il Morning. Ma è evidente che sia diverso per loro, l'umore è molto diverso visto che non stanno andando a scuola. Allora, se siete appena arrivati, vi va di lusso.

0: che potete metterci e state con noi perché nulla è come sembra. Tipo
1: che alza, che fa, che fa.
0: Questa è creatività, raga.
1: La soluzione è poi state con noi perché nulla è come sembra.
0: Allora mi raccomando, datevi da fare, questo sarà il leitmotiv, il filo conduttore di tutta l'estate. State con noi perché nulla è come sembra. Datevi da fare perché stamattina vi chiedo una produzione italiana, quindi martedì, lo sapete che è martedì, quindi la I è l'artista per Italia. Potete tirar fuori un titolo di una canzone anche cantata in italiano, purché prodotta a casa nostra, può essere anche cantata in un'altra lingua. 342-6543210.
2: Ma che scusa, lamentele. Io vorrei una spiegazione, come fa a esserci il 727 volte?
0: No, non hai capito, è che perché mi piacerebbe dire che non mi sono spiegato, ma sì, l'hanno detto al telefono 20 volte, non 27, ma faccio una cosa. Posto anche la risposta corretta qui sul mio account su Instagram, Walter Pizzulli, così avrete la card arancione con la domanda e la card arancione quella con la risposta corretta di oggi, che non era 27 ma era 20.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Raffaella canta di Tiziano Ferro.
0: Mi piace come inizio.
3: Roma. Ciao.
0: Vai Tizi.
4: E Raffaella canta a casa.
0: Ma sai che l'avevo rimossa?
4: E Raffaella balla, balla, balla. E non mi importa niente.
0: Ma questo era un tributo all'epoca di Tiziano Ferro.
4: Altra gente.
0: Bellissima, mi piace, Raffaella, dedicata a lei, evidentemente che stamattina abbiamo citato ben due volte anche alle 6:15 del mattino. Quindi datevi da fare da questo momento nell'ora bella, entro le 9.

continua la maratona con i testi semplici durante il corso dell'estate, perché vi chiediamo di stare con noi proprio per quello, perché è più facile. Che afa che fa anche in questa giornata. Allora, buongiorno miei cari vicini, se siete arrivati solo in questo momento, vi va super di lusso questa mattina.

0: e quanti adesso faranno
1: girl, dove vai da sola?
0: Già l'ho riconosciuta.
1: Vieni qua che ti accompagna a scuola.
0: Chi è che l'ha riconosciuta? Dai, salta su
1: motore,
0: sì, raga,
1: e vedrai

0: saluto e metto anche Gue.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
16: Anche su un mezzo non tuo?
15: Sì.
16: E offre anche tutela legale.
15: Mi fai parlare?
16: E assistenza sanitaria e a casa.
15: Esatto, Moby, perché ACI
16: è il club sempre vicino a te.
15: Almeno la chiusura posso dirla io.
16: Ok, socia.
15: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
17: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
18: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
19: Goal.
20: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: ciao.
1: Dai
0: che in piena estate con voi tutta l'estate insieme, coperti. Sapete che siete svegliati o rimborsati dalle 6:15 alle 9 da lunedì al sabato. Fermi soltanto in agosto, lo so come dire, tutto agosto.
2: Siete agosto, un gestaio, come si fa?

0: 0. Mi date da fare? 27.
1: Ciao Walter. Oh. Vale I'm Blue degli F65.
0: Vale, ma vale cantarne un pezzettino.
2: La sabbia che scotta.
0: Brava,
2: mi son preso. Mi son preso una cotta.
3: Brava, lì, levate gli erbini a sta gente.
0: Brava, Katia.
2: Ma dai, Walter, avevo indovinato.
0: Ma
2: perché non mi hai chiamata?
0: Guarda che ho appena postato sul mio account Instagram. Se mi seguite tra le storie in alto a sinistra, anche la domanda con la risposta corretta. Quella del quizzo di oggi che è stata da record pazzesco.
2: Walter. Senti, a me è venuta la nostalgia di Spiagge di Fiorello di qualche anno fa.
0: Bella. La mettiamo, aspetta, la cerco. La cerco, aspetta.
2: Spiagge, pelle bruciata, occhiali da sole, la noia resta in città.
0: L'ho trovata, l'ho trovata. Mamma che velocità, ragazzi, altrimenti che razza di DJ, di disc jockey sarei. Siete

0: Correte voi la notte, il sole scende nell'Adriatico.
1: Tavarterini, levate gli erbina sta gente.
2: Lui si ricorda solo della frase nell'Adriatico.
3: Spiagge.
2: Bravo, già più bravo.
3: Beato chi sta ora sulle spiagge
2: dell'Adriatico, c'ha ragione lui.

0: More music. M2O.
1: More music.
2: Più musica.
3: Questo è Money Show.

0: L'Italia in vacanza, eh? È così. Se vi siete persi l'inizio di questo programma, puntatona anche quella di questa mattina, potete recuperarla scaricando l'applicazione di M2O e il nome della radio M2O. Anzi, bimbi, diteglielo.
1: Questa
0: è M2O.

0: cara io, cara tu, karaoke.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: Sì. Sta arrivando una notte o forse mai più.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile.
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
6: Grandi Scuole!
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola.
8: Corri da Penny. Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto.
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
16: Only gone.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: We are M2O.
19: Tonto, mica tonto. Tonto, giocherò tonto. Da rica pa serle.
20: Wiggity wiggity wiggity wow. We play every day.
21: L'estate su M2O suona così.
22: Vai pizzulli a tutto fuoco.

0: lo so che state cantando, c'è chi canta e chi mente a quest'ora della mattina con i Full 65, ma avevo già anticipato, avrebbe potuto essere l'ennesima prima della chiusura dell'ora bella cantatina col caraio
1: caratù. Facciamo il caraio.

0: love you. Cioè, dammi gli ultimi due, questo qua è il primo, via.
1: Io Walter,
0: dimmi.
1: Voglio un ghiacciolo. Oggi fa troppo caldo.
0: Voglio un ghiacciolo. Dammene una, l'ultimo.
2: Io sto saldando.
0: Salda, che calda.
2: E fece calda.
0: Sì,

0: un gran bene, stiamo con voi. Dimmi.
1: Call me. Oh, call me.
2: Sì, perché questa è la puntata dedicata alla I e alla T che sta per italiana e potete scegliere, ve l'avevo detto, una canzone che sia una canzone prodotta a casa nostra anche se cantata in un'altra lingua, tipo Spagna. Spagna.

0: credo.
1: Che atmosfera, Walter.
2: Bello.
1: Che atmosfera latina.
2: Dai, mi racconti tutto.
1: No, guarda, l'unica cosa che mi ha sorpreso è arrivare ieri sera alle 10 a Malpensa e trovare il clima di Bangkok. Ma che
2: caldo che ha fatto

0: sei?
1: Ma dove te ne vai?
0: Vado.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ah! E se non caricano streaming? Cop Voce e un super 5G.
4: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: In FM, su mwo.it.
8: Per un Pizzulli che se ne va, un Davide Rizzi appena arrivato su... È martedì mattina, siamo tutti d'accordo e mancano qualche secondo, circa 1 minuto alle 9. Buongiorno.

0: sempre il nostro martedì mattina su M2O. Per me è un inizio della settimana, ma a dire la verità non mi aspettavo un'accoglienza del genere. Al 342-654-3210, prego, chi sei?
1: Ciao Davide, ciao avvocato, ben ritornato, un saluto. Grazie. Da Davide, da Danielino, da
0: ma ciao
1: Cristian.
0: Ragazzi, bravi, poi ci abbiamo.
2: Buongiorno
0: Monica.
2: Ti saluta Monica e Trento.
0: No, ho capito, però tutto questo saluto alla fine sono andato via una giornata e poi ero anche a fare

Queste sono le nostre coordinate che appunto vi serviranno per intervenire sui nostri dibattiti oppure anche per giocare con Play With Us, il momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Fratelli Savino, Wanna, sì, questa grande novità che abbiamo già passato da qualche settimana indicherà il momento in cui inviare il messaggio con scritto Play With Us, nome e cognome, tutto quello che vorrete per vincere i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri, ma solo se manderete il messaggio nel momento giusto. Nel frattempo vi dico di prepararvi, perché questa mattina, con questo caldo torrido, con queste temperature, io sto invidiando tanto, da un certo punto di vista, le persone che possono fare smart working dove c'è l'aria condizionata. Ora, anche qui in studio da noi si sta benissimo, il clima è perfetto, c'è una condizione climatica normale, ma questa mattina appena aperta la porta di casa, veramente sentire quella cappa mi ha un po' spaventato. Se siete smart working siete fortunati, però sappiate che anche in questo caso non fa benissimo alla salute mentale. Ne parleremo in quest'ora, ma prima notizie da sesta pagina.

0: voce limpida, cristallina di Jess Glynn e la sua Thursday alle 9.08 minuti. È martedì mattina, siete su M2O. Abbiamo già lanciato un po' il tema di quest'ora rispetto al fatto che sempre più persone si approcciano allo smart working o quantomeno lo chiedano, ma anche in questo periodo di così forte caldo non faccia benissimo alla salute mentale. Prego, che abbiamo? Pronto?
1: Ciao Davide, ciao. Ma per noi questi che fanno, che facciamo i camionisti, sempre lo smart working, è vero?
0: Ecco, più o meno sì, una sorta di smart working. Se portate in giro anche la casa per mezza Italia, allora una sorta del genere potrebbe essere. Grazie per i vostri messaggi, siete veramente belli carichi questa mattina. Allora, come promesso, riprendiamo dalle nostre notizie da sesta pagina, perché è arrivato un giro di vite contro il degrado di Shibuya. Se avete in mente, è un quartiere pazzesco, incredibile. Tanto per intenderci, è quello delle strisce pedonali famosissime in quel di Tokyo. Sì, ci sono milioni di turisti, migliaia e migliaia e migliaia di persone ogni secondo che passano e vogliono farsi una foto lì. Peccato che però sia stato travolto dal boom di rifiuti in questa strada, tutte le strade, perché le persone, i turisti sono molto incivili e lasciano la spazzatura in giro per strada. Tra l'altro è veramente un paradosso, perché sono stato in Giappone e la cosa più incredibile è la pulizia, la precisione, la gentilezza. Sono tutti carini, sono tutti educati. E perché è così sporca allora? Perché il turista deve mollare le cose per strada? Beh, allora la prefettura di Tokyo ha deciso di intervenire immediatamente con un'ordinanza esecutiva, per cui da giugno 2026 chiunque abbandoni scarti fuori dai contenitori rischia una sanzione immediata di 2000 yen, che può essere anche applicata sul posto. E vi assicuro che per far rispettare le regole in Giappone ci sanno fare.

hanno bisogno di presentazioni, sono nostri amici da tanti anni, oltre che protagonisti una volta al mese nel venerdì notte di M2O all'interno di Dance With Us. Sto parlando dei Medusa, che sono tornati con questa potente, con questa fortissima canzone dal titolo Silence. Era il nostro M2O, novità appena ascoltata alle 9:13 minuti, mentre continuano ad arrivare messaggi al 342-654-3210 sulla questione smart working. Tanto per dire, anche ieri una mia carissima amica, insomma, ha scoperto di stare smart working e ha iniziato a saltare dalla gioia e dalla felicità, ma non fa sempre bene alla salute, nonostante in questo caldo torrido chi ha la possibilità di rimanere magari in casa in un ambiente un po' più fresco, anche magari con dei parenti da accudire, possa essere sicuramente qualcosa di comodo. Ma prima di andare a parlare del nostro smart working, abbiamo un'altra notizia da sesta pagina che a me fa sempre venire un po' il prurito quando si parla di demanio e di diritto di tutti i cittadini, di tutte le persone, di accedere alle spiagge, perché in Giamaica l'accesso alle spiagge è al centro di un accesissimo dibattito pubblico a causa delle crescenti restrizioni che colpiscono i residenti delle comunità costiere locali. Beh, questo perché? Perché molti cittadini denunciano l'impossibilità di raggiungere dei tratti del litorale giamaicano che sono utilizzati per, diciamo, la privatizzazione, la costruzione di resort di lusso, e così facendo impediscono l'accesso alle spiagge ai cittadini. Ecco, il demanio e le spiagge devono essere sempre di tutti, chi ha

0: potente, decisa, forse un grande successo che di sicuro ha svoltato la carriera di Alan Walker, la sua Faded, appena ascoltata alle 9 e 17 minuti. Come dici Stefano,
1: buongiorno,
0: prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: E buon martedì.
0: Anche
1: una domanda, visto
0: Dimmi.
1: Che sei avvocato.
0: Sì.
1: Ma io lo smart working lo posso fare in spiaggia?
0: Sì.
1: Un abbraccio.
0: Allora, guarda Stefano, per me potresti fare tutto quello che vuoi. Se lo potessi fare in spiaggia, non lo so, dipende un po' dallo sfondo dello schermo che ti metti nelle colle.
2: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
3: M2O Chart,
2: il sabato alle 21 solo su M2O.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: La mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Wasted di Anna, appena ascoltata alle 9:26. Devo dire la verità, la questione smart working sta toccando l'attenzione di tanti ascoltatori di M2O al 342-654-3210. Anche perché magari questa mattina vi siete svegliati, avete messo solo la punta del naso fuori la vostra porta e avete detto: ma a me chi me lo fa fare ad andare in ufficio oggi? Chiaramente ci sono attività lavorative che prevedono per forza un'attività in presenza e altre invece che danno la possibilità ad un attimino di rimanere in casa o comunque non affrontare le strade e il cemento nelle ore più calde, come direbbero quelli bravi. Però c'è una questione: continuare lo smart working anche d'estate non fa bene alla salute, soprattutto quella mentale. Tra poco ne parliamo e sentiamo anche le vostre esperienze, ma intanto la musica del passato dell'M2O l'abbiamo scelta dal 1992, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Al termine dei primi colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, il presidente americano Donald Trump mostra ottimismo. Le cose stanno andando bene, ha fatto sapere il tycoon Teheran. Intanto ha precisato che lo stretto di Hormuz sarà controllato dall'Iran. In Svizzera sono stati istituiti gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni ed è stata creata una linea di comunicazione per evitare conflitti a Hormuz e per monitorare il cessate il fuoco in Libano. Il presidente americano è tornato anche ad attaccare i paesi della NATO. Gran Bretagna, Italia e Germania si sono comportati molto male con noi, ha detto Trump. La NATO non c'è stata, quindi potremmo non esserci nemmeno noi per loro, ha aggiunto. La cronaca: un agente motociclista della polizia locale di Milano è morto ieri sera durante l'inseguimento di un SUV che da una prima ricostruzione non si era fermato a un posto di blocco. Non si esclude che il poliziotto possa essere stato speronato dalla vettura il cui guidatore ha fatto perdere le sue tracce. Siamo ai mondiali di calcio. Argentina, Francia, Norvegia e Algeria hanno vinto le rispettive partite di ieri sera contro Austria, Iraq, Senegal e Giordania. Stasera sono in programma Portogallo, Uzbekistan alle 19 e Inghilterra, Ghana alle 22. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di insidia. Nel pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni temporali sui rilievi alpini e appenninici. Bel tempo altrove accompagnato da una calura intensa e opprimente. Le notizie del meteo.it tornano più tardi.

capolavoro assoluto del 1992, progetto tedesco dei Marvin Gardens con My Body and My Soul. Questa la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2O, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Messaggi di chi si trova invece al fresco al 342-654-3210. Oscar da Ivrea mi dice: guarda, io sono in Grecia, ci sono 28 gradi con una bellissima

Oscar, dimmi, stai facendo smart working? È una scusa solo per collegarti magari dall'estero o lì anche dalla riva del mare, oppure invece sei proprio andato in vacanza? Guarda, comunque sia, se c'è una bella frescura, goditela, perché qui in Italia invece non sta andando benissimo, tant'è che anche nella nostra redazione, il nostro meteo, hanno parlato di calura intensa e opprimente. Ora, io vorrei fare una proposta di legge: se già alle 8 del mattino ci sono più di 32 gradi, tutti a casa, piscine aperte, gratuite per tutti e acqua fresca ad ogni fontanella. Sarebbe un sogno, però purtroppo ci sono anche delle questioni pratiche.

sempre più potente anche sulla nostra penisola. Eppure, infatti, vorremmo prendere questo spunto e questo caldo per parlare di un monumentale studio che è stato pubblicato su Science. Tanto per dirvi, hanno analizzato le attività di oltre 500.000 di lavoratori in smart working. Ecco, si sono ritrovate ad essere molto, ma molto sole.

0: già settimane che la considero la mia ossessione musicale. È stupenda questa canzone di Ugel con Ultranate Moving to the Sun, perché oltre a dare a quella sensazione di estate, di aperitivo, di tramonto, di volersi bene, di abbracciarsi, dà anche proprio l'idea dell'inizio della festa. Non lo so, la sto ascoltando almeno 7-8 volte al giorno in continuazione sul mio telefono, ma in più ovviamente l'ascolto su M2O perché la passiamo tantissimo, e allora vale sempre. D'altra parte parliamo di Ugel.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. La musica del momento.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
7: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
8: L'amo che tu ci credo.
6: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
9: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
6: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: Era la mensola in salotto.
12: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera. Consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Suona così.

0: Pushing On, la canzone di Oliver and Miles Jim Jules alle 9:45 minuti. Martedì 23 giugno 2026 state ascoltando M2O, dove stiamo provando a raccontare questo mastodontico, gigantesco studio che è stato condotto su oltre 500.000 di lavoratori. Questa dimostrazione appunto che con questo caldo chi ha la possibilità preferisce magari non uscire di casa e agevolare appunto l'attività di smart working. Tuttavia però vogliamo parlare della solitudine percepita quando si è degli smart worker. Stiamo parlando di un coinvolgimento di circa il 72% di questi lavoratori che hanno trascorso intere giornate, interi giorni, non addirittura intere settimane, ce lo vogliamo augurare, senza alcun contatto umano. Questo provoca veramente una frattura nella mente che di per sé non va per niente bene, anche perché l'uomo per sua natura è un animale sociale. È inutile che le persone si vadano a raccontare: ah, io non sopporto nessuno. Se non sopporti nessuno, evidentemente c'è un problema nelle tue relazioni, dovresti confrontarti. Ora però non stiamo dicendo e demonizzando per forza lo smart working, che anzi in determinati contesti storici e sociali ha aiutato tantissimo. Tuttavia però dobbiamo parlare di questo lavoro come bene sociale. Infatti su questo studio sono intervenuti anche gli scienziati dell'Università di Yale e di New York, che hanno lanciato l'allarme. L'ufficio, il posto di lavoro in generale, non è solo un luogo con delle scrivanie, con dei computer, con la macchinetta del caffè. È un toccasana per la nostra mente, perché l'uomo è appunto un animale sociale.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Fate un po' di casino per i fratelli Savino, così come cantano anche loro nella canzone Wana, che è abbinata per tutta la giornata al nostro Play With Us, il momento ludico di M2O, il momento di gioco che vi premia con i nostri gadgets. Sono tornati la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers. Manca solo una cosa: decretare e annunciare il vincitore. Ma caro vincitore, visto che hai mandato un vocale per giocare con Play With Us, facciamo una cosa: autoproclamati
3: Play With Us, Angelo da Taranto.
2: Bravo Angelo, complimenti, hai vinto tu.

su M2O con la sua Lipstick, appena ascoltata alle 9:55 minuti. A dir la verità, sono tanti i messaggi e le testimonianze che state inviando al 342-654-3210 in cui vi ritrovate in questo studio che è stato realizzato, lo ricordo, su oltre 500.000 di lavoratori. Parte dagli Stati Uniti per poi ampliarsi al mondo, secondo cui anche lo smart working, così come inteso e così come l'abbiamo utilizzato e sfruttato anche nel periodo pandemico, è veramente un danno per la salute, perché il concetto è che l'essere umano è un animale sociale. Mattia scrive: in questo studio mi ci ritrovo, lavoro full smart working e da tanto tempo sento il bisogno di avere delle relazioni con le persone con cui lavoro e comunque avere un contatto con le persone. Infatti, quando ho la possibilità di uscire di casa e trovare qualcuno, sono più felice anche per me stesso. Mi sembra proprio non faccia una piega anche il tuo ragionamento. Alessandro anche mi scrive: pensa tu, io dalla Brianza e quindi dall'ufficio di Milano sono tornato a casa a Reggio Calabria. Risultato? Sono sempre a filo con la depressione. Se sei solo per tantissime ore al giorno, non parli con nessuno, non vedi nessuno, non eserciti neanche le tue caratteristiche, come può essere il fare le battute, non hai uno scambio di opinioni dal quale può nascere un suggerimento di vita o qualcosa di simile. Se hai famiglia, ok, magari vedi crescere il figlio, ma sei solo e soprattutto se ami la compagnia, nella solitudine muori e questi anni non te li dà più nessuno. Mi sembra che siamo tutti abbastanza allineati anche su questa idea. Va bene lo smart working, ma magari con un compromesso, una volta a settimana, due volte a settimana. Diversi casi invece in cui lo smart working serve invece per una questione di cura magari delle persone un po' più fragili, un po' più deboli che vivono con noi. Ecco, questo per dire che l'uomo, l'essere umano come animale sociale, ormai è un dato di fatto. Ora, l'abbiamo sempre dato per scontato, però banalmente anche il dai ci vediamo in call, no, vediamoci di persona, facciamo una riunione faccia a faccia, fisico a fisico, è tutta un'altra cosa. Mettiamo la musica, c'è Cyril con Wiz Khalifa con That's Her su M2O.

0: iniziato la sua strada, la sua carriera partendo da un piccolo paesino australiano di circa 150 persone. Sto parlando di Cyril, che proprio recentemente ha anche dichiarato: mai avrei pensato nella vita di ritrovarmi a lavorare in studio di produzione con Wiz Khalifa, che è uno dei miei idoli. Proprio loro con That's Her. Ora arriva l'M2 Hit.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: M2O Cinema.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Martedì 23 giugno 2026 sono le 10 in punto su... Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati su M2O. Io sono Davide Rizzi e questo è il nostro M2 Hit.
3: M2O.
10: Più musica.
3: M2O. M2 Hit. M2O.

0: tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato alle 10.04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Questo è il nostro matinè, lo sapete, una sorta di festicciola mattutina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dove in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e provo a gestire il traffico rispetto alle notizie che troviamo in giro per il mondo, di attualità, di costume e società, e che vogliamo commentare insieme. Questione smart working che fa male alla salute se abusato, come tutte le cose mi viene da dire. Però vi farei sentire anche il parere di Mirko, prego.
1: Ciao Davidino, Mirko da Firenze.
0: Ciao caro Mirko, benvenuto.
1: Sì, condivido appieno questo studio, perché ora io non faccio smart working, però ho fatto delle riunioni online, in presenza, e quelle online
0: un'altra roba,
1: cioè da remoto non stavo attento per niente.
0: Ma no, ti distrae.
1: Invece in presenza sì,
0: certo.
1: Quindi, evviva in presenza.
0: Ok, perché c'è anche una componente fisica, una componente umana, per cui anche il contatto vis-à-vis rende la questione veramente umana e anche più apprezzabile.

0: Io Cruz e la sua Dynamite, appena ascoltata alle 10:10, siete su M2O e quanti messaggi al 342-654-3210 rispetto alla bellezza del rapporto umano, quello fisico, quello in presenza, al di là della necessità magari della tecnologia che per l'amor di Dio nessuno vuole demonizzare. Tuttavia però l'essere umano come animale sociale ha bisogno di quel contatto fisico per stare meglio, sia fisicamente sia anche mentalmente, così infatti come stiamo raccontando. Ancora un'ultima battuta al riguardo, perché viene fuori sempre da questo studio di come gli incontri, seppur forzati, quindi parliamo di quelli del lavoro dove per forza di cose io magari per cortesia, per gentilezza vado a fare quella domanda di circostanza al collega che magari mi sta anche antipatico, mi sta anche sulle scatole per la serie, ciao, allora com'è andato il weekend, tutto bene? E inizia un discorso che seppur magari un po' edulcorato o finto porta comunque una sorta di benessere, perché noi allora ci sforziamo di essere più empatici, più gentili, più in linea e in sintonia con le menti e le personalità che ci circondano. Diverso invece, sempre secondo questo studio, gli smart worker puri, che pur di avere un contatto fisico si sforzano dopo le 18 di andare a fare una passeggiatina o comunque quando finiscono di lavorare. Ecco, c'è una differenza enorme, vengono a dire appunto gli esperti di questo studio, perché dice che queste sono relazioni forzate del tempo, ci vorrebbe invece una relazione spontanea. Ecco, anche perché queste seconde, quelle che facciamo dopo le 18 per trovare qualcuno con cui parlare, chiedono uno sforzo mentale ed anche economico importante.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: la svolta un po' gitana, un po' latina del nostro Mario Gaspar Fargetta con Sapienza, Buscando Amor è il titolo dell'M2O, la novità che avete appena ascoltato alle 10:14 minuti su M2O. Mentre vorrei adesso con voi fare un passo avanti, ma tenendo sempre così il fil rouge della questione lavorativa. Intanto ricordo, per chi non lo sapesse ancora, per quei due che ancora non si sono segnati sul numero preferito, sul numero importante del proprio telefono, il 342-654-3210. Queste le coordinate per interagire con la diretta, ma anche perché ora, come vi stavo raccontando, vorrei parlare con voi di quei lavori, di quelle attività lavorative che nessuno, ma proprio nessuno, vorrebbe fare. Anche perché in questo momento, insomma, mi hanno colpito alcuni dati rispetto anche al momento della maturità, visto che il 48,9% degli studenti e dei maturandi oggi direbbe di no subito, così a priori e con pregiudizio, aggiungo io, svolgere un mestiere tecnico o pratico. Ecco, proprio questi lavori sono quelli più ricercati e che pagano anche di più.
1: M2O.
2: M2O.

0: quanto mi piace questa canzone dei Jungle, The Wave, riesce a creare un'atmosfera di pace nel cuore e nella testa che è incredibile. Per fortuna l'abbiamo ascoltata alle 10 e 21 minuti su M2O, mentre ci interroghiamo sul fatto per cui i giovani maturandi non vogliono approcciarsi ad un lavoro pratico. Prego.
1: Ciao Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Faccio il fabbro.
0: Sì.
1: E purtroppo non trovo nessuno che mi dia una mano.
0: È
1: siamo
0: questo il tema.
1: Pochi.
0: È questo il
1: punto. Teniamo duro.
0: Dai, tenete duro, tra poco ne parliamo. Su.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Vai, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14

0: se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: anche Dito nella Piaga, con la sua canzone Businessman, ha voluto entrare nel dibattito che stiamo facendo su M2O alle 10.30 minuti, anche con i vostri messaggi al 342-654-3210. Ci stiamo interrogando dove, insomma, abbiamo raccontato un dato dove oggi i maturandi, che in questi giorni stanno svolgendo appunto le prove di maturità, l'orale, tutto quanto, nel 48,9% dei casi non sono predisposti né considerano neanche così minimamente un lavoro pratico, nonostante siano quelli più retribuiti, quindi non puntano tutti a fare dei businessman. Ma non è tutto oro quel che luccica, tra poco parleremo e abbiamo tante testimonianze al riguardo. Intanto, visto che sono le 10.31 minuti, dobbiamo fare un salto nel passato con il nostro M2 Old. Abbiamo scelto il 1995 con un capolavoro assoluto. Prima però meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Le cose stanno andando bene a Hormuz, ma se non rispettano gli accordi farò ciò che devo fare. Così il presidente americano Donald Trump commenta l'esito dei colloqui tecnici in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, che si sono conclusi ieri. Washington ha sospeso le restrizioni all'esportazione del petrolio iraniano fino al 21 agosto, ma il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha precisato che sarà l'Iran a gestire lo stretto. A Milano è caccia l'automobilista alla guida del SUV responsabile dell'incidente, che ieri sera è costato la vita a un agente della polizia locale. Il vigile stava inseguendo sulla moto di servizio l'auto, che non si sarebbe fermata a un posto di blocco, quando nel comune di Peschiera Borromeo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Non si esclude uno speronamento. Esattamente 10 anni fa un referendum sancì la Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Da allora Downing Street ha visto avvicendarsi 6 premier, l'ultimo, il laburista Starmer, si è dimesso ieri dopo appena 2 anni di governo. L'addio di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Burnham, che proprio ieri si è insediato in Parlamento come deputato. Il passaggio di consegne sarà possibile già a luglio. Siamo ai mondiali di calcio, è stata la notte dei bomber. Messi, Mbappé e Haaland hanno messo a segno le doppiette che hanno trascinato i sedicesimi di finale l'Argentina, che ha regolato l'Austria 2-0, la Francia, che ha travolto l'Iraq 3-0, e la Norvegia, che ha superato il Senegal 3-2. Spera nella qualificazione anche l'Algeria, che ha battuto in rimonta la Giordania 2-1. Tra i cannonieri manca l'appello solo Cristiano Ronaldo, che stasera con il suo Portogallo affronta l'Uzbekistan. In programma anche Inghilterra, Ghana, nella notte si gioca Panama-Croazia, e domani all'alba Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Anticiclone sempre ben saldo sull'Italia, con clima molto caldo. Nel pomeriggio possibili temporali sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, soprattutto sul versante tirrenico. In serata e nella notte tempo stabile su tutte le regioni. Per il momento è tutto con ilmeteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: una canzone che definire iconica sarebbe riduttivo, visto che questa è la storia del rap. A partire dal 1995 Tupac lasciava veramente il segno nel mondo musicale, non solo. La sua California Love l'abbiamo ascoltata per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troviamo anche delle testimonianze rispetto al fatto che sempre meno giovani o giovanissimi considerano così, una volta finito il percorso di studi, un lavoro pratico, un lavoro manuale. Perché tutto questo, nonostante siano lavori più ricercati e anche più pagati? Andrea, prego.
1: Buongiorno Davide. Allora, mio figlio è promosso al quarto anno dello scientifico con la media del 9.
0: Sì.
1: Nonostante io possa dargli un posto di lavoro in un domani, se lui lo vorrà, preferisco faccia un lavoro più decoroso per il quale sta studiando e spero continuerà a studiare, perché poi fare lavori troppo semplici non sono gratificanti. La nostra categoria andrà a sparire. Però d'altronde ognuno spera che i propri figli facciano un bellissimo lavoro dove magari si suda meno e si guadagna di più.
0: Ok, però è proprio questo il concetto: quando un lavoro viene considerato bellissimo, anche perché magari è vero che ci sono alcuni lavori che richiedono un'attività fisica più importante, ma magari c'è più gratificazione anche a livello economico, così come vogliamo dire. Però vorrei anche dirvi che abbiamo trovato un elenco di tutte queste attività a volte non considerate per una brillante carriera e soprattutto

0: Purple Disco Machine, quel tocco anni 80 che piace sempre al nostro amico Tino da Dresda. Wonderful Life alle 10.42 minuti. Adriano, dimmi, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno caro.
1: Secondo me un lavoro, dici, è bellissimo se trovi quello che piace a te.
0: Siamo d'accordo.
1: Allora sì.
0: Siamo d'accordo, però dobbiamo un attimino capire il motivo per cui c'è un pregiudizio rispetto ai lavori artigianali. Tutti li guardiamo, sono meravigliosi, sono bellissimi, anche ben retribuiti. Però arrivano tante testimonianze che vi racconto nella nostra pausa caffè.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un'infusione.

0: Uso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 € e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 € e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 €. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: voce e la musica sono quelle di Katy Perry e la sua Teenage Dream, appena ascoltata alle 10:50, dove anche oggi abbiamo preparato su M2O la nostra pausa caffè. Molto intensa, devo dire, visto che l'argomento va a toccare più aspetti sociali, personali, educativi, anche di evoluzione umana, che riguardano un po' tutti, o quantomeno tutti hanno un pensiero al riguardo. Stavamo raccontando infatti di come oggi purtroppo la maggioranza e quasi la metà dei maturandi non valuti neanche la possibilità di un lavoro più manuale, più artigianale, ma senza saperne neanche i benefici. Prego Pierpaolo.
1: Ciao Davide. Ciao. I lavori manuali non moriranno mai.
0: Sono d'accordo.
1: Oggi un elettricista, sì, e un idraulico, per i quali bisogna essere formati per, sì, farli, perché,
0: verissimo,
1: i prodotti che vengono installati e gli impianti sono sempre più complessi.
0: Sì, è vero.
1: Sono lavori gratificanti e anche creativi.
0: Anche creativi da un punto di vista economico e anche di formazione. Poi questo non esclude o non preclude il fatto che uno possa scegliere un percorso di studi più canonico, più didattico. Cioè, parliamo anche di questo. Salvo.
2: Ciao, sono Salvo dalla provincia di Catania.
0: Ciao Salvo.
2: Beh, ma il motivo è facile, perché oggi non si vogliono sporcare le mani e vogliono fare tutti i fighetti con i social, l'ingegneria, tutte queste cose.
0: Beh,
2: così, tutte
0: queste
2: merchandising in Francia, ma vada via il culo.
0: Ecco Salvo, l'hai detta con un francesismo, però non capisco perché ingegneria debba essere fighetta. Meno male ci sono anche gli ingegneri, che se vuoi è un percorso di studi che porta ad un lavoro anche pratico da questo punto di vista. Guarda, l'hai citato tu, ma ce ne sono altri che non vengono considerati e si cercano disperatamente i controllori di volo. Forse perché la questione della fatica, che è un concetto che abbiamo già analizzato e sarebbe bello approfondire di nuovo, richiede il controllore di volo un turno notturno, orari irregolari, possibilità di errore pari allo zero, anche uno stress emotivo importante vista la responsabilità che si ha. Certo, una responsabilità molto ben retribuita.
3: Più musica. M2O.

0: ballo dei cuori infranti di Galantis, Heartbreaking Anthem, alle 10.57 minuti. Siete su M2O durante la nostra pausa caffè, dibattito apertissimo rispetto alla questione per cui i giovanissimi maturandi non considerano più un lavoro manuale, un lavoro tecnico, ma solo i lavori più fighetti, li avete definiti al 342-654-3210. Dai, sentiamo ancora qualche opinione, prego.
1: Ciao Davide. Ciao. Io ho studiato per fare il mio lavoro.
0: Sì.
1: E mi è sempre piaciuto.
0: Bene.
1: Orgogliosamente, metalmeccanico.
0: Bravo, mi piace questo orgoglio.
1: Da Bologna.
0: Grazie Alice, ancora.
2: Buongiorno,
0: che abbiamo?
2: M2O.
0: Buongiorno.
2: La motivazione tento di darvela io. È stato inculcato ai ragazzi che bisogna farsi il weekendino, che non si lavora il sabato e la domenica, okay, mentre tanti lavori sono fatti su turni.
0: Sì.
2: E bisogna sacrificarsi.
0: Sì.
2: Il sacrificio forse è un po' il nocciolo della questione.
0: Ok.
2: Ciao da Roma, Alessandro.
0: Grazie Alessandro, sì, è proprio la questione della fatica, che non è più percepita come un dovere necessario, se vogliamo, anche per ottenere un risultato più gratificante, sia a livello professionale sia a livello economico. Insomma, sta ruotando tutto intorno a questo. Però abbiamo questa lista di lavori che veramente ricercano un sacco di personale. Abbiamo parlato del controllore di volo, ci sarebbe anche il tecnico di bonifica ambientale nucleare, poi il medico d'urgenza in aree magari un po' più particolari, un po' più difficili, non solo ospedaliere ma anche in diverse parti del mondo. Ma una cosa che invece mi ha colpito è l'operatore sulla piattaforma petrolifera. Io ho un amico che lavora sulle piattaforme petrolifere. Chiaro, deve andarsene per un mese intero sulla piattaforma in mezzo all'oceano, però ragazzi, poi sta a casa 2 mesi e prende una barcata di soldi che non avete idea.

0: Quanto è bella la nuova canzone del nostro DJ Shorty, si intitola Live Your Life, e anche con quel tocco gospel che dà sempre una carica in più. Ora, volete più musica nella vostra vita? Bene, allora siete nel posto giusto, siete su M2O, ma c'è un'altra buona notizia, ricominciamo subito!
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Martedì 23 giugno 2026, le 11.02 su... Eh sì, più musica su M2. Allora, ricominciamo subito con Melody Blue in una versione remix di Fargetta.

0: 242 insieme a Sharp, Melody Blue nella versione remix di Fargetta, l'avete appena ascoltata alle 11.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina che facciamo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dove in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e proviamo a raccontare e capire un po' le notizie del mondo, soprattutto grazie al dibattito che riuscite a fare. Prendiamo ogni spunto che arriva al 342-654-3210, ovviamente anche con le osservazioni tra gli ascoltatori e anche mie. Vi farei ascoltare il messaggio di Sergio, prego.
1: Stiamo creando una generazione di fichetti. No, tutti i fichetti, dai. Le scuole italiane sono quello che sono, abbiamo una marea di ragionieri, geometri, eccetera. E poi dopo se dobbiamo fare cambiare un rubinetto o qualcos'altro, fare una spalletta per una finestra, dobbiamo prostituirci perché non c'è più nessuno. Ormai vogliono fare tutti gli art top manager. No, ciao ragazzi, è già Pietasanta.
0: Allora, guarda, capisco l'ironia del tuo messaggio, però non condivido affatto il punto che la cultura o lo studio debba essere per forza accompagnata ad una determinata tipologia di lavoro. Così anche come magari chi sceglie un'attività artigianale, cioè non debba avere un percorso di studi assolutamente elevato. Guarda, questo lo dico anche per esperienza personale, per quanto possa contare. Conosco un sacco di persone che hanno magari sulla carta una terza media, una quinta superiore, ma hanno una cultura che è impressionante. Autodidatti, la voglia di leggere un libro, vedere le mostre, andare a un museo, insomma hanno delle grandi passioni, mentre conosco anche altrettante persone laureate che invece sono degli imbecilli.

0: Hotel Room Service magari. Pitbull e la sua canzone appena ascoltata alle 11:13. Ma un dibattito così acceso, ragazzi, non pensavo. Quindi dobbiamo sentire per forza qualche altra opinione rispetto al fatto che ormai non si ha più voglia di sporcarsi le mani. Diciamola così, prego.
1: Buongiorno, chiamiamo. Davide, buongiorno M2O.
0: Buongiorno.
1: A me ieri sera un signore ha raccontato una scena di un colloquio.
0: Sì.
1: Che gli hanno chiesto a sto ragazzo: e tu cosa vorresti, dove vorresti lavorare? Ma vorrei fare il direttore.
0: Il direttore?
1: Quindi, non lo so.
0: Un po' come quelli, cosa vuoi fare da grande? Diventare famoso, sì, ma per cosa? Un'altra esperienza particolare ce la scrive Vittoriana, che scrive: buongiorno Av, ho sperimentato un lavaggio del cervello di una mamma sui suoi figli. La femmina doveva fare il classico e poi medicina. La ragazza, fortunatamente, dopo pochissimi anni di università, ha avuto il coraggio e la forza di abbandonare ciò che odiava per fare l'accademia di estetica. Oggi appagata e felice. Beh, è un altro elemento molto importante: seguire le inclinazioni, le ambizioni e il talento dei figli.

0: Nesso ha sempre la capacità nelle sue produzioni musicali di creare quella sonorità che ti viene voglia di ballare con le braccia aperte verso il cielo. Proprio lui insieme a One Republic sono tornati come re della migliore era EDM con questo M2Hot. Novità dal titolo In Your Eyes, appena ascoltato alle 11:16. Ancora qualche messaggio rispetto all'argomento che stiamo affrontando, perché come infatti state raccontando è molto intenso e ci sono tantissime sfaccettature. Prego Massimo.
1: Ciao Davide, Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Secondo me questo discorso qua è veramente ostico.
0: Lo so. Gestisco.
1: Secondo me comprende un ampio raggio di vedute.
0: Tante,
1: perché qua si parla di professioni, di ragazzi che non hanno voglia. Sono tante le discussioni.
0: Sì.
1: Il salario, l'impegno, il sacrificio, disponibilità.
0: Ecco, tutti questi elementi che hai detto sono tutte sfaccettature ma figlie, diciamo, di una stessa matrice. Infatti, secondo me, negli ultimi anni si è perso un po' il valore del sacrificio, della fatica, che da una parte ci mancherebbe altro, non vogliamo mica tornare come nelle miniere o i minatori dell'Ottocento. Tuttavia, però, sempre un po' quella fatica che porta alla soddisfazione o anche ad un'evoluzione personale dovrebbe essere riconsiderata.

0: la canzone che avete appena ascoltato. Messaggio di Gabriela, prego.
1: Ciao M2O, ciao. Sono Gabriela da Codogno. Penso ciao, che cara. Sono l'unica persona che ha studiato Università d'Arte, sì. Si è laureata a 110 a Lodi.
0: Congratulazioni.
1: E lavora come salumiera in un supermercato. Ma però sono felicissima.
0: È proprio
1: ciao.
0: Questo il punto, è che la professionalità può seguire anche un altro percorso accademico.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

incredibile per The Bauza con Magnetic, tant'è che proprio ieri hanno annunciato anche le date del loro tour europeo dei prossimi mesi, che toccherà anche l'Italia e arriveranno a Milano. Lo controllavo perché sono molto interessato a questo grande fenomeno e ovviamente alla loro arte e alla loro musica. 11:30, siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, ma accantoniamo per il momento la questione lavorativa, passione e anche studio. Sono tante le sfaccettature, come abbiamo detto, ma andremo avanti ad affrontarle. Adesso invece ho una buona notizia per voi. Sapete che c'è una grande piccola rivoluzione per i siti di e-commerce? Sì, perché il reso online è finalmente un diritto sancito dalla legge. Tra poco

Connie Williams con Saturday in una versione house edit di Musti, che tra l'altro ho visto questo weekend. Musti ha fatto uno show clamoroso al Sonar di Barcellona e qui l'abbiamo ascoltato col suo lavoro del 1999 per il nostro M2Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ora però voglio dare una buona notizia a tutti i consumatori, qui la tutela del consumatore, il diritto, perché è arrivata l'Unione Europea che si è espressa in merito alla possibilità o meno di garantire il diritto al reso online. E qui infatti è arrivata in vigore un nuovo articolo, una nuova direttiva, che non voglio star qui a dire nei tecnicismi, che ha introdotto un obbligo semplicissimo ma rivoluzionario per

molti paesi dell'Unione. Tutti i siti di e-commerce e le app che vendono a consumatori privati devono inserire un pulsante di recesso digitale, visibile, raggiungibile e ben posizionato all'interno delle schermate, non nascosto da qualche parte. Deve essere attivo per l'intera durata dei 14 giorni in cui il consumatore ha sempre il diritto di cambiare idea. Contenti?

0: visto nel suo primo concerto in Italia in assoluto, era l'estate 2023. The Weeknd, Dancing in the Flames, che si prepara anche a tornare in Europa con tutta una serie di tour incredibile che toccheranno per tre volte anche il nostro paese. Ora, bagno di cultura generale.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
8: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Sir Sister, Only the Horses. La loro canzone l'avete appena ascoltata su M2O alle 11.44 minuti, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno rivoluzionato la tecnologia, il nostro mondo e l'umanità. Allora ve li vogliamo raccontare, perché il 23 di giugno del 1868 il dottor Samuel Saul disse: no, aspetta, ma non possiamo scrivere sempre a mano, dobbiamo trovare un metodo un po' più veloce, insomma, per velocizzare la battitura dei testi. E allora lui decise di inventare la macchina da scrivere intesa in senso moderno, quelle che ancora oggi magari possono essere utilizzate come grande, diciamo, oggetto di design sui soprammobili delle case. Le trovo molto affascinanti. Sempre oggi, 23 giugno, ma del 1894, nasceva il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. Sono passati tanti anni, ma appunto in occasione della prima edizione delle Olimpiadi Contemporanee. Adesso invece mettiamo una canzone che è stata presentata in anteprima durante 1212 Celebration durante Plaid. Madame.

Coral, appena ascoltata alle 11:50 minuti, dove su M2O stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. Ancora fatti della storia avvenuti proprio oggi, 23 di giugno. Bene, perché nel 1960, oggi, negli Stati Uniti, entrava in commercio la pillola anticoncezionale. Non solo una questione farmacologica, anche una questione di rivoluzione sessuale e anche femminista. Sempre oggi, 23 giugno, ma del 2016 invece, arrivavano i risultati per quanto riguarda il referendum sulla Brexit, ossia il referendum sulla permanenza o meno dell'Unione Europea, che stabiliva appunto in questo caso

voce potente di LP con la sua Shaken in una versione remix appena ascoltata di Albert Marzinotto su M2O. Avete voglia di più musica? Beh, allora sappiate di essere nel posto giusto. Anzi, vi dico una cosa, ne mettiamo un'altra e poi passo il microfono a Marlene.

0: ogni versione in ogni modo. Jody Ranks, la sua era quella originale, ma qui Albi gli ha dato una carica in più. I See You è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O a chiusura delle nostre 3 ore di diretta insieme. Ma adesso, come promesso, passo il microfono a Marlene e vi do appuntamento a domani, sempre dalle 9. Ciao!
1: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Cop Voce e un super 5G.
2: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: È tornato il Davide Rizzi. A domani, mezzogiorno. Così, a occhio credo che andrà a dormire. Non so, ma... Treno stop!

0: Mind, Disciples, M2O, mezzogiorno e 8 minuti. Allora, sta succedendo questa cosa. Arrivano queste richieste al 342-654-3210.
1: Marlene, fa caldo.
0: Lo so.
1: Metti la bella musica rinfrescante.
0: Angelo, la musica rinfrescante, mi chiedete. Allora, adesso ci proviamo a mettere la musica rinfrescante. Anche oggi vi faccio fare il nostro viaggio musicale. Oggi partiamo dall'Italia con i nostri amici Medusa. Il numero ve l'ho già detto, vi faccio arrivare dall'altra parte del mondo tra circa due ore.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

Wanderlust. Clapton, voglia di viaggiare significa. Eh beh, ci siamo, eh. Ogni giorno il nostro viaggio musicale da mezzogiorno alle due insieme qui su M2O. C'è Ozuna.

0: FM2O.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su

0: centroilcentro.it. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: La mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

White Girl Wasted. È tornata Anna, la vera Baby, che a soli 22 anni è una delle cantanti donne italiane più ascoltate in assoluto. Ha conquistato le classifiche, adesso è pronta per fare un altro passo. Il 10 di luglio esce Million Dollar Baby, il suo nuovo album. Di cosa parleranno le canzoni? Parleranno un po' di quell'idea del riscatto, di andare avanti nonostante magari l'approvazione degli altri non riesca ad arrivare. Parlano dell'altra, del rovescio della medaglia per quanto riguarda il successo. Quindi niente, lo aspettiamo. Damn it.

come sta Purple Disco Machine? Questa è Rise insieme a Tazeed Admour. L'ultimo suo post dice: mi devo fermare fino alla metà di luglio, devo annullare i miei concerti, mi dispiace ma la salute è al primo posto. Torna presto, subito Dracula.

0: 2 1-2-1-2 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
10: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
13: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
14: L'amo, che tu ci credo a me.
12: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
15: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
12: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

every day. L'estate su M2O suona così.

Ugel dalla Francia, dove succedono cose molto belle anche quest'estate. C'è un festival particolare che si riguarda la musica, ma è incentrato sul cinema e si chiama Cinema Paradiso. Cioè, già il nome invita ad andarci. Magari molti di voi o qualcuno sarà in ferie a Parigi perché decide di andare a visitarla. Allora segnatevi che dall'1 al 4 di luglio potete provare ad

film, de sé, c'è di tutto. Il primo di luglio, dovrei dire, c'è di tutto e ci sono tutti, perché il primo di luglio sarà presente anche il regista Wes Anderson, mentre proietteranno Grand Budapest Hotel, uno dei suoi film più famosi del 2014. E ci sarà lui come una sorta di inviato speciale. Se andate prima, ecco perché dicevo riguarda anche la musica, c'è tutto un pre-programma musicale con DJ set, concerti. Ah, già Parigi è bella. Poi, se ci aggiungi anche Cinema Paradiso, e per tutti noi che restiamo qua cosa si fa? Per tutti noi che restiamo qua c'è un Play With Us, per esempio, che arriva entro le due. Oggi si gioca con i fratelli Savino. Quando sentite Wanna è il momento di mandare un messaggio al 342 6543 210.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Wanna, quando sentite i fratelli Savino non dovete fare solo un po' di casino, come dicono loro, ma dovete segnarvi il numero 342-654-3210, perché il momento giusto per tutto il giorno è quello per provare a giocare col Play with us e quindi vincere nello specifico t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi è che vince oggi, adesso, con me?
3: Ciao Marlene! Play with us, Edmonda Quarrata.
2: Edmonda, bravissima, hai vinto tu. Cosa devi fare adesso? Niente, ti chiamiamo noi.

0: Ma quindi è martedì pomeriggio, l'una e un minuto in questo istante. Temperature bollenti, pausa pranzo, M2 Hit, tutto insieme.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

La canzone di Leoni si chiama Remedy. Che ore sono? 1:10. Percepisco il caldo solo guardando fuori dalla finestra. È presente? Quando vedi le immagini un po' sfocate. È così, è così. Va bene, dai. 342 654 32

0: Don't like to
1: move it. Ma mi sembra di conoscerla. Eh già, I like to move it. Un'altra versione, si chiama Godzilla. W Sound, J Balvin, Ovi on the drums, era l'M2 Hot, quello dell'1 e 10 su M2O in questo caldissimo martedì pomeriggio di giugno, eh? Appena iniziata l'estate. Perdonami.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
2: Io sì.
1: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
0: DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Eh? Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera. Consegna gratuita. Bricofer. Vicino a te. www.bricofer.it.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: every day. Sound like this.
1: It's Britney, bitch.

Belé. No tiene sentido. M2O, allora parlavamo del caldo, ma va, nessuno ne parla in questi giorni del caldo. Però è arrivato un messaggio dal nostro ascoltatore international che vive a New York e mi dice: Marlene, ma vieni a New York tutta la settimana fresco. In effetti c'è questo video di lui in auto, pioggerellina e nebbia. Ma la nebbia adesso a giugno? E poi niente, arrivano i video invece di Elena da Roma in macchina, si sta squagliando il volante, insomma, bene così. Dove andiamo adesso? Vi porto indietro nel tempo.

0: dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte?
5: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: di me.
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Eh? Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

Let Me Be In Your Arms, Li Bianca, la voce di Li Bianca con Sonny Fodera, che viene dall'Australia, da dove arrivano sempre delle cose surreali. E adesso arriva la notizia di un Guinness dei primati raggiunto da un banditore. Questa cosa mi fanno sempre sorridere e mi... non so come spiegarvi, mi mettono un po' d'ansia, perché lavorando con la voce, quando leggo che un uomo è riuscito a raggiungere un certo numero di decibel usando solo la voce, non so, mi viene mal di gola in automatico, non so come spiegarvi. Allora, quest'uomo fa il banditore, quindi già ok, è abituato ad utilizzare la voce anche ad alti volumi. Però un conto è un alto volume, un conto sono 122,4 decibel. Cioè, lui ha raggiunto quel tipo di volume lì gridando la sua parola con la quale probabilmente inizia i suoi discorsi o le aste o non lo so quello che fa, che è now, ovvero ora. È riuscito a dirla a quel volume. Vi faccio degli esempi, dei paragoni, così capiamo, per capirci. Allora, una conversazione normale è intorno ai 60 decibel e fin qua. Il traffico intenso sale a 80-90. La motosega, la motosega è tra i 110 e i 120. Io vi ricordo che lui ha fatto 122,4. Un concerto rock molto vicino alle casse, ascoltato molto vicino alle casse, è tra i 120 e i 125. Siamo nell'ordine del sirena dell'ambulanza, queste cose qua. Guinness raggiunto ed era imbattuto dal 1994. Lui è riuscito a superarlo. Ho mal di gola, basta.

Planet Funk, Feel Everything. Cosa succede adesso? Che abbiamo le ultime due da ascoltare insieme. Sorry, papi.

0: That's Her, Cyril insieme a Wiz Khalifa. Ma questa è l'ultima di oggi? Già, a quanto pare sì. Scusi lei, buon uomo, mi può dire che ore sono?
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Il buon uomo

0: Oh, sarei io?
1: Sì.
0: Good man. Sono le due, Marlene. Oggi sono le due.

alle 5, esattamente come ogni pomeriggio, per mettervi la musica di M2A. Allora, vedo delle richieste particolari sulla necessità di avere musica più fresca del solito. Ah, vedremo di fare del nostro meglio. Cominciamo così, guarda, senti questa, è nuova, si chiama

0: l'estate 2026 con questa canzone che è nuova, M2 Hot, si intitola In Your Eyes.
1: M2 Hot. DJ Station.

quanto ci ricordiamo di lui per quella canzone famosissima che ormai ha 25 anni, Me Gustas Tu, dove diceva che gli piacevano una serie di cose, dal vento al viaggiare, al suonare, e poi Me Gustas Tu. Te la ricordi Me Gustas Tu? Vabbè, questa è quella nuova, risentita qui su M2O prima dell'anteprima di Dance With Us di questa notte. Dance With Us.

0: e del resto in Dance With Us su M2O.
1: Dance With Us.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Tum tum tum tum tum. Poteva intitolarla così dentro, secondo me, che ci rimaneva più impresso. Acting Tough, la canzone che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Non ci credeva nemmeno lui quando è successo. Dalla primavera di quest'anno il mondo conosce il nome di Dan Turley, DJ australiano che non è che abbia 15 anni, è già un po' che si dedica alla musica, e con questa canzone appunto è riuscito a farsi ascoltare anche molto molto lontano da casa sua. Risentito qua su M2O ormai alle 2:29, pronti per andare indietro di qualche anno. Una

90, nel 96 aveva pubblicato questa canzone, Unbreak My Heart, che non aveva nulla a che vedere con il mondo della dance, della house, ma è arrivato Frankie Knuckles che ne ha fatto questa versione. Era l'M2 Old delle 2:30.

Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?

0: Mensola.
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
0: Era la mensola in salotto!
1: Era?
2: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

gadget di M2O. Probabilmente non c'è nemmeno bisogno di aspettare che faccia notte, perché ci sono diversi appuntamenti da qui alla fine della giornata con ancora la luce del sole bella chiara per provare ad ottenerli. Allora, la canzone con cui giocheremo oggi è Wanna, quella dei fratelli Savino, i ragazzi pugliesi. Avete presente, no? La stiamo ascoltando spesso su M2O in questi giorni. Quando la sentite, 342-654-3210 per vincere t-shirt, cappellino, portapass e stickers di M2O. E a che ora è? lo so che la domanda ricorrente sarebbe questa. Non lo so, prima o poi entro le 5. Più prima che poi.

0: con una delle sue storiche canzoni riascoltata qui su M2O una decina di minuti dopo le 3 di questo storico martedì pomeriggio. No, non è niente di storico sto martedì, almeno al momento non mi viene in mente nulla che possa essere etichettato come storico. No, non lo so, ci stava. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5 adesso con la nuova canzone dei Medusa. La stiamo ascoltando da 5 o 6 giorni ed è quella cantata da Raini. Parla d'amore. Eh sì, questioni sentimentali. Sentito la Silence.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: I fratelli Savino ci sono loro oggi per il Play with us. Tutte le volte che li sentite con Moana, che è questa canzone che abbiamo appena ascoltato, allora quello è il segnale. 342-654-321-0. Ah, vedo che lo sapete il numero, eh. SMS, sì, buonanotte. WhatsApp o Telegram. Con nome, città e Play with us, eh. Bisogna almeno dire chi siete e da dove scrivete. Si vince t-shirt, cappellino, portapass e stickers di M2O. Il vincitore stavolta è Stefano Di La Spezia.

0: quella canzone degli Another che tanto ci è piaciuta non appena l'abbiamo sentita appena uscita e tanto continua a piacerci, eh? Riascoltata qui su M2O alle 3.20. Di questo non è che quale sia l'aggettivo più adatto da usare, facciamo a meno di usare aggettivi, va, di questo martedì pomeriggio. Che altro, mi è venuta una gran voglia, come succede spesso proprio il martedì a quest'ora, tutte le settimane, del sound del DJ Time. Per fortuna che abbiamo un'anteprima.
1: M2O

0: notte dal lunedì al giovedì qui su M2O.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
8: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

fra tutte quelle mai prodotte nella storia della musica. Che ha questo grande potere. And it goes like na na na. Appena riascoltata quando stavo pensando che sono le 3:30, forse potrebbe essere un po' presto, però magari un gelato ci potrebbe anche stare. Tanto sono piccoli quelli che fanno adesso, con la shrinkflation li hanno ridotti e non c'è neanche il problema delle troppe calorie, no? And the two are old.

0: Cioè, oh!
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
2: M2O. Solo hit nel weekend di M2O.
3: All Weekend Hit.
2: Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
4: Umbrella Pro. All Weekend Hit.
3: All Weekend Hit.
4: All Weekend Hit. M2O.
5: Let's go. Best music all weekend long.
2: Solo hit nel weekend di M2O.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ho montato la mensola da solo.
15: Quale mensola?
14: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
15: Era la mensola in salotto!
14: Era?
16: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
17: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
18: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
19: L'amo, che tu ci credo mo.
17: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
20: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
17: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
21: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
22: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

il gelato. Eh sì, perché ho visto qualcuno passare col gelato, un ibrido fra un ghiacciolo e un gelato, adesso non ho capito bene cosa fosse. Il pensiero è andato subito a quanto si sono rimpiccioliti, i gelati, ma non solo, molti altri prodotti industriali, diciamo, gli snack in generale negli ultimi anni sono diminuiti sempre di più, tanto che adesso te ne accorgi. Che fino a un po' di tempo fa no, era una diminuzione talmente piccola in termini di quantità che passava inosservata. È una pratica che è iniziata una decina d'anni fa circa, quando qualcuno ha deciso che il consumatore, cioè noi, spesso visti come il pollo da spennare, si sarebbe accorto meno del fatto che il gelato che si andava a comprare, quello industriale confezionato, era un po' più piccolo, di un millimetro per parte più piccolo, rispetto al fatto invece che costasse di più. Cioè, meglio non cambiare il prezzo, ma rimpiccioliamo il prodotto, quindi le economie funzionano e i costi, che appunto sono aumentati e rendono quel gelato più costoso, che dovrebbe costare di più, vengono riassorbiti dalla quantità. Fino a un certo punto tutto ok, tutto tranquillo, poi però quando tutti gli anni è venuto meno quel millimetro, dopo 10 anni ne manca veramente un bel pezzo, cioè manca metà merenda, e non è che vada benissimo sta cosa. Shrinkflation si chiama, o sgrammatura, questo è il termine italiano, dietro a cui, e vabbè, questa sarebbe la notizia, però poi lo lasciamo fare a chi fa di mestiere le leggi, gli approfondimenti del caso li lasciamo a loro, e c'è una legge appunto in Europa che si sta studiando per far sì che questo può succedere, cioè se tu fai gelati e vuoi farli più piccoli perché vuoi farli costare uguale e non gravare, diciamo, sulla psicologia del consumatore, lo puoi fare, però lo devi scrivere bello grosso sulla scatola: questo gelato da oggi è più piccolo.

0: Express.
1: And again, and again.
0: Love again.
1: La canzone era di Dua Lipa. La signora Dua Lipa. Eh sì.

0: minuti e poi alle 5 nuova puntata di Albertino Everyday.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
3: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.

single, si chiamano così, sono due ragazzi che hanno fondato la band, come si dice in questi casi, una decina d'anni fa, poco più, tra l'altro basando la loro relazione professionale e musicale su un'amicizia di lunghissima data, perché sono amici da quando avevano 9 anni e sono le situazioni migliori in cui far crescere la musica. Finché non litighi, vai avanti alla grande, spacchi, poi magari a un certo punto durante il percorso qualcosa può succedere, però finché sei in due forse è più semplice. The Wave, il titolo della loro canzone appena ascoltata qui su M.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Tonto, mica tonto, tonto. Giocherò tonto, da rica passerle. Wiggity wiggity
10: wiggity wow. We play every day.
0: L'estate su M2O suona così. M2O.

KDM2O. Casango e Alejandro Garrido, Aie, la loro canzone riascoltata proprio qui su M2O. Quando eravate piccoli, anche adesso, non conosco nessun adulto che pratica questi giochi, però magari qualcuno c'è. Preferivate giocare a nascondino o a quello che poi ho scoperto in età quasi adulta si chiama acchiapparella? Noi da piccoli lo chiamavamo giochiamo a prenderci. L'acchiapparella era quella roba lì, non aveva neanche un nome come gioco, però c'era chi lo preferiva a nascondino e chi viceversa preferiva a nascondino. Sarebbe bello approfondire questo argomento, che non è che nasca così da un mio delirio delle 5 meno un quarto di oggi pomeriggio per colpa dei 40 gradi più o meno percepiti, forse anche qualcuno in più, che tutti noi stiamo vivendo. Perché c'è un videogioco che si chiama Mecha Million, che è diventato, cioè in questi casi la terminologia adatta è diventato virale, cioè tutto il mondo non solo ne sta parlando ma ci sta anche giocando, forse vi sarà capitato. Allora, gli stream di Twitch, TikTok e YouTube, che sono tutti quei luoghi dove più o meno giovani vanno per imparare a giocare e vedere come gli altri giocano ai videogame del momento, questo è il re dei videogiochi in questo momento e appunto è un nascondino dell'era moderna. I giocatori sono quelli che si nascondono, cioè tu controlli un avatar che è totalmente bianco e lo devi camuffare in base al luogo dove si trova, l'ambiente in cui ti muovi. Quindi ci vuole anche un minimo di estro artistico per riuscirci. E più ti nascondi bene, più passi inosservato e più non ti trovano e più hai probabilità di vincere. Costa $5, quasi quasi.

0: Anna oggi pomeriggio. È tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday, quindi linea The Cave. Noi ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti, da Ilario.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: M2O Cinema.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ilario!
11: Pensavi che non fossi qui, invece sono qui, sono le 5.
3: M2O.

0: Che bella questa canzone del 2013 con questi cori dei bambini, no? Sono passati 13 anni, adesso hanno i peli sul petto questi bambini che hanno cantato questa canzone. No? La barba, non la barba. E scusa, 13 anni, qui quanti ne avranno avuti?
1: Ne avranno avuti
0: una decina?
1: Sì.
0: 23 anni,
1: me,
0: sono già degli uomini adulti.
1: No,
0: ma erano tutti maschi o c'erano? Era misto, classe mista era?
1: Era mista.
0: Classe mista, ok. Sì. Voi avete qualcosa da dire o mando la sigla? Era Changes dal 2013, Forward and Now. Now. Vado con la sigla allora.
2: Sì.
0: Vado. La canto o la sua? Cantala dai, cantala. Dalle magiche frequenze di M2O sta per andare in onda la puntata di martedì 23 giugno di Albertino Everyday. Vai con la sigla, Franco. Everyday.

0: pomeriggio, ciao, sono Albertino.
1: Sì. No, guarda.
0: Sì, certo che sì.
1: Oggi la luce splende ancora meglio su questa camicia fantastica che hai, che è molto molto bella, e la luce si sposta anche sul viso, e quindi ti brilla il viso. Oggi sei bellissimo.
0: Cosa vuoi?
1: Giovedì dovrei uscire mezz'ora
0: prima.
1: Cosa
0: mi stai per chiedere? Fai schifo, veramente, è un viscido.
2: Alle medie, ti ricordi quando alle medie dovevi uscire mezz'ora prima perché c'era la visita medica?
0: Mai un complimento sincero, sempre per ottenere qualcosa in cambio. E questa cosa deve finire, cioè veramente. Ma Mario Fargetta?
1: Sono qua.
0: Eri tu.
1: E quello che ho detto lo penso veramente.
0: Che cosa? Che è una bella camicia?
1: Sì.
0: Flower power. In questa bella giornata fresca di primavera, estate, ecco, vai con l'eco, shorty per favore. Estate 2026 d'Italia. Un'Italia nella morsa dell'anticiclone, del vortice,
1: fa caldo.
0: Tra l'altro ho letto così un po' la situation, in tutta Europa è così, e il nord Italia è peggio che in altre città della nostra penisola. Noi siamo quelli che soffrono un po' di più, quindi aria condizionata, se no veramente non sarebbe. Ma shorty?
3: Lunedì danno 42 gradi.
0: Fantastico.
1: Non possiamo mandare una registrazione, qualcosa? Andiamo al mare noi.
0: È una bella idea, Mario. Non hai tante belle idee, ma questa è una buona idea. Andiamo a Viareggio, ci facciamo ospitare dalle Lippi a casa sua.
2: Sì. Questo sapete quanto mi piacerebbe. Fosse per
0: però...
2: me. No, io sono disposto. Se voi vi va di trasferirvi da me, io vi ospito.
0: Se non parli tutto il giorno, sì.
2: Alberto, allora è un po' un problema.
1: Facciamo subito un party, gli spacchiamo la casa tutta.
0: Appunto.
1: Adesso.
0: Appunto. Allora, intanto volevo dirvi, peccato che non ci sia la Ginger con noi, perché volevo parlare con lei di questi nuovi trend, usi e costumi nella città milanese. Questo weekend ho visto sempre più persone con l'ombrello, ombrello estivo, voi mi avete riso in faccia la settimana scorsa, e poi con il ventilatore tascabile.
2: Alla Diego Abbattantuono, quello che usa
0: il
2: lui
0: ventilatore,
2: quando va in televisione.
0: Quello da...
2: Che da Abbattantuono.
1: Che fa tanto quello lì,
0: Fa tanto. Che è l'evoluzione del si chiama il...
2: Ventaglio.
0: Il ventaglio è un po' più ibizenco femminile, no?
2: Funziona, eh? Anche maschile, eh?
0: Sì,
2: è
0: anche
2: tendenza,
0: maschile.
2: È tendenza.
0: Ma certo, ormai ancora a fare distinzioni uomo e donna, veramente.
2: Dai,
0: Albertino, ma come sei antico.
2: Che programma è questo?
0: Minchia,
2: qua?
0: Zio, ma...
1: Hai detto minchia?
0: No, il tuo zio.
1: Ah, mi sembrava.
0: Comunque, vabbè, voi siete per il... Oggi non mi vengono le parole. Per il ventaglio maschio-femmina va bene tutto? O per
1: il ventilatorino portatile.
0: Quello alle pile.
2: Sì,
1: quello al ghiaccio dentro.
0: No, al ghiaccio
1: dentro che butta fuori.
0: Fatecelo sapere al 342-6543-210, tanto noi i messaggi non li leggiamo.
2: Questa è la prima domanda, figurati.
0: E gli audio non li ascoltiamo, quindi fate quello che vi pare, tanto cioè siamo in un paese libero dove ognuno fa
1: giusto
0: che vuole. Allora, nella puntata di oggi, martedì 23 giugno, ma lo state chiedendo in molti, ma oggi regalate qualcosa altrimenti cambio radio. Ok, fermi tutti. Il regalo, gli M2O Gadgets, t-shirt, cappellino, portapass, stickers, 342-65-43-210. Ma adesso, Italia!
1: Tavolo, saluto al tavolo!
0: La musica, le mani, il tavolo,
1: il drink,
0: il drink.

0: musica nuova. Abbiamo questa abitudine, abbiamo sempre voglia di proporvi delle novità. Questi ragazzi arrivano dalla Scozia. La canzone si intitolava Return to Bebo, titolo difficile anche da tradurre. Le sonorità non erano niente male, ma sento i miei colleghi che producono musica, quindi magari ne sanno più di me.
1: Bello.
0: Benissimo, andiamo avanti con questa era la recensione di oggi.
2: Eh sì, nuova rubrica di Mario, una recensione con una parola.
1: No, aspetta, ho risposto anche per Shorty.
0: Bella, bella idea. Mario Advisor si chiama, giusto?
2: Sì, solo una parola.
0: Bellissima idea.
2: Fai un'altra domanda.
0: La canzone di oggi è aperto, cosa sentiamo l'opinione di Mario.
1: Bellissima.
0: Benissimo.
2: Una parola.
0: Va bene. Sentiamo anche Shorty Advisor.
3: Molto bella.
0: Molto bella. Vabbè, molto bella un po' troppo.
1: Era carina.
0: Sono scozzesi, se non sbaglio, questi ragazzi e non sanno.
2: Ah,
0: uno
2: è solo. uno che non
0: e
2: sa
0: e si
2: nuotare.
0: Fa chiamare non so nuotare, che nome è?
1: Come non so nuotare?
0: Si fa chiamare così. Ma questo si fa chiamare Barry can't swim, non so nuotare.
2: Non può nuotare, Barry non può nuotare.
1: Questo suo disagio lo deve far sapere al mondo, non ho capito.
0: Beh, però fa bene, perché comunque quando ti trovi in quelle situazioni in cui tutti fanno il bagno, no? E tu sei l'unico seduto fermo lì e ti guardi in giro... È meglio che tutti sappiano.
1: Anche tu non hai un bel rapporto col mare.
0: Io ho un amico che anche lui, quando tutti fanno il bagno, lui non fa il bagno, capito?
2: Perché non sa nuotare.
0: Perché non sa nuotare.
2: E nonostante in Scozia ci sia una grande tradizione di nuotate anche in condizioni di freddo estremo, nel lago di Loch Ness, ad esempio, da dove esce il mostro, no?
0: Uh-huh.
2: Lì spesso si tuffano anche d'inverno, perché gli scozzesi, ho scoperto, hanno questa abitudine. Si chiama cold water swimming, cioè loro amano nuotare nell'acqua fredda e fare anche la doccia con l'acqua fredda. Hanno questa usanza, forse per tutta la birra che bevono, evidentemente.
0: Anche perché ci tengo a ricordare per tutti gli ascoltatori, anzi vorrei dire una cosa che è un consiglio che non ha mai dato quasi nessuno, ma io voglio essere il primo.
1: Sì.
0: Il nuoto è uno sport completo.
1: Sì, questo non lo sapevo, sì, però sì, adesso
0: sì. Non lo sapevo
1: giusto.
0: Però i nuotatori hanno quel fisico lì a V doppia.
2: Il fisico perfetto.
0: Minchia, vita stretta, vita snella.
1: Sì, ma ho capito, ma
0: e spalla.
1: E se poi devono fare un 100 metri di corsa, com'è? Come la mettiamo?
0: Perché?
2: È perché dovrebbero farlo.
0: Ma anche se non ho capito la domanda, Mario.
1: È uno sport completo, hai detto, giusto? È completo, ma
0: completo perché ti allena tutte le parti del corpo, no?
1: Ho capito.
0: In quel senso.
1: Sì.
0: Perché devono correre? Se non c'è l'acqua, corrono.
2: C'è una
0: se togli l'acqua dalla piscina.
2: C'è una specialità che è un po' divina, che corri sull'acqua, no?
0: Ah, quella sì.
1: Quella non puoi perché vai dentro, capisci?
0: Dipende, se sei Gesù.
2: Senti qua. Quello... Senti te che...
0: Vabbè, comunque, allora, prima mi avete deriso.
1: Su
0: no?
1: Cosa, scusa?
0: Sull'argomentone che ho tentato di lanciare, che tra l'altro nessuno ha raccolto.
2: Ma meno male, si stanno svegliando.
0: Che non mi ricordo il pensiero, era talmente una roba inutile che non mi ricordo.
2: Me la ricordo io, ventaglio
0: o ventilatorino. Vabbè, lo accantoniamo. Però doccia fredda o doccia
2: dai,
0: calda?
2: Ma cos'hai oggi?
0: L'ho sentito a RDS stamattina. Ieri. Cioè, due giorni. No.
2: Comunque, ragazzi.
0: Non l'ho sognato.
1: Ma
0: chi?
1: Dal nostro amico Frisch.
0: Può essere. Sì.
2: Allora, io ho provato su

0: consiglio di Fabio Volo, una settimana di doccia fredda.
1: Ma Fabio Volo dice un sacco di bugie, sì, tu ancora credi a Fabio
0: Volo? Io gli ho creduto. Tra l'altro è il suo compleanno oggi, se
1: davvero?
0: Non sì,
1: auguri,
0: adesso gli
1: Fabio
0: mandiamo
1: Volo
0: un messaggio.
2: Ho capito cosa è successo quando hai fatto la doccia fredda. Sei ristretto il
1: come pistolino. Come il gelato di ieri.
0: Mi sono rovinato la giornata. Ho provato due volte e devo dire che proprio no.
1: Però migliora l'umore, riduce la percezione della fatica, migliora la circolazione. Cioè c'è meno traffico se ti fai la doccia fredda.
0: Sì, brava.
1: Sì, l'hai capita Mario?
2: Sì, l'ho capita. Fatela pure.
1: Tu fai la doccia calda o la doccia fredda?
2: A metà.
1: Metà?
2: Tiepida.
3: Shorty, più sul caldo. Io comincio caldo ma non bollente. Caldo e poi le ultime docciate me ne do fredde.
1: Ah, cos'è? Figo, così.
3: Così, ma proprio le ultime.
1: Tre punti per Shorty.
2: Perché? Non ho capito io.
1: Perché bravo?
2: Perché
0: tra l'altro è il metodo che consiglia la scienza, quello di Shorty. Non so quanto sia voluto.
3: No, non è voluto.
0: Dico di farla normale, poi 30-60 secondi fredda.
2: Alberto, qua ci sta.
1: Sono rimasto un po' male dalla notizia che Shorty fa la doccia. È stata un po' una doccia fredda per me.
0: Già che il modo di dire voglia dire una cosa negativa.
1: Perché ti dà uno scossone, no?
0: Lì c'è stata una doccia fredda, una delusione, no? Ah. Un po' una cosa negativa la doccia fredda. Una cosa che non ti aspettavi.
1: Ah.
0: Sì.
2: Su questo devo dire che ha ragione.
1: A chi?
2: A te.
1: Tu hai ragione. Scusa, guarda il regolamento, pagina 6.
2: Sì.
1: Lui pagina può aver 6. Ragione in questa trasmissione.
2: Nonostante la volontà di dire la verità. Purtroppo non può.
1: Mi dispiace vabbè. Alessandro, sei un bravo ragazzo, vabbè, veramente. Vabbè. Parlerò con tua mamma.
2: Va bene.
1: 342 65 432 10. Doccia fredda o doccia calda? Mi vergogno di aver fatto questa

0: Lei è di Puerto Rico anche lei, io ricordo male. Jennifer, no, l'origine.
1: Credo che sia portoricana.
0: Anche lei.
1: Vede che vado a guardare.
0: Beh, comunque una collaborazione tra la Francia, appunto, America in questo caso, perché lei è Jenny from the Block.
2: Sì.
0: Quindi America.
3: E lei,
0: America.
3: Lei è
2: americana.
0: Originaria.
3: Lei è New York. Però secondo me
1: ha origini di Porto Rico.
0: Vedi che non ricordo male.
3: È una dei tantissimi portoricani.
0: Come Babbani.
3: Quelli di Nueva York che racconta.
0: Come Babbani. Ricky Martin.
3: Come Ricky Martin.
0: Di cui parleremo più tardi.
2: E io pensavo
0: tu ci sei più tardi o vai via prima?
2: No, ci sono.
0: Ah, ci sei. Dopo parliamo di Ricky Martin.
2: Ok. Sì, ho saputo.
0: Ci sei più tardi?
2: Ci sono.
0: Rimani?
2: No, giovedì devo andare via prima.
0: Ah, oggi è martedì.
3: Abbiamo parlato con Ricky Martin che pensava si parlasse di Fargetta, quindi c'è questa.
0: Comunque, sì. David Guetta e Jennifer Lopez insieme, quindi collaborazione Francia America. La voce che avete ascoltato poco fa che diceva "Hi, this is David Guetta", sì. Quello lì era David Guetta.
2: Infatti volevo chiedertelo.
0: Sì, non era un tarocco, eh.
2: Sì. Bene.
0: Volevi chiedermi cosa?
2: Se era David Guetta.
0: Perché hai dubitato per
2: un attimo.
0: Ma
2: sì.
0: Tu cosa pensi? Che M2 è una radio che mette le voci finte?
2: Sai com'è? Con l'intelligenza artificiale si può.
0: No,
2: tutto.
0: Caro mio, qui si fanno le cose come si. Allora, la Ginger non c'è. Torna quando?
3: Lunedì.
0: A che ora?
3: Alle 17.
0: Andiamo noi a prenderla all'aeroporto?
3: No, le mandiamo il Farjet a prenderla.
0: Ah, Farjet?
2: Sì, è già pronto.
0: Simona!
4: Sono qui.
0: Allora, non siccome siamo un po' lunghi, dobbiamo andare in pubblicità. Mediamente fanno più la doccia fredda o la doccia calda gli ascoltatori di M2O?
4: La doccia fredda.
0: La doccia non è vero, siete dei bugiardi.
2: Come Fabio Volo.
0: Siete dei bugiardi.
5: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio.

0: Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Bambini, allora erano dei bambini, chissà adesso quanti anni hanno, i Criss Cross, Jump, il campione, lo dico così giusto per dare delle informazioni che non interessano praticamente più a nessuno, erano J Balvin e DJ Snake. DJ Snake ha fatto la base, J Balvin ci ha messo la voce, la canzone era Tonto. J Balvin, che ha compiuto gli anni qualche giorno fa e ha festeggiato i beat. Stavo pensando, carissimo Alessandro detto Sapientino, asciugone Ravanello e voracissimo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Che l'anno scorso ti ricordi che aveva festeggiato in Toscana?
1: Il 40esimo, sì, aveva fatto anche una festa in Toscana nel Chianti Mega Fest.
0: Bravissimo, quest'anno ha festeggiato i 41 anni a Ibiza.
1: 41 a Ibiza, festa privata in villa con un sacco di ospiti VIP, tra cui DJ Snake, e poi insieme a DJ Snake hanno fatto un evento all'Ushuaia, quindi direi un ottimo compleanno, si sono divertiti abbastanza.
0: Ma sono andati a riprendersi i soldi che hanno speso per la festa.
1: Bravo.
0: Sono dinamiche che conosciamo. Barbone. Vergognati. Tra l'altro, a proposito di feste, di gente che sa fare festa e di una festa che si è svolta a Ibiza, tra l'altro dello stesso compleanno in termini di numero di età,
1: sì.
0: È il 41esimo compleanno di
2: Freddie Mercury. Albert,
0: 3 punti per Shorty.
3: Aspetta,
0: tu dove eri?
3: Io c'ero.
0: No, tu adesso, quando era il momento di rispondere, dove eri?
3: Ah, ero qui.
0: Allora che concorrente sei?
3: No, pensavo più a Ibiza.
0: Ma guarda che se vai avanti così perdi.
3: No.
0: Non vedi che lui ti sta battendo ogni volta?
3: No, stai tranquillo, io recupero al momento giusto.
0: No, tu non
3: recupero. Sì, recupero.
0: Ti ricordi, Alessandro, la festa di Freddie Mercury?
1: Beh, è stata raccontata...
0: Quanto
1: è stata raccontata in tante volte, piena di aneddoti. Il 5 settembre 1987, Freddie Mercury affitta il Pikes, hotel leggendario dove lui andava spesso in vacanza, lui viveva molti mesi dentro il Pikes. 1000 persone, budget illimitato, festa di 2 giorni. La leggenda dice che ad un certo punto il giardino del Pikes prende fuoco per un mozzicone di sigaretta, ma nessuno degli ospiti si era accorto del giardino in fiamme.
0: Davvero?
1: Il Pikes Hotel, un migliaio di invitati, molti dei quali fatti arrivare con un charter da Londra, poi avevano avuto un'idea non bella di far arrivare anche la torta, no? Carissima,
0: sì.
1: Mario, la torta di compleanno da Londra, torta a forma di cattedrale della Sagrada Famiglia di Barcellona.
0: Ma pensa.
1: Perché volevano festeggiare, insomma, con lui.
0: Perché lui aveva cantato.
1: Ancora no.
0: Non aveva ancora cantato, no, Barcellona.
1: Solo che amava molto questa struttura. Solo che all'atterraggio la leggenda dice che la torta
3: si è spiaccicata.
1: Si è spiaccicata tutto. Quindi.
3: Ma scusa,
0: attenzione.
3: Perché dovevano farla arrivare da là? No?
0: Attenzione, fermi tutti.
3: Sì.
0: Al Pikes Hotel di Ibiza, sulla piscina, quale video musicale è stato registrato negli anni 80? Chi lo sa?
2: Io credo Club Tropicana degli UM, Alb.
0: Corretto.
3: No. Qua non me la raccontate giù.

0: Minghia, questa sì che era musica, oh! E adesso come facciamo a togliere?
1: No, non puoi.
0: Che dici? Fun and sunshine, there's enough for everyone.
2: Con il proprietario del Pikes, Tony Pike, che potete vedere con un cameo nel video, è quello a petto nudo, il bandana e cappello che prepara i cocktail a George Michael.
0: Tre punti anche per Alessandro Lippi.
3: Bravo.
0: 0-0 per Fargetta.
1: Ma guarda che io la suonavo sempre questa.
0: Sì, sì, sì, sì.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
10: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
11: L'amo che tu ci credo.
9: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
12: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
9: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Jerry Calà per Seat prima.
19: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
18: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
19: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
18: Sì, Jerry.
19: Doppia libidine!
18: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
19: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
18: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Vince un'ascoltatrice dalla provincia di Lucca, esattamente Capannori, uscita Capannori. C'era una discoteca una volta. C'è ancora?
3: E come si chiama? Aiutami.
2: Ce lo dice lei adesso.
3: Uscita di Capanno.
2: Sì, c'era, me lo ricordo. Vince i gadgets di M. Un attimo, sto parlando. T-shirt, cappellino, portapass, stickers. Vittoria da

0: e non capannori, come dicono, sento dire spesso.
1: E io non
0: capannori,
1: lo so. Io
0: tu
1: non
0: l'hai
1: lo so.
0: Detto correttamente.
1: Davvero?
2: Bravo, sì.
0: Sì. Sì.
1: Boh, forse
0: sì.
1: Perché sai, conosco la zona. Pronto, Victoria, ciao.
3: Ciao a tutti, ciao.
1: Come stai, Victoria? Tutto bene?
3: Adesso benissimo.
1: Come mai Victoria e non Vittoria?
3: In realtà non lo so, sinceramente, però mi piace così com'è.
1: Te lo sei mai chiesto?
3: Beh, sì, me lo sono chiesto, però lo lascio così com'è.
1: No, ma anche a me piace molto Victoria a posto di Vittoria. Però
3: è più originale così.
1: Sì, è decisamente più originale. Quindi abbiamo detto che la pronuncia del nome Capannori è corretta, giusto?
3: Esatto, esatto, sì, sì,
1: perché
3: corretto.
1: Ti risulta che qualcuno dica Capannori?
3: Tantissimi, tantissimi.
1: Davvero? Vedi, allora sì, una cosa sì, giusta sì. Oggi l'ho fatta, dalle 5 sì. Che sono... Senti, e come si chiamava quella discoteca? Non so se c'è ancora, all'uscita c'era una discoteca.
3: All'uscita di Capannori, ma io guarda, in realtà sto qua da circa 15 anni.
1: Non c'è
3: non
1: più?
3: Se c'era. No. Credo proprio di no.
1: Ok, allora
3: c'era,
1: sì.
3: C'era su Lucca, c'era la Casina Rossa.
1: No, quella me la ricordo.
0: Il Don Carlos, ma è prima.
1: No, ma questa era proprio.
3: Don Carlos è a Chiesina Uzzanese. Però.
1: Ah, Chiesina Uzzanese.
0: Don Carlos, Chiesina Uzzanese.
1: Può essere un Concord, una cosa così?
4: Sì.
1: Può essere un Concord, quei
4: sì.
1: Nomi delle discoteche anni 90.
4: Concord forse,
1: vabbè,
4: sì.
1: Comunque, senti, come va? Tu cosa fai nella vita? Sei appena uscita dal lavoro, sono le 6 meno 10 circa.
3: Sì, sì, esatto, esatto. Sono in macchina, sono uscita di lavoro.
1: Molto caldo anche lì dalle vostre parti?
3: Sì, tantissimo. La macchina segnava 36 gradi.
1: Siamo messi uguali. Va bene, Victoria, allora ti mandiamo i nostri gadgets. Siamo contenti che nel tragitto lavoro-casa, casa-lavoro ascolti M2O. Grazie mille.
3: Come sempre.
1: Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Che carina, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria,
3: Victoria.
1: Buon ritorno.
0: Buon ritorno.
1: Buon ritorno a casa. Ciao.
3: Grazie mille.
1: Ciao.

0: Miss California è il titolo di questa canzone di qualche anno fa che abbiamo sentito qua, due minuti sulle mani. Fa caldo, quando fa caldo uno poi cambia anche voce, dice delle cose senza senso. Certo che noi le cose senza senso riusciamo a dirle anche quando non fa caldo, e non è da tutti,
1: E su questo
0: sono quasi
1: dire.
0: Le sei, Mario.
1: Oh, che cosa è rimasto allora di questo?
0: No, problema? Non è finita la puntata, lo scopriremo alle sette, anche se non c'è la Ginger perché è in vacanza, ma magari qualcun altro si potrebbe offrire per dirci al termine della puntata se qualcosa è rimasto.
1: Giusto, hai ragione. Allora, raccontiamo cosa succederà nel weekend di M2O.
0: No, no, no, perché è martedì, è presto per dire, parlare del weekend.
1: Allora niente.
0: No. Hai solo delle brutte idee, guarda. Sono molto felice di aver premiato Victoria perché aveva questa vocina. Non si dice mai l'età di una donna. Mario ha detto: era giovane, avrà avuto 22 anni. Victoria, sai che Mario ti ha dato 22 anni, invece tu ne hai 34.
1: Complimenti.
0: Sì. Aveva una vocina da 20, in effetti molto giovanile, molto simpatica. Si sentiva che era felice ed è per questa ragione che tutti noi abbiamo deciso di aggiungere ai gadgets di M2A anche un regalo personale che di tasca nostra faremo a Victoria.
1: Cioè dobbiamo tirare fuori i soldi?
0: Sì.
2: Veramente?
0: Una raccolta fondi per Victoria.
3: Vabbè. Beh, che non suona benissimo come idea. Perché
0: no, è vero, sembra che abbia dei problemi, non ha problemi. Quindi però, se volete, potremmo regalare una cassetta mixata, non
1: no,
0: so.
1: Una crema abbronzante oppure il...
0: Sì, sì. Tu. O un buono per una discoteca che non c'è più a Capannori, tipo quelle cose che...
1: Anche una fetta d'anguria.
0: Buono il telo Mario, tu.
1: Telo Mario, sì.
2: Telo Mario. Ah.
0: Cosa facciamo?
2: Albe, ci sarebbe da andare a fare... Cioè, dobbiamo fare... In...
1: Cosa?
3: In culo.
1: No, no, no,
0: ci sarebbe da andare
2: no,
0: a fare...
2: No, no, no, no. Allora, dovremmo dare l'ora, cioè, sono quasi le 18, quindi dovremmo andare a fare le nostre
3: Alberto,
2: robe.
3: Alberto, concentrati.
0: No, ma guarda...
3: Devi dare l'ora.
0: Sì, ho capito, però, come l'ha detto lui, sembrava quasi... Ma
3: voleva dire, mi raccomando, cioè, concentrati.
0: A fare la...
3: Va bene. Non è facile,
0: Dovremmo... Ma dal mio orologio o da quello ufficiale?
2: Leggi quello ufficiale, Alberto.
0: Va bene, sono pronto.

Non so se avete notato, non ha la O. Non ha detto un M2O, ha detto un M2. Vabbè, non importa, dai. Per risparmiare forse, c'è crisi. Sono quasi le 6. M2O.

0: sinceramente non si differenzia molto dall'originale, diciamo che è praticamente uguale, ma secondo me ha fatto bene a rispettare la cos'hai da guardare?
1: No,
0: vuoi?
1: No, oggi è così,
0: sto facendo il DJ Albertino, non vedi? Non mi vedi che sono concentrato?
1: Ti ho già fatto i complimenti,
0: che ho lo sguardo dritto verso il futuro.
1: Sì, hai detto bene, hanno fatto bene a rispettare la versione originale, giusto.
0: Mi stai dando ragione?
1: Ti sto dando ragione.
0: 3 punti per Fargetto.
1: Oh, finalmente oggi li ho guadagnati.
0: Oh, che bello essere qua. E qua fino alle 19, tra l'altro,
1: Sì.
0: Buona serata, buon ritorno per Albertino Everyday, il ritorno per tutti gli amici che stanno. Invece per chi ascolta la replica al mattino dalle 4 alle 6,
1: sì,
0: prima di Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, è...
2: L'andata.
0: L'andata.
2: Eh sì.
0: Non era difficile, non ti do dei punti.
2: Va bene così, Albert.
0: Ma arrabao.
1: Andau e tornau. Andau, tornau, arrabao.
0: Eccole le news. Grazie della linea, Felisandro, saluto tutta la redazione di M2O che lavora alacremente e nonostante il caldo è fino alla fine di luglio, perché noi saremo in onda fino alla fine di luglio.
1: Buttare il sangue,
0: sì,
1: tutti i giorni.
0: Tutti
1: qui.
0: I giorni.
1: Qui.
0: La prima notizia arriva da San Gimignano, quindi siamo in Toscana. Ruba un bus dal parcheggio delle autolinee toscane e va a farsi un giro fuori dalle mura.
1: Certo, giusto.
0: Col bus.
1: Senza dare l'occhio.
0: Che gusto c'è? Boom. Scozia, pappagallo in fuga causa danni per centinaia di sterline alle auto parcheggiate in strada.
1: Cosa ha fatto?
0: Non lo so, col becco forse. Ma cosa avrà fatto?
1: Cioè, la prima cosa che mi viene in mente è ha fatto la cacca sulla macchina.
0: Ma quello non causa danni di sterline.
3: Quando fa la pipì cosa usa?
0: Il pappagallo.
1: Io vado via.
0: Anch'io. Verona. Ha avvistato un uomo con un condizionatore portatile mentre va sul motorino. Il caldo fa brutti scherzi. Quindi noi abbiamo parlato del ventilatorino, quello portatile. Questo è il condizionatore.
1: Di dritto alla fonte, bro.
0: Roma, anziano fa mezz'ora di fila alle poste per poi scoprire che il modulo cartaceo che stava compilando era in realtà un volantino pubblicitario. Porello. Porello.
1: Sì.
0: Italia, caldo record all'allarme dei medici. Non mettete il ghiaccio sulle parti intime, potrebbe causare danni seri. Chi è che mette il ghiaccio sulle parti intime?
1: Voglio capire.
3: No, soprattutto per la controindicazione di qui sopra.
1: Scusa, alle lipi, tu metti il ghiaccio sulle.
3: No, ancora non è successo.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
3: Eppure dici sembrerebbe,
0: Londra cerca di arrivare al pub in bici con Google Maps, ma si schianta poco dopo contro un muro. Il locale era chiuso da anni e al suo posto c'era un condominio.
1: Sì, vabbè, ma lui aveva sede.
0: Si vede che aveva già bevuto delle birre.
1: Faceva parte della tribù.
0: Dei Minga Post, sicuramente. Circeo. Due dispersi incontrano altri due dispersi nella notte.
1: Cosa vuol dire?
0: Che cazzo ne sai?
3: E ci sono detti, ehi, anche tu disperso.
0: Salvati tutti e quattro poco dopo dai vigili del fuoco.
1: Dai,
3: sei l'incontro. Anche tu sei disperso.
0: Sì. Scusate, un'indicazione. No, veramente ci siamo persi anche noi. Va bene, tutto per le news delle ore 18. Prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2O.

0: Ricky Martin, l'abbiamo riascoltato con molto piacere. Ricky Martin, tutto sommato, è uno, oltre ad essere un grande esponente della musica, anche lui di Puerto Rico, abbiamo detto, come Jennifer Lopez, come Bad Bunny, probabilmente negli anni 90 era lui il Bad Bunny della situazione, cioè il più grande esponente della musica di Puerto Rico e della musica latina in generale, però ha ancora un grande appeal sul suo pubblico in tutto il mondo. Adesso ha intrapreso una tournée mondiale, ha toccato anche il nostro paese, però non so per quale strana ragione, magari uno si aspetta che Ricky Martin arrivasse in una grande città italiana, no? In un festival importante, ma questo non per sminuire San Benedetto del Tronto, perché fanno delle olive ascolane di una bontà.
1: Molto bello San Benedetto.
0: Sì, ma bellissimo. Poi c'è questo viale con tutte le palme.
2: Bello.
0: Beh, chi ha detto bello?
2: Ero io,
0: short. 3 punti short.
2: Vabbè.
0: Però strano che, come mai?
3: Perché si è evidentemente stato invitato a suonare alla Sun Park Adriatic per l'unica data italiana del suo tour, Ricky Martin. A San Benedetto del Tronto, 30.000 fan in delirio per il loro idolo. Qualche giorno fa, un paio di giorni.
0: Tu c'eri, Mario?
4: No, non c'ero.
0: Come mai?
4: Mi spiace, perché avevo da fare, però.
0: Quindi non sei un fan.
4: Mi sarebbe piaciuto esserci.
0: Io l'ho conosciuto Ricky Martin.
3: Cosa puoi dirci di
0: È
3: Ricky?
0: Molto simpatico. Molto simpatico. L'ho intervistato a Radio DJ. Era proprio uno carino, molto disponibile.
3: Sorridente,
0: molto
3: simpatico.
0: Molto educato. Bello, molto bello.
3: Alto, sì, fisico.
0: Forse troppo bello.
3: Fisico,
0: però,
3: alto.
0: Sì, alto. Bel ragazzo. Bellissimo, bellissimo.
3: Ha tutto a questo ragazzo.
0: Non gli manca niente.
3: C'ha tutto.
0: Niente.
4: Però 30.000 sono tanti.
0: A San Benedetto del Tronto.
4: San Benedetto, complimenti.
0: È un grande evento per San Benedetto.
3: Assolutamente.
0: Anche per la città di San Benedetto,
3: infatti,
0: secondo me è importante.
3: Infatti, molti articoli della zona e non solo parlano proprio della città presa d'assalto proprio per questo grande evento. Quindi complimenti a chi lo ha portato lì, no? Complimenti.
0: Ma secondo te lui ha mangiato le olive ascolate?
3: Io mi auguro

0: sono molto buone, se no che ci vai a fare a San Benedetto?
1: Che buone sono.
0: Anzi, lui ha scelto proprio in base a
1: quello.
0: Ma
1: voi preferite la variante di pesce o di... Sapete che le olive ascolane le fanno, quelle tradizionali hanno all'interno la carne. Però c'è anche la variante col pesce.
0: Dipende dal menù.
1: L'avete mai assaggiato?
0: Dipende dal menù della serata.
1: Chissà se Ricky Martin ha preferito. No, ma così, le cose normali della vita. Sarà andato a mangiare, no?
2: Ma certo.
1: La vita non è mica fatta solo di...
3: Secondo me le ha mangiate.
1: Lustrini, eh?
3: Le ha mangiate. Sì,
1: ma
3: sì.
1: Voi, per esempio, adesso faccio una domanda ai miei amici colleghi: siete stati a vedere un concerto in una località che non era una grande città che vi è rimasta impressa?
0: Primo concerto della mia vita.
1: Sì. Non l'ho chiesto a te.
0: Hai detto colleghi, amici.
1: Ah, è vero.
3: Come colleghi rientra anche lui.
0: Come amici no.
1: Come amici no.
0: Posso?
1: Vabbè, collega.
0: Posso?
1: Sottoposto.
0: Posso?
2: Sottoposto.
0: Tu sei... No, tu sei il titolare. Sì. Tu sei il titolare del titolare.
1: Sì.
0: Ma non ve lo dico più.
1: Dai,
3: adesso si è offeso.
0: Estate 1999, Backstreet Boys, Viareggio, Stadio dei Pini.
1: Vedi?
0: Primo concerto della mia vita.
1: Ti è piaciuto?
0: È stata una bella
1: Everybody.
0: Esperienza. No, era quello di Millennium, hanno fatto anche Everybody, però beh, quello di... Everybody. Era...
1: Una boy band, no? Che è successo? Oh, è da crepare, chiama l'ambulanza. Addirittura.
0: I want it that way.
1: I want it that way. Belli Backstreet Boys.
0: Andata all'oliva scolana.
1: Vabbè. Tu Mario?
3: No, non mi viene in mente.
1: Abbiassono, non hai visto qualcuno? Perché sgangherato.
3: Devo fare i tornei serali, no?
1: Tu, Asciò?
2: Io il posto più strano è la cava di Paderno, Alb.
1: Vabbè.
0: E chi hai visto?
1: Che hai visto?
2: Avevo visto Alborosi,
1: concerto reggae.
2: Bello, sì, meraviglioso.
0: Però Backstreet Boys, Viareggio, sempre
1: no, diverso. Vabbè, niente, chissà gli ascoltatori se hanno visto qualche concerto in località non particolarmente...
3: Vai, qua ci sta, vai.
1: Cosa?
3: Qua, e voi?
1: Ma perché mi devi spingere
3: a fare? Vai, a qua, vai.
1: E voi?
3: Vai.
1: Avete visto qualche...
0: Ma non dargli retta tutte
1: ma
0: le
1: sì.
0: volte.
3: Vai.
1: Poi facciamo i conti a casa. E voi, avete visto qualche concerto in una località che non è, diciamo, particolarmente...
0: Il gioco è artista incredibile. Località che
1: medio fine,
0: no, alternativa.
1: Sì.
2: Io ho visto James Brown a Desenzano del Garda.
1: James Brown ha visto lui.
0: ci sta.
1: Come l'hai pronunciato?
2: Non ci stavo pensando
0: ci
2: prima.
0: Sta.
2: Però
0: James Brown a Desenzano del Garda.
1: Sì.
0: Mi piace come copia.
1: Bravo.
2: Spacca.
0: È bella
1: adesso
0: coppia.
1: Ci penso anch'io. No, ci penso perché a me non mi.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O 1212 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
2: Only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Prime!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola!
3: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
4: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granelli.

morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: Non è una parolaccia, si chiama così questo artista. Non cominciate a fare i maliziosi doppi sensi. Troye Sivan si chiama.
1: Ma perché Troye Sivan? No? Perché?
0: Perché il tuo nome si chiama così. Cosa c'è di male?
1: Ma che passato, cioè, non capisco da dove arriva.
0: Dalla strada.
2: No, dai ragazzi.
0: Non lo so,
2: no,
0: non lo so.
2: Almeno tu,
0: non
2: almeno
0: lo so.
1: È australiano, no? Troye Sivan.
0: Troye
1: Sivan.
0: Troye
1: diventa Sivan Troye, ma questo non vuol dire che debba essere preso in giro.
0: Troye Sivan, che appunto se lo ribalti, come diceva Ale, diventa Sivan Troye.
2: Sivan Troye.
0: Che brutta roba, ragazzi.
2: Vabbè, cambiamo discorso.
0: Allora, siamo partiti da Ricky Martin, grande successo al concerto a San Benedetto del Tronto. Abbiamo chiesto agli ascoltatori se per caso anche loro hanno visto un concerto in una località che non è una grande città, come siamo abituati a sentire: Milano, Bologna, Firenze, Roma. Di solito sono queste le città in cui ci sono i concerti con grandi artisti, e quindi sono arrivati tantissimi messaggi.
2: Vai!
3: Ciao! Io ho visto Venditti a Porto Garibaldi.
0: Dov'è?
3: Ciao.
0: Porto Garibaldi?
1: Sai che non lo so.
2: Porto Garibaldi, qua a Milano.
0: No, Porto Garibaldi.
4: Ciao a tutti, il mio primo concerto Duran Duran 1987 Palermo.
0: Vabbè, ma
4: andato da solo perché lì era pieno di, si può dire, ga.
0: Vabbè, ho capito.
2: Però Palermo è già una Palermo città predisposta per fare questo.
0: Bravo Mario, bravissimo, bravo.
5: Raga, io ho visto Renato Zero all'Aiatico, al Teatro del Silenzio. Spettacolare.
0: Beh, quella è una piccola località dove però, grazie ad Andrea Bocelli, ci sono nomi molto molto importanti nel cartellone, diciamo.
6: Io ho visto Fargetta a Basenga di Pinè.
1: ecco, questo è perfetto.
0: Questo sì.
1: A Basenga di Pinè. Non esiste, dato, l'hanno inventato.
7: Ciao M2O, io ho visto Gabri Ponte a Clivio.

0: meglio.
1: Ecco, ecco,
0: da
1: questi.
0: Adrian.
1: Questi,
2: vabbè,
1: questi.
2: Ma magari tanti anni questi. Fa.
1: Però,
2: quando
1: però,
2: Gabri non era ancora
1: nome
2: così.
1: Grosso, località underground.
3: Ciao ragazzi, Francesco da Genova. Io ho visto Martin Garrix a Mondovì.
1: A sì, Mondovì. Sì, Garrix a Mondovì mi piace.
2: Sì, anche a me.
4: Ziggy Marley a Osoppo, Giancarlo da Treppo Carnero.
2: Certo che ne fanno di marchette anche questi grandi artisti, però.
5: Ciao Albertino.
2: Ciao.
5: Io qualche anno fa ho scontato gli One Republic a Cittadella, in provincia di Padova. Ciao.
2: Bello.
5: Marco da Parabiago.
2: Tra l'altro bel concerto, secondo me.
6: Ciao ragazzi. Bjork, Teatro Regio di Parma. Vale? Concertone,
2: beh,
6: pazzesco.
2: Non lo so, Teatro Regio di Parma.
6: No,
1: no,
2: è una
1: non
2: location
1: vale.
2: Importante.
1: Non vale.
7: Ciao Albertino, Loris da Olginate, provincia di Lecco. Io ho visto J-Ax alla cava di Pusiano, in provincia di Como.
1: Cava di Pusiano!
2: Vabbè, ma Ax.
1: Ecco, ecco.
2: Vabbè, ma allora consideriamo che alcuni artisti hanno cominciato.
1: Sì, certo.
2: A fare cose anche piccole, quindi se sono passati tanti anni ci sta.
8: Grande Albe, Dario da Castellammare di Stabia. Una volta io e i miei amici siamo andati a vedere a Caivano un concerto rock gratuito dove suonava Beck
1: a Caivano.
2: Cacchio, fighissimo.
1: Grande Beck.
2: Fighissimo.
9: Peccato. Ma pensa che mia madre mi racconta sempre che Tizio nel 79-80. Uno dei primi concerti di Vasco l'ha visto all'oratorio di Lissone.
1: Scusa?
2: Può essere.
1: Ma veramente?
2: Ah, io non lo so. Tu sei di Lissone.
1: No, con DJ 7 in apertura di Mario Fargetti.
2: Ma quando? Io ho visto DJ Time al Palaghiaccio di Mentana nel 94. Dov'è Mentana?
10: Dov'è Mentana?
2: Tu ti ricordi che eravamo a Mentana?
10: Giuro, no, non mi ricordo.
1: No. Se
10: non
1: lo sapete voi. Dov'è Mentana? Non me lo ricordo. Non dire sulla 7, per favore.
2: Enrico Mentana.
1: No. Dov'è Shorty?
11: È nel Lazio.
2: Grazie.
11: Sì, è un comune italiano.
2: Ma non è dove c'era l'aeroporto di quell'altro, di Ciampino? Può
1: no,
2: essere.
1: È Ciampino.
11: È nella città metropolitana di Roma, dicono. La parte metropolitana, ma non lo so.
2: Palaghiaccio può essere.
1: Sì.
2: Può. Io ho visto i Cure a Pontedera nell'88.
1: Questo è il messaggio perfetto.
2: Bello.
1: I Cure a Pontedera.
2: Ma Pontedera non è un posto.
1: Oddio, per i Cure a Pontedera fa.
2: Beh, c'è la piaggia a Pontedera.
1: Ho capito, ma i Cure a Pontedera.
2: Magari non in Vespa.
1: Sì.
2: Poi David Bowie a Bagnoli, Napoli.
1: Sì.
2: Cacchio, che figata. Maurizio, ciao a tutti. Primo concerto a San Bonifacio, dentro al Cinema Cristallo. Ho visto i Rockets. Ti ricordi i Rockets?
1: Mamma mia.
2: On the Road Again.
12: Ciao Albertino, ciao ragazzi, io ho visto i Manu Chao al Parco Fluviale di Santa Sofia in provincia di Forlì Cesena. Marcello da Cesena.
2: Bello, ci sta. L'ultimo dai, poi la pubblicità, no.
13: Io Alba nel lontano 2012 ho visto Avicii al Blue Bay di Castro, provincia di Lecce.
2: Chi ha visto?
1: Avicii.
2: Ah, Avicii.
1: Ho pronunciato un po' male, però.
2: Okay.
1: No, ho detto Avicii.
2: Io ho capito Alisi.
1: Avicii.
2: Ho detto che sei un pilota.
1: Avicii.
2: Va bene.
1: Quello è Jean.
2: Ho capito male. Ho capito male. Allora, grazie per i vostri messaggi. Adesso abbiamo l'M2 Old delle 18:30. Andiamo nel 1991.

0: Businessman. Il dito nella piaga e questa canzone era la loro nuova Businessman. 20 minuti alle 19. Alle 19 c'è una partita?
1: Sì,
0: c'è ma una dopo, partita. Dopo c'è l'ampia pagina sportiva?
1: Sì, così sì. diamo un po'.
0: Cosa diamo?
1: Delle notizie sulle partite che ci saranno questa sera e questa notte.
0: Sì, sì. Ieri ho visto quando sono uscito di qui, poi ho visto un po' di Messi.
2: Forte.
0: Però non ho visto l'Argentina, ho visto Messi.
1: Incredibile, quest'uomo ieri è riuscito a sbagliare un rigore e a fare due gol. È incredibile.
0: Bravissimo, lo so. Bravo. Mario, cos'è successo, l'ho vista.
1: Sì.
0: È inutile che tu mi riassumi cose che ho già visto.
1: No, ho detto solo che è
0: incredibile. E tu cosa pensi, che gli altri non lo sappiano? Vabbè, comunque continuano ad arrivare messaggi al 342-6543210 di ascoltatori che ci segnalano i loro concerti di Big, soprattutto in località alternative, tipo i Coldplay a Fano.
1: Beh,
0: mica
1: questa
0: male.
1: No, questa non me l'aspettavo.
0: I Depeche Mode e i Placebo e Robbie Williams a Barolo. Barolo è un posto figo.
1: Molto.
0: Delle Langhe, dove si beve.
3: Ciao ragazzi, io ho visto Get Far, Fargetta Mamario all'Imbiate.
1: Minchia. Ma pensa che il 4 settembre sarò a Lissone. Pensa.
0: Sempre più in alto,
1: sì,
0: diciamo.
1: Esatto.
4: Ciao ragazzi, Coldplay a Fano.
0: Ecco.
4: In un cartellone organizzato da Battiato. Battiato aveva portato i Coldplay a Fano quando
0: non erano
4: ancora
0: famosi.
4: Chiaramente non erano.
0: Battiato era un grande genio.
5: Ragazzi, io e mia moglie abbiamo visto Alberto Camerini a Col Felice vicino Roccasecca, Frosinone.
0: Anche qua molto mica male.
6: Ciao Alba, Pietro dalla Tremezzina, Lago di Como. Io ho visto un certo DJ Albertino alla discoteca Ordi Club in Valle d'Intervi.
0: Senti,
6: ciao.
0: Anche qua
6: fine anni 80, primi 90.
0: Chi si ricorda? Mi ricordo neanche più. Ma io ormai non mi ricordo più troppo.
7: Ciao Albertino, guarda, io il primo concerto lo farò fra pochi giorni.
0: Cioè?
7: Vado a vedere Gabri Ponte con mio figlio. Ma io ho anche 59 anni. Spero di resistere, ma non vedo l'ora.
0: C'è sempre la prima volta.
1: Sì, ma non ho detto dove.
0: A Milano, fa San Siro.
1: Okay.
0: Allora noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo su M2O con Albertino Everyday.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima. Rinfrescati con il gusto

0: Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto.
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm.

0: ticket SMS.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Lo state chiedendo in molti, ma la canzone Psycho Killer dei Talking Heads, quando dice fa fa fa, parla di Fargello? No,
1: come
0: ma
1: no?
0: Proprio zero, no. Ma non sanno neanche chi è. Non lo conoscono.
1: Hai ragione.
0: Talking Heads, il genio di David Byrne, il remix era dei miei amici, i nostri amici Cube Guys, che saluto.
2: Ciao.
0: Pochi minuti alle 19, siamo un po' di corsa. Non siamo di corsa, siamo normali.
1: Sì, siamo, la nostra tabella di marcia va avanti tranquilla.
0: La tabella di marcia.
1: 9 minuti.
0: Allora, sono arrivati altri messaggi dei concerti degli ascoltatori. Simona, purtroppo non abbiamo più tempo di leggerli e di ascoltarli. Grazie però a tutti coloro che hanno scritto. Adesso vorremmo aprire l'ampia pagina sportiva. Lo facciamo?
3: Sì, dai.
0: Facciamolo. Cosa?
1: Ho urlato come coro da star.
0: Va bene, prego.
1: Le partite di oggi sono alle ore 19, tra poco Portogallo Uzbekistan.
0: Uzbekistan.
1: Alle 22, quindi non andate a letto. Ne vale, vale
0: vabbè,
1: la
0: alle
1: pena.
0: 22, dai, insomma, non vanno tutti a letto.
4: Siamo nel Polo Nord.
1: Sì, ne vale la pena guardare Inghilterra Ghana. Ghana.
0: Awana?
1: Awana sì. Ghana.
4: Ma io lo sapevo. Io ogni volta spero che non accada.
0: Il colpo in Ghana.
4: Ti guardo no. E accade.
1: Anche va perché bene. Cos'è che avete detto prima del Ghana? Che...
4: Adesso approfondiamo, direttore.
1: Sì. Alla una non andate a letto.
0: Sì.
1: C'è ancora presto. C'è Panama-Croazia.
0: Panama,
5: cucucu Panama.
4: Che giocano tutti col cappello, quindi sono Panama. Un po' scomodi.
0: Li riconosci non dalla maglia ma dal cappello.
1: Alle 4 di notte.
0: Belli, è la Scozia che giocano con la gonna, lo vogliamo dire.
1: Alle 4 di notte, quando avete caldo, vi alzate per andare a fare la pipì.
4: a bere l'acqua nel frigo.
1: Non andate sì. A letto perché c'è Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Un'altra bella partita.
0: Bella, giocano con la Leopardati, quelli sì. Del Congo.
1: Queste
0: stupendo.
1: Sono le quattro partite che stanno tra oggi e domani. Però adesso passo la linea al mio collega che vi spiegherà qualcosa di speciale.
4: No, Mario, per l'approfondimento.
0: C'è un approfondimento che riguarda Inghilterra-Ghana, sì. Questo lo so io perché c'è un episodio molto divertente.
4: Lui si chiama Nana.
0: Lui si chiama Nana.
4: Kwaku Bambonsam.
1: Chi?
4: Lui si chiama Nana Kwaku Bonsam. È un fattucchiere. Il fattucchiere.
0: Tutto fatto?
4: Lo stregone più famoso del Ghana che ha promesso di aver fatto una macumba contro Harry Kane, il centravanti dell'Inghilterra. Questo stregone.
0: Harry Kane cosa ha detto?
4: Si è toccato tutto il giorno che si tocca le palle. Lui, questo stregone, è molto conosciuto in patria, visto che insomma fa dei riti anche molto seguiti nella sua terra. E ha detto,
0: vinto il premio strega, se
4: bravo,
0: non sbaglio.
4: Bravo,
0: no?
4: Bravo. Ha detto che
1: questa è bella. Questa
4: lui
1: è
4: dice
1: bella.
4: Che il mondo mi conosce per le mie previsioni. Ovviamente sì. Non gli auguro un infortunio grave, ci mancherebbe. Sto solo lavorando sodo con le mie stregonerie per impedirgli di segnare questa sera alla mia squadra, cioè al Ghana.
1: E in effetti, cosa succederà? Segnerà bene. Quindi tutto a posto.
0: Questo non lo so, però io sono molto curioso di capire ecco, che cosa accadrà.
4: Quindi stasera occhi
0: perché
4: puntati.
0: Io un pochettino a questi qua ci
4: ecco,
0: credo.
4: Ecco, quindi stasera occhi puntati su Harry Kane, capitano e centravanti fantastico dell'Inghilterra, vedremo quale sarà la sua postura

0: nei confronti della partita.
1: Gli fumo a sedere, sicuramente.
2: Va bene, va bene. Allora, grazie. Tra l'altro, a proposito di questa sera, io sai che sono. Vado a cena con Ane Lippi.
1: Veramente
0: incredibile, ragazzi.
1: Cioè, tu mi tradisci con lui?
2: Sì.
0: Eh sì, Mario, stasera.
2: Per fortuna non siamo soli, però.
0: Non sapevamo come dirti.
1: Allora ne parliamo a casa, io e te.
2: Vabbè, dai.

Ormai da diverse settimane ci poniamo sempre questa domanda al termine della puntata: che cosa resterà della trasmissione appena andata in onda? E di solito è la Ginger che ci risponde, ma siccome la Ginger non c'è, io provo lo stesso a fare questa domanda: che cosa resterà di questa puntata?

0: Shorty, ma veramente?
1: Ginger mi ha chiesto, mi fa, prova a farlo tu, eh. Non è che me la sento tanto, però proviamo.
0: Dai.
1: Allora, abbiamo imparato che in Scozia per migliorare l'umore fanno docce ghiacciate. Noi consigliamo però di farle un po' calde e un po' fredde.
0: Bravo, Shorty.
1: Jennifer Lopez è una fibbia di Porto Rico, ma nata nel Bronx.
2: Bravo.
0: Sì.
1: Balvin ha festeggiato i suoi 41 anni a Ibiza. Il barbone però è andato subito dopo all'Ushuaia con DJ Snake a fare un live per ripagarsi i festeggiamenti.
0: Giusto. Vergognati, J Balvin.
1: Mario suonava sempre il disco degli UM Club Tropicana ed ogni volta esclamava, minchia che disco.
0: Sì.
3: Sì.
0: È proprio il caso di dirlo.
1: Il pappagallo fa la pipì col pappagallo.
0: Questo non lo sapevo.
1: Ricky Martin, dopo aver fatto 30.000 persone al suo live di San Benedetto del Tronto, si è spaccato di oliva alla scolana.
0: Sarà vero.
1: Per la rubrica artisti giganti in città piccolissime, Lippi ha visto i Backstreet Boys a Viareggio. Sì. Shorty ha visto James Brown a Desenzano del Garda e invece Mario Fargetto è stato avvistato all'Imbiate.
0: È vero.
3: No, tutto vero.
1: Il Panama quando gioca lo riconosci dal cappello e non dalla maglia. E alle 22 occhi puntati sulla partita dell'Inghilterra perché il fattucchiere più famoso del Ghana ha fatto la macumba a Kane. E quindi vedremo se
0: cosa succede.

0: Sei riconfermato anche per domani.
1: Wow, grazie.
0: Allora, ciao. Ci sentiamo domani.
2: Sì.
0: Alle 5, giusto?
2: Alle 5.
0: Vi aspettiamo tutti. Arriva Andrea Mattei per la diretta e Walter Pizzulli per la replica.

0: Basta, capo, grazie, capo.
1: Siamo noi.
0: Grazie al nostro capostazione Albertino. Buonasera, alle ore 19.
2: Dai, Andrea.
0: Sono qua, dai.
3: M2O. Più musica.
4: M2O. What's your flavor?

0: Song in onda su M2O, 19:08 minuti, la terza canzone del non stop. Ma buonasera, ma come va? Strano un po' dire buonasera perché abbiamo ancora della luce, per fortuna, meno male.
1: Dai Andrea, sì? Prendi sì. Caffè e prendi la diretta.
0: Mamma mia, tu sei l'ascoltatore profondo rosso, l'ascoltatore horror. Il problema è che la macchinetta del caffè non è disponibile, quindi via Massena 2 Milano, venite numerosi, in cambio c'è una novità.
2: M2

sentito dire The Powerhouse Italian Trio Medusa is back. Sono tornati i tre ragazzi italiani Medusa con la cantante olandese Rani Silence. È il titolo di questa novità musicale che ti fa ascoltare, scoprire M2O. Era l'M2Hot.

0: on the floor. Night away. A1,
1: vieni qua, bravo un po', eh. Invece no. Loro sono due DJ producer con l'obiettivo di riproporre delle canzoni del passato in chiave diversa. È un po' l'obiettivo, secondo me, di tutti i DJ, almeno di adesso. In onda su M2O.
2: Buonasera Matteo. Salve. Se la macchinetta del caffè di M2O fa anche il caffè freddo, parto subito.
1: Ma no, Daniele, ma non devi, cioè, non devi, devi portarlo tu il caffè. Capito? Ecco perché dicevo via Massena 2 Milano. Allora, dai. Solo che mi sa che è un po' lontano e quindi niente. Vado alla macchinetta dell'acqua.

0: 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: DJ Time
2: in the mix. DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
8: Only gone.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza.

0: Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: canzone di Calvin Harris che dice come sentite dal vociare, abbiamo aperto il nostro bar M2 Open, la parola d'ordine data da un ascoltatore. Scusa, ma oggi c'è qualcosa di speciale qui al bar? Perché mi sembra di aver letto un cartello ma era di sfuggita, non lo so.
1: Oggi al bar c'è l'offerta speciale su latte e menta, senza ghiaccio, latte e menta con ghiaccio,
0: addirittura
1: tè freddo alla menta e tè freddo al limone.
0: Scusate, però io non sono stato avvisato, in quanto zio, in quanto bello zio, devo essere stato avvisato, invece no.

0: canzone è molto più recente, Never Going Home, Kungs dalla Francia in onda su M2O pochi istanti prima di andare nell'archivio delle canzoni storiche e iconiche, ovvero il nostro M2 Old, che indizio posso dare? Troppo facile qua, perché se ti dico che è una canzone, poi una volta c'erano i vinili, te li ricordi i vinili? Che partiva tutto da un liquido e quindi e poi veniva come dire, infornato. Ti ho già detto tutto, ti ho detto proprio la parola. Lo sentiremo tra poco, prima ci sono le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Non ci fidiamo dell'America, ma siamo ancora pronti per il dialogo e la pace. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Pezeshkian mentre i negoziati fra Iran e Stati Uniti proseguono in Svizzera. Intanto Donald Trump ha annunciato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari per un periodo di tempo infinito. Se Teheran non avesse dato l'ok, ha precisato Trump, non ci sarebbero stati altri negoziati. Voltiamo pagina. È stato arrestato per omicidio stradale il 25enne albanese che ieri a bordo di un SUV a Milano non si è fermato a un posto di blocco ed è stato inseguito da un agente della polizia locale, morto poi cadendo dalla moto. Chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia, ha detto il ragazzo. Ora i mondiali di calcio. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro sono in campo a Houston in Texas alle 22, a Boston l'Inghilterra affronta il Ghana, mentre a l'una di stanotte a Toronto la Croazia affronta Panama. Alle 4 del mattino invece a Guadalajara in Messico si gioca Colombia-Repubblica del Congo. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle aree interne e sui rilievi. Domattina cieli sereni al centro-sud, velati al nord. Nel pomeriggio qualche temporale potrebbe scoppiare lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina. This is M2O. M2O.

0: passato del tempo è diventata poi iconica. L'abbiamo sentito nell'M2 Old, l'appuntamento che regala sempre delle gioie e che tornerà.
1: M2O DJ Station è

Magnetic, The Bullseye, in onda su M2O nella nostra playlist. Alla domanda ti ricordi vinile, un ascoltatore ha risposto: ne ho 6.000 a casa. Allora sei tu quello dell'archivio segreto.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2020.

0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Questo è l'effetto sonoro quando fai del primo sorso d'acqua o del primo sorso di tè freddo o del primo sorso di latte e menta quando fai ai sete. Scusa, c'è la promozione quella lì del tè freddo? Ah, già finita? È già finita, ragazzi, mannaggia. Come si fa? Ma come si fa? The Wave Jungle.
1: Bella Mattei, ti ricordi i vinili?
0: Sì.
1: Ne ho circa 6.000.
0: Ah, sei tu? Bravo. Bravo, bravo.
1: Sì, sono vecchio.
0: Ma cosa ridi? Cosa ridi? Pronto?
2: Lo sapevo che era
0: cosa?
2: Questa. Delle Meteor, da petto liquido.
0: Vedi? Ma allora perché bellissima. Non l'hai detto? Lo dovevi dire.
2: M2Old.
0: Vai.
2: Delle 19.30.
0: Esatto.
2: Spettacolo.
0: Ma cosa spettacolo? Lo dovevi dire, lo dovevi lanciare quel messaggio. Se no io quello mando a fare l'indizio per mantenere un po' di mistero. Allora chiedo l'aiuto degli ascoltatori perché mi hanno raccontato questa cosa. Mia mamma me l'ha raccontata. Ieri c'è stato un temporale nella zona di Roma che è durato diverse ore. E il mio cane ha paura dei tuoni. Batteva i denti. Questa è stata la descrizione di mia madre. Forse un po' romanzata o forse no. Ma davvero è così? Gli animali domestici. Ce l'hai l'animalo domestico? Cane, gatto, qualche altra cosa, qualche altro animale? Fammelo sapere, ha paura di qualcosa? Perché sì, il mio cane poi è un cucciolo, povero lupo, ha paura dei tuoni, quindi quando c'è il temporale, tuono improvviso, quel rumore lo spaventa. Il gatto invece ha paura del robottino, quello che pulisce per terra. Lo guarda con sospetto, se si avvicina gli dà delle zampate, che veramente sembra Bruce Lee ai tempi di Bruce Lee. Quindi è anche un po', come dire, fa anche un po' ridere vederlo, però comunque si spaventa. Di cosa hanno paura i tuoi animali domestici e che animali hai? Fammelo sapere, 342, il numero ti serve, 342-654-3210 con un messaggio M2O.

0: Anthem, Fratelli Savino, One Up. È la canzone con la quale arrivano i regali.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Ma come? Ma a sorpresa, gli ho chiesto dell'animale domestico e poi c'è il Pervidas, eh sì, è tutta una sorpresa, il mondo è tutta una sorpresa. Abbiamo i gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei? Dove sei?
3: Play with us, sì. Best a Siena, grande M2O.
0: Grazie, il Play with us è tuo.
4: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
6: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ma siamo già arrivati alle 8 di questa sera? Ebbene sì. Vamos. Salve, buonasera, siamo in onda.
9: Chi non muore si risente.
0: Ma io, ma Lori, ma io sono qua, c'è l'M2 Hit.
8: M2O.
2: Più musica.
8: M2O. M2 Hit.

italiana, ma in versione remix. Appuntamento che arriva più volte durante la giornata in onda su M2O, l'M2 Hit, e tornerà con noi anche domani.

0: versione remix firmata da Fisher in onda su M2O, terza canzone del Non Stop, ma in realtà anche quarta, quinta, sesta, ce n'erano molte di più visto che c'era l'appuntamento M2 Hit. Ciao!
1: Sì. Un Moscow Mule a forma di ghiacciolo.
0: Un attimo che chiedo, scusa, facciamo ghiaccioli qua? No? No, guarda, Salvo, mi dispiace, niente ghiaccioli. Cioè, nel senso, se vuoi abbiamo il cocktail, altrimenti niente. Io in realtà vi ho chiesto, animale domestico, ha paura il tuo cane, il tuo gatto? Fammi sapere, fammi sapere.
2: Ciao Mattei. Ciao. Sono Mattei anch'io, Vanessa.
0: Cioè, sei mia sorella.
2: Io ho un golden retriever, sì, già adulto, di 11 anni, sì, e ha paura dei tuoni, dei fuochi, del vento.
0: Di tutto, insomma, è un po' un fifone, tenero.
3: M2 Hot. Le hit di domani.

0: appoggia su una canzone che abbiamo ballato tantissimo e magari per le nuove generazioni è un primo ascolto. Godzilla, titolo di questo appuntamento M2Hot.
1: Più musica.

0: Ale, ciao!
1: Ciao Mattei!
0: Ciao Silvia!
1: Allora, io avevo un pastore tedesco, che purtroppo adesso non c'è più, ma lei aveva paura, oltre ai temporali, delle persone di colore.
0: Come mai?
1: Delle persone con un cappello e delle persone con delle buste in mano.
0: No, vabbè!

0: fuori.
1: No!
0: Ehi!
1: Voglio bene!
0: Grazie!
1: Chi è? David da Pisa!
0: Bravo David!
1: Siete troppo forti!
0: Grazie, grazie, grazie! Allora ti regaliamo un'anteprima di quello che ci sarà questa sera in Dance With Us. Nella nostra console ci sarà Alok. Dance With Us.

0: Suidas, è l'appuntamento di M2O con le star mondiali della console, ospiti nella nostra console tutte le sere a luna, però c'è anche l'appuntamento su m2o.it. M2O
1: Dance with us. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su ticket.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

every day. On Mehmet Rocks.

Le due occhi negli occhi, anche guardiamoci negli occhi. Occhi negli occhi è un po' quello che succedeva nelle discoteche, in alcune discoteche degli anni 90, dove gli occhi non erano puntati su uno schermo a luce blu, ma erano puntati proprio negli occhi di qualcuno, perché se non ti guardavi non poteva proprio succedere nulla. Quindi ci si doveva guardare, e mentre ci guardavamo, in sottofondo c'era questa canzone. Mixi Motion è il titolo di questo M2 Old. Sentiamo.

0: Sole 2 O.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia.
7: Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
8: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere.

0: RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: FM 2O. Siamo quasi arrivati alle 9. Manca ancora un po'. Dai, mancano 10 minuti. In questi 10 minuti riprendiamo l'argomento o quello che vi ho chiesto, perché ieri c'è stato un temporale nella città di Roma e mia mamma mi ha detto che il cane, il nostro cane si chiama Lupo, ma non è un cane lupo, è un cuccioletto, aveva paura dei tuoni, tuoni, rumori forti, anche se c'è qualche scoppio così improvviso. E allora ho chiesto: ma è normale secondo voi? Cioè, anche il vostro cane fa questa cosa? Il vostro animale domestico, ce l'hai un animale domestico?
1: Andrea, sì. Mia sorella vale come animale domestico,
0: sì,
1: non
0: certo.
1: Ha chissà quale paura. Matto da Palermo, ciao.
0: Con Baruzzo, certo che vale. Ma scusa, ma dov'è? Falla parlare, falla intervistare, falla intervenire.
2: Ciao Gabriele, non ti
0: ciao. Sì.
2: Beh, Zeus, il mio pastore tedesco.
0: Cosa fa?
2: Non di niente, per fortuna. Ma tu devi vederlo.
0: Sì.
2: Quando sento in lontananza.
0: Cosa?
2: Il rumore di un'ambulanza.
0: Ulula.
2: Comincio a fare il verso.
0: Vedi?
2: Lo stesso verso. È incredibile.
0: Fa morire da ridere. Ciao, grazie Gabriele per questa testimonianza. Beh, in ogni caso ci sono una serie di rimedi che possono essere così tempestivamente messi in atto. Ad esempio, se il tuo cane è fuori e ha paura, lo metti dentro, no? È ovvio, però certo, magari stare vicino a loro potrebbe essere una grandissima soluzione. Poi abbiamo gatto che si spaventa con il rumore della macchina che passa, e c'era un altro messaggio di un altro cane, un cucciolo che adesso purtroppo non c'è più, che si spaventava anche quando vedeva una persona con le buste della spesa. Dovremmo trovare un nome a questa paura un po' strana.

0: Fra, oh bro, è arrivata la baby.
1: La white fra, girl.
0: White girl, fra perché sono tutti frati, bro fra, perché fa caldo e quindi c'è il brodo e quindi bro fra bro. Bene, con questa spiegazione vi dico grazie per aver sentito M2O. Sta per arrivare Victoria Hyde.
1: Fra, tra un po' si mangia il brodo.
0: Bro, no.
1: Poi questo caldo.
0: Fabri Fibra, in quanto padre delle rime, ti chiediamo scusa.
1: No.
0: Scusa Fabri, non lo faremo più.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

Dance with me. Ballate con noi sempre, always 7 on 7, 24 su 24, 21.8 minuti, Boys and Girls, La Blondie qui per voi per le prossime due ore. Come state là fuori, come sta andando questa, diciamo, serata, che ancora non siamo entrati nella notte. Vi ci accompagnerò, Boys and Girls, noi siamo pronti per una novità musicale.

0: Zana, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Allora, all'inizio, quando ho sentito questo brano, non è che mi convincesse tanto. Poi lentamente, ascoltandolo, assaporandolo, l'ho fatto decantare. Mi inizia a piacere veramente, veramente tanto. Non vedo l'ora di ascoltare tutto l'album nuovo di Madonna, Confessions 2, che uscirà venerdì prossimo 3 luglio, segnatevelo.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in

0: Uno cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
0: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Guinei ruotano insomma intorno al lancio del loro album Witness, grande grande successo, già l'album presentato il 12 giugno, li abbiamo visti anche durante la Design Week e ascoltati perché hanno fatto praticamente un concerto gratis a Centrale, sold out, e ovviamente la ciliegina sulla torta era questa Talk to You, la folla impazzita. Comunque l'album è stato registrato tra una data e l'altra. Io a volte mi chiedo come fanno i DJ produttori a concentrarsi e trovare ispirazione tra una data e l'altra, però sono dei fenomeni e ci sono riusciti. Old. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: sexy per tutto. Cioè, conoscete una persona là fuori che è troppo sexy? Io la conosco, ce l'ho qui dietro. E fa di tutto per aumentare il suo sex appeal, cioè il profumello, famoso profumello.
1: Eccola qua, la sagra delle bugie.
0: Sottolinea la sua sexiness.
1: Ciao, sono Profumello.
0: Ciao, Profumello.
2: Ma sì.
0: È il tuo inno anti-sexy, nostro M-Doll del 91.
1: Right, no, set, red. No, guarda, no. È tutto fumo e niente arrosto.
0: Finta umiltà qua. M-Doll, sexy ladies and boys là fuori. Questo è per voi.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Un po' di casino per i fratelli Savino, Yo, One Eye, protagonisti del nostro Play With Us di oggi. Dalla Puglia, chissà dove ci sposteremo per

0: fare, in quale regione d'Italia il vincitore di oggi che si porterà a casa. Sentiamo, sono già qua, presenti i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, porta pass and stickers. Andranno dove, in quale regione e a chi?
1: Play with us da Greta da Pisa.
0: Greta da Pisa, salutaci la torre di Pisa, quindi in Toscana. Brava Gre. Continua musica con Rehab on M2O Radio Rebellion.

0: Sole 2 O.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it.

0: aiuto, scappiamo. Oggi Walter c'è la stupidera.
1: Quella ce l'ho sempre.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, da lunedì a venerdì, dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta

0: Al nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
7: L'amo che tu ci credo.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Jerry Calà per Seat, prima!
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.

insieme alla voce inconfondibile, quella di Ultra Nate, Moving to the Sun, tutti a migrare verso il sole. Eh sì, è la seconda volta che il DJ francese Ugel collabora con la cantante Ultra Nate, storica voce della dance americana di fine anni 90, famosa anche per questa. Cause you're free. Ve la ricordate? Certo, lei è originaria di una città che si chiama Havre de Grace in francese, Havre de Grace in inglese, nel Maryland. Un posto abbastanza anonimo oggi, ma che ha rischiato addirittura di diventare la capitale degli Stati Uniti a fine Settecento, al momento di decidere, insomma, la capitale, perse per un solo voto, pensate, contro Washington DC, che era considerata più centrale e comoda a livello geografico. Niente Casa Bianca, ma una sorta di primato ce l'ha comunque. È storicamente famosa per la produzione dei decoy, i richiami in legno intagliato a forma di anatra, utilizzati un tempo per la caccia e oggi diventati ambitissimi oggetti d'arte e da collezione. Andiamo tutti a Havre de Grace nel Maryland. Let's go!

vacillando, non vacillando, cioè me la sto godendo, proprio vivo godendomela, ridendo, stando bene, come sta facendo anche la nostra Ginger, se sei in ascolto. Buone vacanze a te, Shorty. È il Boni vacillando dal 2019, scusate. Più musica.

0: incredibile quella performance, bravissimi ovviamente cantando tutte le hit insieme.
1: Sulla app canale 715 digitale terrestre,
0: che erano All the Stars e Luther. Buonasera a tutti. It's the Blonde Day, talking to you, la Blondie vi sta parlando. Sono le 22 in punto su M2O.

del 2011, Kelly Rowland insieme a Alex Gaudino, amico della radio, anche un altro, diciamo, che ha portato la dance made in Italy very high, in altissimo. Boys and Girls, ovviamente, oltre questa, la sua intramontabile, il suo inno è Destination Calabria, ce la ricordiamo tutti, vero? Boys and Girls, come state questo martedì sera? Salutiamo un po' lo zoccolo duro of the evening of M2O Radio, Lucian, Massimo, Mauro, Anna, Valentina, hello!

E loro rappresentano anche per noi la dance all'estero e la portano molto in alto, la bandiera italiana. We are very proud of them, Medusa. I'm too hot.

vecchietta, secondo me, in un mood molto di rilassatezza, leggerezza, no? A voi capita di fischiettare? In quale situazione? La classica, sotto la doccia? Si chiama And It Goes Like, e adesso...

0: voglia di camminare, la Vandellus, mi viene, ma soprattutto quando in sottofondo ho della musica e delle persone che mi tengono compagnia, come può essere l'Albertino Everyday, il Drive Time, il ritorno con Albertino Fargetta, Ale Lippi Shorty e la Ginger tutti i pomeriggi, every day dalle 5 alle 7 in diretta dal Palazzo delle Radio di Via Massena al 2. Albertino Everyday.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

Dracula, colui che si nutre di sangue, un personaggio scuro, horror, il più rappresentato di tutti al cinema, Dracula, il titolo di Tame Impala insieme a Genie and Boys Noise. Allora, ho guardato qual è il film però di Dracula più famoso della storia del cinema, sarebbe Dracula del 1931, diretto da Todd Browning e interpretato da Bela Lugosi, questo classico, diciamo, in bianco e nero, che non deve mancare nel, diciamo, nella nostra cultura cinematografica. Stanotte lo guarderò da Dracula.

0: dance floor. Freestyle star, we on the dance floor. Freestyle star, we terminology. Freestyle star, we on the dance floor. Freestyle star, we on the dance floor. Freestyle star, we on the dance floor. Freestyle star, we terminology. You to let the music.
1: Noi non ci nutriamo di sangue umano per rimanere in vita e godere di eterna giovinezza. Noi ci nutriamo di M2O, l'appuntamento alla mezza di ogni ora qui su M2O. Cappella, You Got to Let the Music, 1993. Mamma mia, che siero di eterna giovinezza.

0: famoso della storia del cinema,
1: più
0: secondo Simona,
1: di tutti i tempi, sì, a livello romantico.
0: Sentiamo.
1: Inquietante, sexy, e sì, proprio, cioè, quale, la sensazione, quale, del vero Dracula è quello di Bram Stoker. Gary Oldman è stato un Dracula veramente stratosferico.
0: Non ce lo possiamo perdere.
1: Se non l'hai
0: giusto?
1: Guardato, riguarda anche Dracula di Bram Stoker con Gary Oldman e Winona Ryder. Storia d'amore bellissima.
0: Lo faremo, Simona. Grazie per il tip, il consiglio. The Bowser Now.

0: M2O. M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

approccio alla pop culture ha un nuovo direttore creativo, anzi due. Però fatemi dire una cosa al volo: il mio preferito, senza togliere niente a questi nuovi direttori creativi, è comunque Jeremy Scott, ragazzi. Cioè, io ho avuto un look suo addosso perché ha suonato per loro, tipo

Lo vedete. Allora, i nuovi direttori creativi sono Loris Messina e Simone Rizzo. Se questi nomi vi dicono qualcosa, perché 10 anni fa hanno fondato Sunnei, uno dei marchi italiani più originali degli ultimi anni, che hanno guidato fino al 2025. Li facciamo un fortissimo in bocca al lupo e non vedo l'ora, ragazzi. L'asticella e le aspettative da parte della Blondie sono altissime. Dovete superare Jeremy Scott, che non è facile.

amore ci possono essere momenti difficili, ma bisogna basarsi sulla resilienza e sulla forza di potercela fare, superare ogni crisi. Di questo parla il brano dei Jungle, The Waves, su M2O. Continuiamo sull'onda però di Dua Lipa.

siete right now, avete ancora un po' di tempo, un brano per dirvelo. Fisher Rains, e mi do prima ancora Sophie and the Giants, Let's Dance Again on the Sound of MTO Radio, e poi i saluti.

Fisher Rains Meduo. Speriamo che non piovi, anzi sì, speriamo, così si rinfresca un po' l'ambiente e si dorme meglio. Boys and girls, vi lascio con 1212 Select and Valès. Noi ci risentiamo domani, sempre qui su Meduo. Dalla Blondie è tutto, ci sono Christian da Victoria Hyde.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Turn my music, hold up, ladies and gentlemen.
4: 1, 2, 1, 2. Stai ascoltando? 1212 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
6: Hey, hey, put it all the way up. N2O.
7: Beat nuts, Mr. Meth.

0: M2O Cinema.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: M2O.
7: DJ time.

0: con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
3: L'amo, che tu ci credo.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: M2O DJ Time.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso. Ciao!
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: M2O. DJ

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.
10: Seki tola, seki sakile. Lo mwana na mutle, seki makile. Yo, eno pa

Tonight, DJ Max Sessions with The Second Voice on M2O.

Tonight, DJ Max Sessions with The Second Voice on M2O.